0: chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi. Oggi parliamo di equilibri, dalla trave di ginnastica artistica alla vita quotidiana, e lo facciamo con l'esperienza dell'ospite studio. Riflessi Incontra Annalisa Tolomini, atleta, insegnante e equilibrista in una vita in divenire. Ben trovata!
2: Ciao, grazie, grazie per l'invito, grazie.
1: E grazie per essere con noi. Allora, partiamo un po' dalla tua passione che è diventato un lavoro e tuttora ti accompagna ormai da 25 anni, mi dicevi.
2: Esattamente, esattamente. Io nasco in una famiglia di ginnasti, per cui ho avuto genitori ginnasti ai tempi e poi insegnanti di ginnastica una volta diventati adulti. Quindi mi hanno introdotta fin da piccola nel mondo della ginnastica artistica. Da piccola era un gioco, era stare in palestra con loro, giocando con gli attrezzi. Questo gioco è diventato un vero e proprio stile di vita, possiamo dire. Innanzitutto da bambina come sport praticato. Praticato, amato e con il desiderio poi di insegnarlo ad altre bambine come avevano fatto con me ai tempi. E quindi la ginnastica mi accompagna da sempre. È un fil rouge di tutta la vita che è diventato passione, lavoro vero e proprio, perché adesso sono a tutti gli effetti un'istruttrice di ginnastica artistica che segue da svariati anni i bimbe per portarle il più possibile ad alto livello, per quanto si può, per quanto si riesce.
1: Ecco, quante persone segui più o meno? Di varietà.
2: Allora, diciamo che abbiamo una palestra strutturata su diversissime fasce di età, dai bambini dei 3 anni fino a ginnaste esperte, dalle superiori. Diciamo che io mi occupo di una, possiamo dire, cinquantina di ragazze. Possiamo dire sulle cinquantina più o meno.
1: Hai anche dei ragazzi, curiosità mia?
2: Pochi, pochissimi, la ginnastica è pochissima. Nei bambini qualcuno c'è, ma bambini molto piccoli, poi crescendo cambiano sport. Ginnasti, ne abbiamo forse 2 quest'anno, proprio pochi,
1: insomma. Quindi porti avanti un po' questa doppia anima.
2: Esatto.
1: E mi raccontavi un terzo progetto in corso.
2: Esatto, affiancato alla ginnastica volevo trovare un altro, una parte mia da poter inserire, comunque affiancare a questo progetto, che è il progetto di nutrizione, quindi insegnare alle persone come poter migliorare uno sport anche grazie allo stile di vita nutrizionale, quindi mangiare bene per allenarsi meglio e tenere sempre bilanciati questi due fattori che sono estremamente legati uno con l'altro. Cioè non si può pretendere di mangiare bene e non fare niente ed avere risultati ottimi, al contrario non si può allenarsi in modo perfetto e mangiare totalmente sbagliato pensando di ottenere gli stessi risultati positivi che avresti combinando le due realtà della medaglia.
1: Ecco, esatto. Quindi l'equilibrio anche in questo caso è fondamentale.
2: Assolutamente, insomma. Sì, perché quello che tengo tantissimo a insegnare alle bambine e alle ragazze più che alle bambine è che se loro riescono proprio a cercare e trovare questo equilibrio nell'alimentazione sana, non forzata, non porta agli estremi, ma sana, quindi mangiare tutto, poco di tutto, proprio l'equilibrio anche nel piatto è letteralmente quello, avere un piatto composto da poco ma di qualsiasi fonte necessaria per il corpo umano, quindi trovare
1: tutto quello
2: anche
1: che ci fa bene,
2: esatto, equilibrio nei colori, perché un piatto solo con carne bianca e pasta bianca è anche poco positivo per il nostro cervello, per la vista.
1: Poco appetibile,
2: esatto,
1: insomma.
2: Un piatto equilibrato, quindi anche nei colori, nelle consistenze, croccantezza, cremosità. Tutto questo equilibrio che è veramente una cosa che va ad accollare ogni parte, penso, della mia vita.
1: Parlando di questo, quanto è difficile mantenere in equilibrio il lavoro, lo sport, la vita personale, lo studio in questo caso?
2: Allora, è difficile tanto, ci vuole una organizzazione iniziale che parte dalla mente. Se una persona sa quello che vuole fare, deve organizzarsi per riuscire a portare a termine tutto ciò che vorrebbe fare. E serve equilibrio letteralmente nel dividere le ore della giornata con le cose da fare in quelle diverse ore.
1: E quindi, rispettare la scaletta, perché
2: esatto,
1: poi appunto starci
2: sì,
1: dentro.
2: Sì, che a volte una persona nella testa ha un equilibrio perfetto, poi giornalmente non
1: poi
2: è sempre facile.
1: Poi la vita cade, esatto, un po' diversamente.
2: Esatto, esatto.
1: E ecco, mi dicevi che tutto, fuori onda abbiamo fatto una piccola chiacchierata, sì. Mi dicevi che tutto parte dalla mente,
2: sì.
1: Sia
2: sì.
1: Nell'equilibrio quotidiano, sì. Sia sulla trave. Adesso ti chiederò anche qual è il tuo attrezzo preferito tra o la tua disciplina preferita nella ginnastica artistica, che okay. È un mondo, non è
2: esatto,
1: solo
2: esatto.
1: Un'attività. E molto spesso però l'equilibrio è fondamentale dal semplice atto di camminare, magari fare una ruota, sto pensando a corpo libero,
2: assolutamente.
1: A quanto si usa un attrezzo.
2: Allora, tutto parte dalla mente e nella ginnastica artistica, specialmente parlando proprio in modo specifico della trave, quando una ginnasta è sulla trave, che la vede quindi con un attrezzo molto piccolo, poco stabile, poco sicuro, deve pensare che lei può fare quello che sta per andare a fare. Deve convincersi, ma non perché in quel momento è pazza e lo pensa senza aver prima provato. Lei prima sa che le cose che sta per provare le sa fare. Deve cercare di stare estremamente calma, pensare a quello che sta per fare ed essere anche fiduciosa
1: di saperlo fare.
2: Esatto. E
1: perché lo sa già fare, stavamo esatto. Dicendo, non buttarsi nel vuoto. Ma
2: esatto, esatto.
1: Eseguire qualcosa che hai già praticato.
2: Esatto.
1: Magari in sicurezza.
2: Prima su superfici molto ampie, quindi tranquillamente a terra, imparare gli elementi. Gradualmente portarli poi sulla trave, che questo è strumento di equilibrio largo 10 cm, quindi neanche meno di una spanna, che una persona dice è impossibile starci in piedi. Ci si arriva piano piano, camminando prima sulle superfici ampie, queste superfici sono sempre più strette e man mano sempre più alte, così passa la paura dell'altezza e si crea molta più confidenza con se stessi, l'attrezzo che si sta per sul quale si sta per lavorare e gli elementi che stanno portando su questo attrezzo. E la testa fa tutto. Se una persona pensa ah cado, non ce la faccio,
1: cadrà
2: sicuramente
1: sicuro.
2: Cade sicuro. Se invece già una persona pensa di potercela fare, magari cade, ma è molto facile che invece riesca a portare a termine in modo corretto quello che sta per provare a fare, che poi è bellissimo, quando riesce a farlo è un'emozione infinitamente gioiosa e positiva, è proprio bello.
1: E l'equilibrio per te che cos'è? Quando sei sulla trave o su un attrezzo che preferisci o quando semplicemente gli stai facendo un'esibizione, cosa rappresenta per te?
2: Allora, penso che equilibrio abbia diverse sfaccettature, diversi possiamo dire sinonimi. Equilibrio è anche tranquillità, è consapevolezza, perché se per affrontare un elemento difficile sulla trave, anche sulle parallele, che sono quell'attrezzo rotondo, abbastanza piccolo, se si riesce ad essere tranquilli e concentrati, si può arrivare davvero a fare grandi cose. Quindi l'equilibrio è la base sia della vita quotidiana e tanto nella ginnastica. Bisogna avere un equilibrio con le proprie emozioni, senza far sì che l'ansia prenda totalmente il primo posto. Bisogna avere equilibrio anche semplicemente nel respirare, quindi calmare i battiti, respirare in modo corretto, in modo molto lento, per calmare il cuore, e questa cosa riesce anche a placare la mente e a dare più concentrazione.
1: Più ossigeno sicuramente.
2: Anche, esatto.
1: Chissà
2: esatto.
1: Che è uno sforzo che te la sostenere,
2: sì, esatto.
1: Quello che
2: esatto.
1: Stai raccontando va bene anche nella vita quotidiana, per dire quando
2: assolutamente,
1: devo affrontare
2: sì.
1: Penso a un esame universitario,
2: esatto.
1: Colloquio di lavoro, un qualcosa che mi spaventa perché c'è del vuoto dopo.
2: Sì,
1: o semplicemente penso di cadere, penso di non farcela, penso di fare male qualcosa, può essere applicabile a tantissimi aspetti. Ecco.
2: Assolutamente sì. Bisogna davvero trovare questa bellezza anche nella difficoltà, cercare di porsi degli obiettivi piccoli, obiettivi raggiungibili, non porsi obiettivi giganti, inarrivabili, piccoli obiettivi costanti che man mano che si raggiungono è tutta un beneficio a cascata, perché raggiunto il piccolo obiettivo ho capito che posso farcela e posso provare a raggiungere un obiettivo ancora più alto, e tutto questo crea naturalmente davvero anche un equilibrio mentale, un equilibrio fisico-strutturale che ti permette di affrontare grandi difficoltà, e tutto questo lo puoi tranquillamente riportare nella vita quotidiana, nello studio per esempio. Abbiamo ginnaste universitarie che devono studiare tanto e hanno capito che se trovano letteralmente il loro equilibrio e la loro routine da rispettare, riescono sia a portare a termine la carriera di studi in modo eccellente, sia la carriera da ginnasta in modo eccellente. Si può tranquillamente fare entrambe le cose, basta prima di tutto volerlo. E poi avere uno schema mentale abbastanza preciso, non perfetto, ma abbastanza preciso da man mano seguire e persistere nell'inseguire.
1: Ecco, una domanda sull'esperienza. Come hai visto o come vedi cambiare le tue bambine quando diventano adolescenti, ragazze, adulte, in palestra, quindi le vedi chiaramente in un contesto specifico, però magari le vedi crescere un po' con il lavoro che fate. Come le vedi cambiare grazie anche allo sport?
2: Allora, molto più indipendenti, forse posso dire, da piccole sono più impacciate anche sul semplice giocare in palestra o muoversi su un attrezzo. Da bambine sono più timide, guardano sempre in basso, stanno magari con le spalle molto chiuse. Man mano che crescono prendono confidenza con la ginnastica e con loro stesse, acquisiscono molta forza personale positiva, importantissima. Già nella postura cominciano ad aprire le spalle, a sollevare lo sguardo, a guardarti mentre... Esatto, e questo li fa davvero crescere a livelli esponenziali, sia come persone, sia come ginnaste, che è quello che è il nostro obiettivo. Noi non vogliamo crescere per forza fenomeni o vincitrici olimpiche, ma...
1: Esatto, per anche smarcare
2: assolutamente.
1: Anche forse una, diciamo, preconcetto, anche una pressione reale che si può verificare in questi casi, dove il piccolo atleta diventa un campioncino, allora devo assolutamente spingere perché diventi il primo.
2: Esatto, noi non insegniamo quello. Oggi la medaglia piace a tutte, ma non è solo la medaglia il fatto, cioè non è quello che dice ok hai vinto, magari anche una bambina che da bambina era molto impacciata, arriva a fare la ruota con un elemento complesso sulla trave, quella bimba ha vinto, anche se in gara non ha realmente guadagnato la medaglia, ma lei sa che nella sua vita personale ha vinto una grande sfida con se stessa, la
1: paura
2: del vuoto, e questi sono bellissimi obiettivi da raggiungere, e poi lo vedi negli occhi delle ginnaste che sono entusiaste di loro stesse ed è una gioia infinita vederglielo.
1: E da questo punto di vista quanto è importante ancora lo sport nella vita di bambini e ragazzi, considerando che sì, se ne fa,
2: sì,
1: però spesso se non c'è uno sportivo in famiglia magari il ragazzo non è stimolato, oppure ci si, tra virgolette, siede un po' su quelli che sono schermi e altre attività che sono sicuramente meno dinamiche, ecco.
2: Allora, purtroppo c'è un grande abbandono dello sport in età, diciamo, adolescenziale.
1: Dopo le medie o dalle medie
2: comincia... tra medie superiori è la fase dove chi non è realmente motivato può purtroppo smettere per svariate compagnie, stili di vita, idee di vita. Uh-huh. Superato questa fase medie superiori è facile che la ginnasta vada avanti fino almeno all'università, poi l'università ovviamente ti porta magari fuori sede e tutto cambia. Per quanto riguarda i bambini, noi cerchiamo in tutti i modi di avvicinare i bambini allo sport, non alla ginnastica artistica ma allo sport in generale, perché lo sport nella vita fa bene, non c'è medicina che tenga allo sport, la prima prevenzione è il movimento, che sia di qualsiasi disciplina, che sia in acqua, con un pallone, di sport di squadra, individuali, ma muoversi è la primissima cosa che aiuta la persona a vivere realmente bene, e questo dovrebbe essere
1: la base,
2: sì, quasi, diciamo. No, quasi obbligatorio per i bambini fargli fare un qualsiasi movimento, un qualcosa che a loro piace e che fanno quindi con passione, perché se piace è facile portarlo avanti, se li si obbliga è difficilissimo invece.
1: Quindi comunque un qualcosa che li animi e li faccia stare bene,
2: esatto,
1: quello.
2: Esatto.
1: E per te cosa ti fa stare bene nella tua vita quotidiana e che cosa imparare a stare in equilibrio su quella trave, a fare attività ti ha regalato?
2: Allora, è una cosa che mi piace tantissimo, io nonostante abbia compiuto 30 anni qualche mese fa, faccio ancora la ginnasta perché continuare a
1: con sfide completamente diverse tra l'altro.
2: Esatto, proprio continuare a scoprire elementi nuovi o modi del mio corpo, muoversi in modo diverso, mi dà un'adrenalina che nient'altro riesce davvero a trasmettermi. Ho quindi deciso di continuare a fare ginnastica, nonostante sia adesso impegnativo perché c'è un secondo lavoro, c'è una casa, ci sono tanti altri aspetti della vita, un compagno che non posso totalmente darmi alla palestra e dimenticarmi tutto il resto, ma appunto cercando questo grande equilibrio con me stessa, con estrema serenità, ho deciso di portare avanti questa passione che nasce davvero come una passione infinita, perché fa star bene, cioè quando mi alleno a ginnastica in quel momento i pensieri spariscono tutti, è come se entrassi in una bolla mia personale nella quale posso esprimere al 100% essere me stessa, sbagliando, facendo giusto, piangendo anche, è un modo per anche sfogare tutte le emozioni che ci sono dentro.
1: E questo è un po' il messaggio che portiamo anche ai nostri, al nostro pubblico, ai nostri ascoltatori, per ritrovare magari nella vita quotidiana un momento per sé,
2: sì,
1: meglio
2: sì,
1: dinamico, quindi magari sì, qualcosa che appassioni, esatto, uno sport che può essere qualunque, dallo yoga alla, esatto, al kickboxing, a seconda di quello, esatto, che ci anima, ci fa sentire vivi e ci dà quell'energia che ci riporta un po' in contatto con noi stessi e con il mondo.
2: Assolutamente, sì, sì, questo è un bellissimo messaggio da lanciare che dovrebbe essere preso al volo da tutti.
1: Partendo dai piccoli, come si diceva.
2: Sì, sarebbe stupendo se tutti i bambini facessero qualche piccolo sport, anche per davvero migliorare letteralmente il loro equilibrio, perché vediamo bambini piccoli che fanno fatica a correre perché sono meno coordinati, mm-hmm, e quindi hanno davvero poco equilibrio con il loro corpo, letteralmente. Camminare su una trave per certi bambini è un'impresa titanica, perché fanno fatica anche solo a mettere un piede davanti all'altro con le braccia aperte verso l'esterno, e quindi fare questi due gesti che per loro sono insoliti,
1: sì,
2: che
1: sono
2: dovrebbero
1: un controsenso, no?
2: Esatto,
1: per la mente non abituata, ecco,
2: esattamente, esattamente.
1: L'allenamento può cambiare tante cose,
2: tanto, sì,
1: anche
2: sì,
1: solo
2: sì,
1: la fiducia in se stessi,
2: molto, esatto, che è importantissimo, esatto.
1: E con questo invito ringraziamo ancora Annalisa Tolomini per aver condiviso la sua esperienza, la sua passione, e ci troviamo ancora su questi sgabelli con altre interviste, storie di riflessi. Avete la possibilità di trovarci anche su YouTube, su Spotify e su Instagram, oggi con gli scatti di Paolo Mazzino oppure di Giulia Barbieri. Alla prossima!
0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

喂喂嘿喂，perché la terra dei cacchi è la terra dei cacchi. No. No. No. No. No. No. No.

l'utile e il dilettevole, cose da fare e cose da sapere. L'ABC delle vacanze. Testo di Fulco Pratesi per Più Bella. In studio Giancarla Paladini.

0: questa estate.
1: Scatta l'operazione Grande Estate. Tutti al mare, i monti, in campagna, tra campeggi, picnic e scampagnate, per godere i benefici del sole e dell'aria non inquinata, si spera. La natura invece subisce l'assalto devastante di cartacce, bottigliette e lattine, per non parlare di vandalismi tipo animali abbandonati, cuori e iniziali incisi sulla corteccia degli alberi, fiori e funghi strappati e calpestati, mozziconi di sigarette buttati ancora accesi e chi più ne ha più ne metta. E allora, dopo le vacanze intelligenti, perché non inventare le vacanze educate? Le ferie, si sa, sono il periodo dell'anno più atteso, più felice. Liberi da vincoli di orari, impegni e regolamenti, la tentazione di lasciarsi trascinare dai propri desideri, di trasgredire le solite abitudini, diventa irresistibile. Al mare, in montagna, distesi e rilassati su spiagge assolate o all'ombra rasserenante di una pineta, dalle maglie allentate dell'autocontrollo spesso riaffiorano tendenze non sempre in sintonia con la buona educazione. La lattina della bibita, ma sì, lasciamola lì, tanto nessuno la vedrà nascosta nell'erba. Le rose del giardino hanno sete? Annaffiamole abbondantemente, pazienza se gli altri rimarranno senza acqua. Il sacchetto di plastica non serve più? Abbandoniamolo alla corrente, non sarò io a ritrovarmelo sulla spiaggia, ci penserà chi lo troverà. Quando sono con te. D'accordo, si tratta di piccoli gesti guastatori che, presi isolatamente, arrecano pochi danni. Ma e se tutti facessero così? I primi risultati, ahimè, sono già sotto gli occhi. Incantati paesaggi deturpati da cartacce, lattine, scatolette, animali e piante che presto potremo ammirare solo nei musei di storia naturale. È strano, l'uomo in vacanza diventa poco previdente. Come se da dietro le lenti scure degli occhiali da sole non vedesse più il suo futuro e il suo bene. Eppure basterebbe pensare che su questo pianeta dovremo viverci ancora a lungo, e se non noi, i nostri figli, per uscire da questa pigrizia e spronarci a compiere quei pochi gesti in più che ci permettono di conservare la nostra cara, vecchia e paziente terra nelle migliori condizioni possibili, per non portarla sull'orlo del collasso. Cominciamo subito. Da quest'estate diamoci una sorta di regolamento e impegniamoci fin d'ora a rispettarlo scrupolosamente. Le ricette ecologiche per la salvaguardia della natura e dell'ambiente sono semplici da seguire. Gli ingredienti? Ancora più semplici, semplicissimi. Un po' di buona volontà e di rispetto per il prossimo. Per fare qualche esempio, le vedremo alcune dalla A alla Z, almeno le più urgenti. A come acqua. Acqua nascerà, acqua crescerà, acqua piangerà. Ah sì, sì, perché l'acqua è sempre più rara. Così, per risparmiarla, è meglio annaffiare i vasi con l'acqua di lavaggio delle verdure, utilizzare gli stessi piatti per primo e secondo, piantare in giardino solo essenze della macchia mediterranea che non richiedono eccessive annaffiature estive. Acqua.

come alberi. La triste usanza di incidere i propri nomi sui tronchi sta fortunatamente scomparendo, ma c'è ancora chi accende fuochi sotto le fronde, danneggiando gravemente le piante. Per quanto riguarda la scelta degli alberi da piantare in giardino, è preferibile puntare sempre su specie locali. Sono più adatte e resistenti. A come animali domestici. Spero che a nessuno all'ascolto venga in mente di abbandonare per partire in vacanza cani e gatti di casa. Però può capitare purtroppo di trovarne. Il consiglio è di prenderli e se proprio non si può tenerli di affidarli a qualcuno. È molta la gente disponibile ad adottare un trovatello.

0: E ancora A come automobile. Non c'è nulla di più triste che vedere intere famigliore fare colazione sui prati, sulle spiagge e nei boschi, tenendo a pochi metri di distanza la fedele automobile. Per evitare danni al suolo, alle radici degli alberi, al manto erboso e alle piccole specie del sottobosco, invece è meglio parcheggiare le automobili sempre sull'asfalto e sulle strade, evitando di calpestare la natura.
1: Oggi la benzina è rincarata, è l'estate del 46.

0: Zattissima. B come i bagni.
1: Sotto i raggi del...
0: Il momento migliore per fare il bagno in mare c'è, anzi ce ne sono diversi nel corso della giornata. Per esempio la mattina fin verso le 11.30 e la sera dalle 17 in poi. C'è meno gente, il sole è meno pericoloso, i pesci e gli uccelli di mare sono molto più visibili e confidenti.
1: Dolce sentirti respirare con me.
0: B come barche. Vi sono tre modi ecologici, tutti affascinanti, di andare per mare: il nuoto, la barca a remi e quella a vela. La barca a motore non è in genere ben vista, sia per il rumore sia per gli inquinamenti e la pericolosità. In tutti i casi anche le barche a vela e windsurf non debbono recare fastidio ai bagnanti, rispettando le norme. B come bottiglie. Rifiutate ovunque possibile le bottiglie di plastica. Preferite quelle di vetro, riciclandole o alla peggio infilandole negli appositi contenitori di recupero. Redarguite gli sciocchi che si divertono a rompere a sassate le bottiglie sulle spiagge. I cocci evidentemente sono pericolosissimi. Una bottiglia di vetro chiaro riempita d'acqua ed esposta al sole, poi, può provocare incendi. Pensateci. C come campeggio.
1: Sulle labbra tue dolci.
0: Ci sono persone che si considerano campeggiatori villeggiando per mesi in grandi tende e padiglioni, roulotte chilometriche ancorate al terreno con tutti i comfort, dal televisore al forno, magari a microonde. Invece il campeggio vero è quello con la canadese, con continui spostamenti, portando con sé il minimo indispensabile per rendere più autentico il contatto con la natura.
1: Viva al mare, e non potrò dimenticare.
0: Come cibi proibiti. Sempre, ma soprattutto in vacanza, si dovrebbero rifiutare i seguenti cibi: la famigerata polenta e osei, i bianchetti e la neonata, cioè manicheretti a base di avannotti di pesce, i datteri di mare, di cui è vietata la pesca, il pesce spada, pescato in genere con sistemi distruttivi, i tonni inferiori a 70 cm, spigole e aragoste lunghe meno di 30 cm, il musciame ricavato dal filetto di delfino, le rane, la zuppa di tartaruga marina e alcune pietanze purtroppo ancora illegalmente offerte in qualche ristorante di campagna, come l'istrice e la tartaruga terrestre. C come collezioni. I nostri figli spesso si appassionano alle collezioni di figurine, di tappi di bottiglia, di cartoline. Le collezioni divengono meno accettabili quando comportano il traffico di animali e piante rare. Per cui ottima scelta sono la collezione di conchiglie trovate morte sulla spiaggia e non pescate vive, di piume, di ciottoli, di foglie. Da condannare invece le collezioni di farfalle, di insetti, di piante rare, di uova, eccetera.
2: Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
0: C come concerti rock, nulla da eccepire naturalmente se vengono tenuti fuori da ville storiche e parchi, riserve naturali e parchi nazionali.
2: Quest'anno non cambiare, stessa...
0: E infine C come caffè, nota dolente e consiglio terribilmente ecologico. Sapete che per produrre questa aromatica droga si devastano intere foreste tropicali? Allora fatene a meno, almeno d'estate, quando il sistema nervoso non deve assolutamente essere stimolato.
3: Ma...

0: c'è.
1: Di come diario di campagna. C'è attività più utile e rilassante del tenere un diario naturalistico, in cui riportare con costanza le nostre osservazioni sui fiori e gli animali che incontriamo, magari aiutandoci con disegni e acquerelli e coinvolgendo anche i più piccoli, i più giovani della nostra famiglia in questo che è un passatempo molto istruttivo.

E come erbario. Per fare un erbario serio, occorre collezionare le piante con tutte le radici e i fiori, strappandole alla natura. Così, piuttosto, insegniamo i nostri figli a raccogliere le foglie e, meglio ancora, a fotografare o disegnare le piante lasciandole sul posto. E ancora, e come escursioni, che in montagna non dovrebbero costituire una indebita invadenza nel territorio di altre creature. Perciò niente schiamazzi, niente canti a squarciagola, niente massi fatti rotolare giù per i pendii. Sì, invece, agli abiti mimetici senza colori accesi, al seguire i sentieri, al non inseguire gli animali, al rispettare i cartelli e i divieti. F come falò. Un bel fuoco di notte sulla spiaggia può sollecitare i nostri romantici sentimenti, però bisogna ricordare che soprattutto d'estate è quasi ovunque vietato accendere i fuochi ed è comunque molto pericoloso, soprattutto in vicinanze di macchie, boschi, erbe secche. F come farfalle. Della collezione di farfalle si è già detto quando abbiamo parlato di C come collezioni. Ma se volete avere un rapporto più intenso con questi splendidi insetti, offrite loro da mangiare. Sì, basta piantare fiori da esse appetite come la budleia, la lavanda o altre e esporre frutta molto matura, susine, pesche, ma soprattutto fichi, con acqua, miele o acqua e aceto. F come fiori. Il bravo ecologista non si farà catturare dal fascino del mazzolin di fiori, anche perché soprattutto in montagna, ma anche nei boschi, nei prati, sulle coste, sono numerose le specie di cui è vietata la raccolta. In tutti i casi, anche se si tratta di fiori comuni, meglio non raccoglierli per non fare diventare rari anch'essi.

F come fotografie. Fotografare uccelli, insetti, fiori, paesaggi è tra gli hobby più ecologicamente accettabili. Occorre però fare attenzione a non causare danni riprendendo nidi, spaventando animali rari, calpestando fioriture, spezzando rami, tutto per ottenere un'inquadratura migliore. F come fumo. L'ecologo convinto non dovrebbe fumare. Se però non resistete alla tentazione della sigaretta, evitate almeno di spargere i mozziconi sulla spiaggia, hanno un pessimo odore, e di gettarli ancora accesi dai finestrini delle auto e dei treni, perché è provato che possono provocare incendi. F come funghi. Questi poveri vegetali subiscono la condanna di essere buoni da mangiare e vengono così perseguitati. Se proprio non volete limitarvi a fotografarli o a disegnarli, raccoglieteli, ma rispettate le leggi regionali e abbiate l'avvertenza di non sconvolgere il terreno, di risparmiare gli esemplari troppo piccoli, di portarli in cestini e non in sacchetti di plastica che impediscono la diffusione delle spore, di rispettare le specie sospette e ancora di più quelle velenose, anche se infatti sono utili all'equilibrio del bosco. Ed infine F come fuoristrada. Anche nelle poche regioni che ancora tollerano che si vada in automobile e in moto fuori dalle strade, evitate di portare i vostri pneumatici su prati, dune, boschi e sentieri di montagna. La natura e anche i villeggianti ve ne saranno grati.

proseguiamo con il nostro ABC speciale dell'estate per coloro che magari volessero approfittare delle ferie per diventare anche un pochino più attenti ai bisogni non soltanto individuali ma collettivi e comunque della natura. E allora G come gabbiani. Dopo secoli di persecuzioni, da qualche anno questi mitici e stupendi uccelli si fidano molto di più dell'uomo e, poiché hanno quasi sempre fame, offrite loro avanzi di pesce deponendoli sugli scogli. E in primavera, se vi recate in barca su qualche isolotto disabitato e i gabbiani vi volano intorno vociando, non è per darvi il benvenuto, ma per protestare, dato che hanno i nidi con uova e piccoli. Perciò rispettateli e andatevene subito. E già che parliamo di animali, G come Jackie. Gli ignoranti chiamano tarantole e considerano velenose queste timide e bitorzolute lucertoline che nelle sere d'estate sostano sulle pareti illuminate. Dato che la loro passione per i lumi deriva dal fatto che si nutrono degli insetti, soprattutto zanzare e mosche, che dalla luce sono attirati, non si raccomanderà mai abbastanza di stimarli e di difenderli. G come giardino. Un prato verdissimo con molti fiori in estate è sinonimo, almeno sulle coste meridionali, di sperpero d'acqua. Quindi scegliete per il vostro giardino della casa in vacanza pavimentazioni in cotto o in pietra, limitate i fiori alle specie più frugali e per gli arbusti scegliete mirti, lentischi, corbezzoli, ginepri. H come hobby. In vacanza, finalmente, ci si può dedicare a tempo pieno alle attività sportive e ricreative preferite. Però per un ecologista c'è hobby e hobby. Gli hobby consigliabili per l'estate sono il nuoto, la vela, il canottaggio, le passeggiate, la cucina, la lettura, l'acquerello, la fotografia, il ballo. Quelli sconsigliabili la caccia, la pesca, la motonautica, lo sci acquatico e il fuoristrada. Come insetti. A parte calabroni, vespe e zanzare facilmente riconoscibili, tutti gli altri insetti sono innocui e molti di essi utili. Bando perciò agli insetticidi, questi sì spesso pericolosi se usati senza cautele, soprattutto per i piccoli e gli animali di casa. E no ancora alle battaglie a colpi di scopa e altre diavolerie che sanno più di camera di tortura che altro. E da ultimo, i come incendi. È incredibile quanto sia facile in estate appiccare un incendio e quante poche persone si rendono conto di questo pericolo. Un mozzicone mal spento, una bottiglia di vetro trasparente piena d'acqua ed esposta al sole, un razzo di segnalazione, un fuoco artificiale, magari sparati da una barca, un barbecue troppo ardente, un lumino o una candela per una serata romantica possono provocare disastri. Appena vedete il primo fumo, chiamate subito vigili del fuoco, polizia, forestali e coinvolgete quanti più potete nell'opera di spegnimento. La prima mezz'ora è decisiva per lo sviluppo di un incendio.

Avete ascoltato la prima parte de L'ABC delle vacanze, testo di Fulco Pratesi per Più Bella. Nel corso del programma vi ho proposto da Paolo Conte La Topolino Amaranto, Riccardo Del Turco con Cose immesso nel caffè, Sì viaggiare da Lucio Battisti e i Dick Dick con Sognando la California. Da Giancarla Paladini, grazie per l'ascolto.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Je suis désolée.

George Gershwin rimase per tutta la vita soprattutto un autore di songs, anche se gradatamente gli si richiese di applicarsi a forme musicali di più vaste dimensioni. Si rendeva conto delle sue limitazioni dal punto di vista della composizione e, oltre ad esercitarsi, non continuativamente però, con due insegnanti come Cowell e Schillinger, domandò a vari ed importanti musicisti di poter essere loro allievo nella composizione musicale. Igor Stravinsky, Maurice Ravel e lo stesso Arnold Schoenberg rifiutarono, e certo questo fu il loro contributo più positivo alla musica di George Gershwin, che ha il suo valore nella freschezza, nell'immediatezza e negli spunti tematici. Quando Gershwin ebbe comunque a consolidare le proprie capacità nel trattamento dell'armonia e del contrappunto, non riuscì ad uscire dall'impasse causato dall'abitudine a rendere funzionale, spettacolare la propria musica, cosa che aveva imparato a Broadway e che gli impediva, ad esempio, di affrontare la forma del concerto come l'avrebbe affrontata un qualsiasi scolastico allievo di composizione europeo. È così che gli spunti melodici rimbalzano, il discorso si fa coerente solo in termini di spettacolare virtuosismo. I lavori destinati all'orchestra, come la seconda rapsodia o il concerto in fa, possono risultare aridi all'ascolto, mentre ciò non è vero, ad esempio, per l'Americano a Parigi, che costituisce peraltro un caso isolato e fortunato, come l'opera Porgy and Bess, un vero e proprio salto di qualità nello stile compositivo di Gershwin.

Per semplificare, la questione si pose allora, e molti così la pongono ancora oggi, nei seguenti termini. La musica di George Gershwin è seria, intendendo con questo il giudizio di formalmente e sostanzialmente valida? Si è parlato di presunzione, di complesso di inferiorità di un'America in cui la cultura musicale non poteva certo competere con quella europea, ma posto così il problema è irrisolvibile perché male impostato. Dobbiamo prendere la musica di George Gershwin per ciò che essa è ancora, quella prorompente vitalità così ben espressa attraverso ritmi inusitati allora e con una ricchezza melodica che costituisce la prima e più duratura caratteristica della sua produzione. E Porgy & Bess può benissimo rappresentare il massimo tentativo compiuto da George Gershwin in questo senso. La maturazione dal punto di vista spettacolare gli permise di proporre un elemento di novità, come una vicenda che si svolge esclusivamente tra neri, con una musica che nera non è, ma il cui pregio maggiore sta senza dubbio nella libera, commovente espansione della linea melodica.

Rimane invece da chiedersi come mai, nel mondo così fatuo come quello di Broadway, Gershwin abbia potuto comporre tanta bella musica che rimane tale anche dopo mezzo secolo. Il mondo luccicante dello spettacolo aveva allora una fame vorace e inesauribile di novità da scaraventare sul mercato, magari con un'ideuzza musicale solamente, ma che potesse carpire anche solo per un attimo l'attenzione di un pubblico frastornato e quindi attratto solo dai tratti macroscopici di un messaggio musicale.

La spiegazione sta ancora una volta nella grandissima facilità compositiva di George, nella naturalezza con la quale i temi musicali passavano dalla tastiera alla carta da musica. Ed è una freschezza che rimane, mentre così datato ai nostri occhi risulta il fatuo mondo di ballerini e ballerine, i frac e le piume di struzzo tanto care ai film musicali dell'epoca di George Gershwin. Ma sarebbe ingiusto anche congedare in blocco, come fatuo e vano, il mondo del musical americano. Non dimentichiamo che il mondo della celluloide fu proprio uno dei capi che permise a George di lavorare, anche se lo costrinse a fare i conti con l'esigenza di un pubblico piuttosto primitivo dal punto di vista musicale.

Nel mondo dello spettacolo George nuotava allegramente, celebri sono i suoi innumerevoli amori per cantanti e ballerine. Fra le tante amicizie femminili coltivò con particolare cura quella con Adele Ester, la sorella di Fred, alla quale fu legato da profondo affetto.

I periodi di scarsa creatività artistica, come quello attuale, inclinano a ripiegarsi sul passato, soprattutto sul passato prossimo, per un

sotto ogni latitudine e che iniziarono addirittura con un anno di anticipo rispetto a quella scadenza. Si ha l'impressione che ogni paese, ogni borgata abbia voluto a suo modo ricordare l'autore della Rhapsody in Blue. A favore di Gershwin, oggi gioca la tendenza a considerare la musica

0: sorvolò su parecchie sequenze un po' statiche, batté freneticamente le mani all'ammirevole compagnia degli interpreti, tutti neri, salvo due bianchi che svolgevano parti di poliziotti, impegnati a essere nello stesso tempo cantanti, attori, atleti e ballerini. Ma la critica ufficiale arricciò il naso, spesso parlò erroneamente di jazz in senso spregiativo e in qualche caso si scandalizzò per le voci bellissime, educate all'europea, ma meravigliosamente nere nelle sfumature. Per venire a un'epoca più vicina, 15 anni or sono, nel redigere Una voce d'enciclopedia, il compositore Riccardo Malipiero poté scrivere che non si è ancora perfettamente stabilita, per George Gershwin, la collocazione storica che merita. La sua musica è passata con disinvoltura dalla popolarità delle canzoni, da fischiettare per strada, alle sale da concerto, vicino ad opere consacrate all'immortalità. Ma in questo passaggio ha portato con sé la primitiva impronta popolare, che è sembrata di cattivo gusto ai cultori della musica classica più rigidamente tradizionalisti. Non era servita a nulla, evidentemente, l'autorità di Arturo Toscanini, che nel 1942 aveva eseguito la Rapsodia in blu con il re del jazz, Benny Goodman, nel ruolo di clarinetto solista, e nel 1946 aveva incluso Un americano a Parigi nel programma del concerto di riapertura post-bellica del Teatro alla Scala.
1: D'altra parte, per motivi opposti, gli studiosi del jazz non sono stati da meno. Li disturbava l'anelito di Gershwin verso le partiture sinfoniche, che ad essi sembrava, molto ingenuamente, un tradimento ai danni del jazz. Invece, il maestro aveva detto con chiarezza che concepiva le sue opere più impegnative come dei caleidoscopi musicali dell'America. Egli sognava infatti una musica colta americana che attingesse a tutti i dialetti musicali della nazione. Qualcosa di molto simile, seppure rivolto all'interno del jazz, aveva fatto il pianista e compositore Jelly Roll Morton. Ma la versione dei critici di jazz prese le mosse dalla prima esecuzione assoluta della Rapsodia in blu per pianoforte e orchestra del 1924 e venne alimentata da tutte le partiture di orientamento analogo. Oltre all'americano a Parigi vanno ricordate almeno il concerto in fa, l'ouverture cubana, la rapsodia numero 2, i preludi per pianoforte sino a Porgy and Bess, che precede di 2 anni il momento della morte. I mutamenti di opinione sono storia recente.

Un breve florilegio tratto da articoli ormai ingialliti dal tempo può servire da testimonianza. La matrice della musica di Gershwin, vi si legge, è la stessa, genuinamente popolare, del jazz. Ma dal jazz essa si distacca, oltre che per la veste togata, che quello ripudia, per la separazione del momento creativo da quello esecutivo e quindi per l'assenza dell'improvvisazione e degli elementi linguistico-dinamici che si usano a riassumere nel concerto di swing, cioè nel dondolio continuo e nell'oscillazione del jazz. E ancora, gli americani non si rendono conto che la loro espressione musicale più autentica e valida è il jazz, questo umile filone dall'etimo dialettale che pure si è rivelato così rappresentativo dei sentimenti del nostro tempo, e insistono con ogni mezzo su una strada sbagliata.

A Gershwin costoro hanno riconosciuto all'unanimità una sola dote fondamentale, che peraltro è realmente la sua maggiore: l'incredibile facilità di inventare melodie stupende, espressa specialmente nelle canzoni e nei temi conduttori delle commedie musicali. Dal suo primo successo del 19 fino ai temi per la rivista hollywoodiana The Goldwyn Follies, scritti quando era già ammalato, se ne contano circa 700. A molti collaborò devotamente in veste di paroliere, ma in parecchi casi sarebbe meglio dire di poeta, il fratello Ira, che seppe accentuare certi sentori di ebraismo russo derivanti dalle origini familiari.

0: Un po' alla volta poi molti hanno finito per notare l'enorme potenzialità jazzistica contenuta in quelle miniature musicali prese immancabilmente a pretesto da migliaia di solisti di jazz, celebri e oscuri, tradizionali e moderni, per costruire le loro variazioni improvvisate o gli arrangiamenti per piccoli e grandi complessi. Anche a voler restringere l'ottica ai dischi, quante versioni jazz esistono di The Man I Love e Foggy Day, Nice Work, Love is Here to Stay o dello stesso tema d'apertura di Porgy and Bess, Summertime? È impossibile dirlo. Di recente, con l'ausilio di un opportuno long playing che contiene anche dei rulli di pianola, alcuni studiosi si sono accorti pure delle doti pianistiche di cui Gershwin abbondava. Sapeva essere interprete acuto ed elegante delle sue opere dotte, suonava bene le sue canzoni, sapeva improvvisare e aveva swing, quindi era un buon esecutore di jazz, sebbene si fosse accostato a questa musica dall'esterno, come del resto era accaduto a molti altri musicisti bianchi dell'epoca.
1: Intanto stiamo ascoltando l'Ouverture cubana, naturalmente di George Gershwin.

Nel 1937 il Corriere della Sera non parlò della morte di George Gershwin avvenuta l'11 luglio. E così immagino si siano comportati anche gli altri giornali italiani. L'epoca non concedeva molto alle notizie provenienti dall'America, a meno che non si trattasse di americanate. La Domenica del Corriere aveva un'apposita rubrica, cioè di azioni o imprese o episodi caratterizzati da un gusto infantile, del clamore e dell'esibizionismo. Oltre al fatto di essere nato a New York e morto a Hollywood, Gershwin presentava altri connotati che il regime fascista considerava sospetti. Era un ebreo di origine russa. Per dare un'idea del clima, basterà dire che proprio nel 1937 uscì il razzistico Mito del sangue di Evola. E un compositore affascinato dai ritmi della musica nera. Un anno prima era stato frettolosamente chiuso a Milano, poco dopo l'inaugurazione, un circolo jazzistico giovanile, il Junior Club, che aveva sede nelle salette superiori del Caffè Campari in galleria. Il Popolo d'Italia aveva coperto di accuse e contumeli agli iscritti, variamente definiti negrofili o esterofili anti-autarchici. Il jazz, o meglio, la musica alla jazz band, come scrivevano i polemisti di allora, era un chiodo fisso del moralismo fascista. Da un articolo del 1934, apparso su una rivista intitolata Europa, svegliati, riportiamo le frasi di un anonimo in orbace. Il jazz era quanto di più carnascialesco, orgiastico e molle si possa immaginare. La rappresentazione dell'amore libero e selvaggio, una musica grassa che stempera il midollo spinale, un baccanale scimmiesco e infine, accusa orribile in tempi di campagne demografiche e di tassa sul celibato, il ritmo della gaudente sterilità. Nessuno stupore dunque per il silenzio sulla morte di Gershwin, anche se con gesto audace l'Accademia di Santa Cecilia gli aveva conferito l'iscrizione ad honorem. Eppure qualcosa di lui era filtrato attraverso il muro delle censure. Il suo nome, qualche nota, qualche titolo, erano arrivati sino alla dispersa e chiusa provincia, nei salotti dove troneggiava la sagoma di un pianoforte. E i figli, quasi tutti studenti universitari, accennavano sulla tastiera motivi proibiti.

Si ripensa a scene che sembrano immerse nell'atmosfera appartata del giardino dei Finzi Contini di Bassani, scene anche un po' confusamente invidiate: ragazzi in lunghi pantaloni bianchi, ragazze con le prime gonne a pantalone, tornano in bicicletta dal tennis, sta per scendere la sera, si bevono cedrate o tamarindo allungato con l'acqua di Vichy. Poi qualcuno solleva il coperchio del pianoforte e fa sentire il sommesso, magico rintocco di The Man I Love, l'uomo che amo, accompagnandolo con la voce.

Sarebbe un'imperdonabile bugia sostenere che attraverso Gershwin si faceva la fronda nei confronti del regime. Quei ragazzi e quelle ragazze erano tutti iscritti ai GUF, gruppi universitari fascisti. Andavano alle adunate e la camicia nera sostituiva con estrema naturalezza le magliette che vagamente ricordavano la già mitica Wimbledon. Gershwin, semmai, era un antidoto contro il mondo casareccio delle nostre canzoni. In quell'epoca di battaglie del grano e di massai rurali, la campagna dilagò nella musica. Asinelli trotterellanti portavano sui sentieri le reginelle che avevano negli occhi il colore delle viole, delle valli tutte in fior. Asinello, ovviamente, rimava con paesello, stornello e fiorinfiorello.

Qualcuno che sapeva l'inglese traduceva le parole scritte da Ira Gershwin per la musica del fratello George. A chi importa se i cieli sembrano quasi sprofondare nel mare dal momento che tu mi vuoi bene e anch'io te ne voglio? Oppure il modo in cui ti metti il cappello, il modo in cui bevi il tuo tè, il ricordo di tutto questo o no, essi non potranno mai portarmelo via. Dietro queste parole non c'erano prati, né ruscelli, nemmeno le polverose e assetate campagne di Faulkner e di Caldwell, per la verità. Spuntavano il frac di Fred Astaire e la sottana vaporosa di Ginger Rogers, invece. Spuntava, soprattutto, quella che è stata chiamata la modernità urbana di Gershwin, la sua capacità di esprimere l'amore senza l'arcadia dell'idillio.

Poi si scoprì Rapsodia in blu e Un americano a Parigi. La guerra e le censure erano ormai il passato. Qualcuno tentò l'equazione tra Gershwin e lo scrittore Fitzgerald. L'unica cosa veramente chiara fu che la Rapsodia stava all'America come il cancan di Offenbach al fasto della Belle Époque. Durò anche l'idea urbana della musica di Gershwin. Quando si diffuse da noi Un americano a Parigi, il momento più melodico della sinfonia divenne una canzone. La suonava l'orchestra di Barzizza, la interpretava Carla Boni.

0: America tornò.
1: Questo era il quartetto Cetra, che ricordava a suo modo Gershwin né in un palco della Scala. Noi invece vorremmo ricordare Gershwin e concludere questo speciale sulla sua vita con due brani mixati in questa stupenda versione tratta dalla colonna sonora del film Nathan di Woody Allen. I due brani sono celeberrimi, Oh Lady Be Good, It's Wonderful, è bellissimo, come la musica di George Gershwin.

0: Il 24 agosto 2016, alle ore 3:36, una scossa di magnitudo 6.0 devasta la zona tra Amatrice ed Arquata del Tronto, nel territorio di Ascoli Piceno. Sono 20 secondi di terrore che lasciano tra le macerie 299 morti. 9 anni dopo siamo venuti nella frazione di Borgo di Arquata, nell'area SAE numero 1, dove una piccola chiesa con il portone centrale aperto illumina la sera delle casette prefabbricate. Suor Maria Espinosa e Suor Ana Luisa Vasquez ci attendono sull'uscio. Sono due suore messicane delle figlie della Santissima Vergine Immacolata di Lourdes, terziarie francescane. Un nome troppo lungo per chiunque, da qui l'abbreviazione in Suore Immacolatine. Arrivate a sostegno della popolazione nei mesi successivi al sisma, le suore della congregazione non sono più andate via d'Arquata. Nella cucina del piccolo prefabbricato ci raccontano la loro storia.
1: Noi quello che ci dedichiamo adesso e a visitare soprattutto le persone anziane, sole, sofferenti, e ci aspettano e dicono: venite più spesso perché ci fa tanto piacere.
2: Sono persone che ci accolgono. Io tante volte dico: non dovremmo essere noi a parlare a voi, ma voi avete tanto da dire a noi, da insegnarci a noi. Innanzitutto il fatto che voi avete sofferto tanto, che avete perso tutto, e noi questa esperienza non l'abbiamo fatto.
1: Vedono la ricostruzione delle loro casette molto lenta, e quindi a volte questa speranza anche un poco vacillante, però dicono: grazie a Dio che comunque siamo vivi.
2: Noi siamo qui per aiutarli a vivere. C'è qualcosa di più della casa. C'è una casa interiore da ricostruire.
1: Ci farebbe tanto piacere vedere molti giovani o bambini, però la realtà la sappiamo. Noi abbiamo cercato quest'anno di formare un gruppetto, sono 10 perché stiamo preparando per la cresima, e altre 10 più piccolini.
2: Io sento in me questo desiderio di dare sempre di più, allo stesso tempo sento che non è sufficiente, che loro meritano molto di più.
0: La piccola chiesa dell'area SAE di Borgo di Arquata del Tronto è uno dei luoghi del perdono scelti dalla diocesi di Ascoli Piceno per vivere il giubileo. Suor Maria e Suor Ana Luisa ci attendono lì per testimoniare che la speranza non delude.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.
4: Uh-huh.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sul nostro territorio. La puntata di oggi esce una settimana prima di quello che ormai è un evento diventato tradizionale per la città di Cremona, che è la mezza maratona, e quindi proprio di questo vogliamo parlare oggi con i nostri ospiti. Abbiamo Michel Solzi, presidente di Cremona Runners ASD, ben arrivato.
1: Grazie.
0: Possiamo dire arrivato su senza fiatone, e come lui Veronica Signorini, ex triatleta e nutrizionista.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ben arrivata e ben trovata anche a te. Abbiamo detto il tema l'abbiamo lanciato, ma poi vediamo come declinarlo. Siamo pronti per iniziare, ma prima il nostro consueto rito di apertura. Ci affacciamo? Ci affacciamo.

0: Alla data di registrazione di questa puntata manca un mesetto la maratonina, ma quando uscirà mancherà, saremo a ridosso. Come vanno i preparativi?
1: Preparativi vanno bene, diciamo di sì. Poi bisogna essere sempre positivi, quindi
0: Staranno andando ancora meglio quando
1: staranno,
0: uscirà la puntata.
1: esatto. Poi io per scaramanzia fino alle 14 del 19 non faccio commenti sulla gara, sui preparativi, tutto il resto. Comunque sta andando molto bene, i numeri sembra che ci stiano dando ragione. Quest'anno è campionato italiano assoluto, per noi è una grande soddisfazione, per me, ma per tutti i miei compagni del Cremona Runner, che dal 2001 abbiamo cominciato a pensare a questa cosa e nel
0: Quest'avventura.
1: 2002 abbiamo fatto la prima manifestazione.
0: Allora, ci spostiamo in una rubrica che è il nostro osservatorio. La apriamo subito.

0: Oggi chiedo alla regia un fuori programma sulla rubrica, perché di solito la rubrica viene da fuori. Oggi la rubrica ce l'abbiamo dentro, abbiamo il titolo dentro, perché sul tavolo, la vedete, sul nostro tavolo c'è la maglietta ufficiale che è stata presentata nei giorni scorsi, alla data di registrazione, appunto, su cui c'è il tricolore. Lo possiamo fare, riusciamo a prenderla in un modo o nell'altro? Sì, dai, ce la facciamo, pian piano arriva. Tricolore non a caso, lo accennavi prima, Michelle, perché quest'anno.
1: Quest'anno il campionato italiano assoluto maschile e femminile è una grande soddisfazione. Eravamo già stati campionato italiano assoluto nel 2011. Nel 2011 oltretutto era stato fatto la miglior prestazione femminile, perché non si può parlare di record italiano, ma solo di miglior prestazione femminile, da Nadja Ejiafini, ed è tuttora il record italiano,
0: Che
1: chiaro,
0: resiste.
1: che resiste. Quindi speriamo che
0: La
1: qualcuna,
0: nuova
1: quest'anno,
0: edizione.
1: le nuove generazioni riescano quest'anno a batterlo magari proprio a Cremona.
0: Cosa significa correre una mezza maratona?
2: Significa tante cose, significa prima di tutto prepararsi, poi chiaramente dipende sempre dall'obiettivo che si vuole raggiungere, perché si può correre per avere la soddisfazione.

0: soddisfazione di arrivare in fondo e andare oltre i nostri limiti, andare oltre i nostri limiti, migliorare il nostro tempo, oppure si gareggia per vincere o per fare una prestazione degna di nota, come diceva Michel, cioè cercare di battere i vari record, eccetera. Vuol dire comunque sacrificio, determinazione e organizzazione. Perché sacrificio e soprattutto passione, perché se tu non hai passione per quello che fai, se non ti piace correre, se non ti piace far fatica, è davvero complicato poi raggiungere l'obiettivo. Ed è un po' quello che a me ha sempre insegnato lo sport, ecco.
1: E forse non, cioè, perdi la percezione che ne valga la pena di fare quello che stai facendo.
0: Sì, esattamente così, perdi davvero la percezione, però spesso quando si parla di prestazione dopo si entra in un mondo che è completamente differente rispetto a quello che è la maratonina e quello che rappresenta la maratonina per noi e per Cremona, perché dal mio punto di vista una mezza, per, soprattutto per la maggior parte delle persone, è proprio riuscire a gettare il cuore oltre l'ostacolo e raggiungere un obiettivo che mai magari nella vita si era pensato di fare, ecco.
1: E cosa vuol dire fare una mezza a Cremona?
2: Cosa vuol dire fare una mezza a Cremona? Mezza a Cremona è stato un sogno. Io ho sempre fatto sport, e poi così di palla in frasca ho deciso di correre nel 2000 la maratona di New York.
1: Beh, una cosa da niente.
2: Una roba da niente. 100... Io facevo i 110 ostacoli al liceo.
1: Che è molto vicino alla maratona.
2: Molto vicino alla maratona. Lì mi sono innamorato di questo sport, perché l'atletica è fatta di tanti sport, ma la mezza maratona e la maratona sono due cose totalmente diverse. Primo perché comunque, come diceva giustamente Veronica, ci sono quelli che corrono per vincere, ci sono le persone che corrono per migliorare il loro personal best e ci sono le persone che corrono in compagnia con gli amici, perché vengono a Cremona a visitare una città che non hanno mai conosciuto. E uno dei motivi che ci ha spinto a inventare la mezza di Cremona è stato anche quello: un gruppo di persone che amava la città di Cremona, che aveva piacere che venissero giù tante persone dal resto d'Italia a conoscerla, e la soddisfazione maggiore che ho tutti gli anni è quando, finita la gara, giro magari in Piazza del Duomo, dei tavolini, dei vari bar, e sento i commenti di tante persone che hanno corso e dicono: cavolo, però che bella Cremona, dobbiamo ritornarci, è troppo bello. E francamente forse sono più contento a sentire queste parole piuttosto di vedere che mi hanno battuto il record della manifestazione.
1: Possiamo dire che effettivamente la mezza di Cremona è diventata un evento a tutti gli effetti, cioè, come dicevi, attira gente da tutto il circondario.
2: Guarda, io ero su in montagna a metà agosto, mi suona il telefono, numero sconosciuto, sono sempre molto perplesso nel rispondere, però quando vai sotto maratonina, half marathon, cioè, rispondi comunque. Ed era questa signora, questa ragazza da Cosenza, che mi chiedeva informazione, perché saremo oltre che campionato italiano assoluto, saremo anche campionato
1: a squadre,
2: esatto, e mi chiedeva appunto come poteva fare l'iscrizione a squadre, quindi vorrei dire che ci sarà gente anche da Cosenza, quindi quest'anno verranno da tutte le parti d'Italia.
1: Non esattamente dietro l'angolo, ecco.
2: Non è dietro l'angolo, ecco. E infatti poi un carissimo amico di Cremona mi telefona, lui abita ormai da 40 anni a Fossano, mi dice: ma guarda, c'è mio figlio che vuole fare, però non riusciamo a trovare un posto a Cremona. A metà luglio Cremona era già sold out. Quindi questo, penso che la maratonina porti, oltre che lo sport, che secondo me chi fa sport è benessere, come poi ci spiegherà sicuramente meglio Veronica di quanto faccia io, lo sport tiene lontano da tante brutte cose, ti fa ragionare in un determinato modo. E però il fatto che tutta questa gente venga giù a Cremona vuol dire che la nostra organizzazione comunque
1: funziona.
2: Diciamo che i miei uomini sono bravissimi.
1: Quanto lavoro c'è dietro l'organizzazione?
2: Tantissimo.
1: Praticamente. Quanti siete?
2: Noi siamo in una decina, praticamente il lavoro comincia a gennaio.
1: Però 10 mesi praticamente.
2: Praticamente noi a dicembre devolviamo la beneficenza come tutti gli anni, in questi dal 2002 abbiamo devoluto circa un 200.000 euro in beneficenza, e a gennaio ricominciamo per l'edizione successiva. Poi quest'anno campionato italiano, lascio alla vostra fervida immaginazione cosa possa voler dire anche meccanismo super oliato ha bisogno di ulteriori...
1: Una spinta in più.
2: Esatto, una spinta in più. Però abbiamo, mi auguro che tutti i miei abbiano lavorato in modo perfetto. Anzi, sicuramente hanno lavorato in modo perfetto.
1: Siamo certi, ne siamo certi. È stata chiamata in causa un po' la, sia la professionalità sia anche il livello non professionistico di chi partecipa alla maratonina. Sono modi diversi di approcciarla, ce lo dicevi prima. Che consiglio daresti a chi arriva a Cremona per correre la mezza?
0: Di godersela, perché alla fine una, lo sport fondamentalmente è anche uno sport di endurance, come appunto fare una maratonina, che tu la faccia in un'ora come professionisti o due ore e mezza, insomma entro il tempo massimo che penso sia 3-4 ore, insomma come i non professionisti, c'è un mondo in mezzo, nel senso che è un viaggio. Il viaggio vuol dire iniziare, decidere, io mi iscrivo alla gara, da quel momento in poi ho un obiettivo. E riuscire a raggiungere l'obiettivo, che come dicevo prima può essere finirla oppure fare il nostro record personale, è un viaggio, e quindi vuol dire che arrivare alla meta, alla maratonina di Cremona, bisogna godersela in tutto e per tutto, dal paesaggio all'atmosfera, al divertimento e a cosa si prova durante la gara, perché, passatemi il termine, è davvero una figata.
1: No, te lo passiamo, anzi,
2: lo incentiviamo,
1: cioè, esatto. come termine. C'è un discorso, tu sei molto competente su questo, anche alimentare, no?
0: Sì.
1: Una gara, lo dicevamo prima, lunga, chiaramente non come una maratona a metà, ma comunque molto lunga. Come si lavora durante la gara in questo senso? Ci si alimenta, ci si idrata?
0: L'obiettivo dovrebbe essere rimanere idratati, ma non quel giorno lì dei giorni precedenti, quindi prepararsi, come dicevo prima. È sempre come il discorso del viaggio, soprattutto negli sport come nella corsa eccetera, è molto presente, perché bisogna prepararsi prima, sapere cosa si deve fare quel giorno e organizzarsi, avere tutte le cose pronte. Ci sono i ristori, c'è tutto, ma le cose fondamentali sono rimanere idratati prima di tutto, quindi non dimenticarsi di bere durante la giornata, ma nei giorni precedenti e durante la gara, perché purtroppo il meccanismo della sete è imperfetto, quindi quando noi iniziamo ad avere sete è già troppo tardi, quindi iniziamo già ad essere disidratati, e soprattutto anche imparare a mangiare durante. Anche questo è una cosa che si allena, perché non tutti i muscoli devono essere allenati, quindi le gambe, il fiato e tutto quanto, ma in realtà anche l'intestino è un muscolo, e anche quello deve essere allenato ad abituarsi a mangiare durante la gara. Poi chiaramente, tornando al discorso precedente, in base ai livelli e tutto quanto, ci saranno strategie differenti.
1: Però comunque c'è un discorso di preparazione,
0: esatto,
1: che vale per tutti, indipendentemente da... Michel, ci puoi raccontare qualche aneddoto particolare? Insomma, sappiamo che negli anni hanno partecipato anche personalità di un certo livello, chi l'ha fatto a livello professionale, chi invece per divertimento o per godersi la giornata a Cremona. C'è qualche chicca che ci puoi regalare?
2: Credo che la prima volta che corse la nostra mezza Gianni Morandi, penso che sia stata la giornata in cui Piazza del Duomo non era piena, era stracolma, ma è stata tutta... il fatto di riuscire a conoscerlo, lui doveva cantare al Ponchielli, mi fissarono tramite l'allora direttore della provincia Pirandini, mi fissò questo appuntamento con Gianni Morandi, ci conoscemmo a pelle, io ero anch'io un corridore allora, perché allora facevo maratone, gliela raccontai un po' su, sono abbastanza bravo nel raccontare le cose, diciamo che...
1: Gliel'hai venduta bene.
2: Gliel'ho venduta molto bene, l'ho invitato... Lui mi ha detto lasciami pensare un paio di giorni, gli ho regalato subito un paio di magliette degli anni precedenti e ha telefonato e ha funzionato, è venuto a correre, è stata una grande soddisfazione. Penso che sia stata una manifestazione in cui c'è stata più gente, poi magari quest'anno speriamo che il campionato italiano di superare, però il giorno di Morandi poi è stato bravissimo, è andato sul palco a cantare. Nonostante avesse avuto comunque...
1: Lui è riuscito a correre e cantare.
2: Esatto. Ma avrebbe fatto anche i gradini a salire nel vostro studio, perché allora, comunque, allora ci pensiamo. Nonostante l'età, è una persona estremamente sportiva. E poi comunque chi pratica sport e continua a praticarlo, i muscoli non dimenticano. Tu smetti di fare uno sport, ma se poi lo ricominci o sbaglio...
0: No, perfettamente.
2: La memoria muscolare ti rimane, quindi... si può andare avanti, poi correre rallenti, ovvio, una volta andavi a 4, poi cominci ad andare a 4 e mezzo, poi cominci ad andare a 5, a chilometro, poi a 5 e mezzo, però l'importante è continuare a correre.
1: Però l'impronta resta, tu dici? L'impronta resta.
2: L'impronta resta e poi correre, io penso che sia una delle cose più belle, perché Veronica di allenamenti ne ha fatti tanti con il suo triathlon, però correre, fare un allenamento sotto la neve, che comincia il primo giorno in neve, che le strade non sono ancora sporche di neve, e corri sotto questa neve, è una sensazione secondo me meravigliosa.
0: Oddio.
1: Aspetta, aspetta. Cioè,
2: Veronica non è...
0: No, no, è vero, è bello, ma in realtà ci sono tante cose che la corsa rappresenta. Sì. Secondo me invece l'aspetto più bello è che la corsa, mettendo un passo davanti all'altro, se c'è qualche problema, qualunque cosa sia, cioè nella vita, nel lavoro, famiglia, qualunque cosa sia, mettere un passo davanti all'altro ti aiuta a mettere in fila i pensieri. Di conseguenza, dopo anche la soluzione, le menate quotidiane passano anche più velocemente, dal mio punto di vista.
2: Sono d'accordo con Veronica, mi ha anticipato, beh... molto spesso quando avevo qualche problema anche a livello lavorativo l'oretta di corsa mi, la testa mi si liberava e tornavi a casa.
0: Bastano 40 minuti senza
1: arrivare alla mezza.
0: senza arrivare all'ora
1: bastano 40 minuti, ecco, un termine così, 40 minuti penso di farli in un mese. No, allora, visto che abbiamo parlato di della città di Cremona, sparigliamo un po' le carte, ci spostiamo in una nuova rubrica, stiamo imparando a conoscerla quest'anno, andiamo a vedere da vicino le lancette. Le lancette segnano il tempo, per voi segneranno 60 secondi esatti, quindi avete un minuto di tempo e qui vi chiedo di collaborare perché avete carta bianca per ripensare almeno in parte il percorso della maratonina, ok? Va cambiato, scegliete quali sono i punti focali che non possono mancare nel nuovo percorso della mezza maratona di Cremona. Quindi decidete voi, avete proprio carta bianca. Pronti? Io tengo il minuto, 3, 2, 1, via.
0: Vabbè, credo la partenza.
2: La partenza e l'arrivo non si possono toccare.
1: Non si discutono. E va bene su questa.
2: Non si discutono. Penso che non si possa discutere il passaggio di fianco al nostro grande fiume.
0: Esatto. Davanti a Po è una delle parti più belle. Esatto. Secondo me anche il passaggio intorno allo Zini, che adesso fa molto. Dato che la crema ritornata in Serie A, diciamo, un passaggio figo.
2: Esatto.
0: Io ti direi anche Viale Po, perché a me Viale Po dà sempre un sacco di emozione. Sono le cose che piacciono di più.
2: Sicuramente. Sicuramente il passaggio davanti a Sant'Agata, Cittanova, è un altro passaggio, secondo me, molto bello.
1: Il centro.
2: La strada che arriva a San Michele, con San Michele in fondo. Diciamo che l'ultima parte, via 20 settembre.
0: Oddio, io cambierei via Sicardo perché l'ultimo pezzo in salita direi che non se lo merita nessuno. Però magari un'alternativa la troverei.
2: Ecco, purtroppo per arrivare in Piazza del Duomo bisogna arrivare da via Sicardo.
1: Però idealmente la togliamo, dai.
0: Sì, dai, facciamo un altro giro.
2: Idealmente tutti i partecipanti con i quali ho parlato, cavolo. Ma quei 100 metri finali sono veramente...
1: Gli ultimi 100 esatto. In salita.
2: In salita ti stroncano.
0: Sì, sì. Poi di altri punti veramente belli, belli, belli. A me piace anche il passaggio dove c'è Piazza Castello così, Piazza che Castello. Fai vedere una parte un pochettino differente dalla città. Esatto,
1: ci sarebbe lo studio di Torrazzo con vista anche che si può includere.
0: Era perfetto.
1: Esatto. Quei comodi 200 gradini.
0: Esatto.
1: Non vi maliderebbe nessuno.
2: Esatto. Potremmo fare la premiazione dopo quel centro.
1: L'ha detto, Ha detto che si potrebbe fare la premiazione.
0: Quindi... Ma è un potrebbe, non si farà.
2: Esatto, è un potrebbe.
1: Per il prossimo anniversario saranno 25.
2: Sì.
1: Per il 25esimo anniversario.
0: L'arrivo. Io propongo l'arrivo qua su.
1: L'arrivo qui.
2: Esatto. Sì. Penso che Veronica potrebbe essere...
1: Ha detto che parteciperà anche, giusto?
2: Se la fa Veronica facciamo l'arrivo qua. Solo per i cremonesi.
1: Esatto. Solo per i primi cremonesi, extri atleti che partecipano.
2: Extri atleti.
0: Riduciamo tra
2: poco. Riduciamo un po'... Perché sennò qui non ci stanno, esatto. Non ci sarebbero tu.
1: Esatto, no, va
2: bene. Però l'arrivo in Piazza Duomo credo che sia
0: è uno spettacolo,
2: è il salotto buono della città, credo che sia un biglietto da visita fantastico.
1: E su questo arriviamo al nostro terzo tema e lo introduciamo anche qui con una rubrica, diamo qualche dato, proviamo a leggerlo alla luce poi dei fatti e della maratonina di Cremona. Ci spostiamo nel nostro quadrante. Secondo i dati di Runner's World, nel 2024 in Italia sono state corse 159 mezze maratone, con quasi 160.000 finisher, quindi una media di 1.000 per ciascuna di esse. Sappiamo che sono numeri importanti, soprattutto un trend che cresce. Lo vedete rispecchiato qui nella mezza di Cremona?
2: Allora, personalmente sì. Allora, c'è stato ovviamente un calo durante il periodo Covid.
1: Come in tutto, credo.
2: Come in tutto, quindi la ripartenza c'è stata, infatti la verità è che non tutti hanno voglia di soffrire i 21 chilometri, come diceva giustamente Veronica precedentemente, e infatti abbiamo aggiunto la 10 non competitiva e la 10 chilometri competitiva in cui possono partecipare tutti senza bisogno di visita medica, con gli amici, una bella colata, e abbiamo visto che questi numeri sono decollati. Sicuramente ci sono in Italia troppe concomitanze di gare, questo in tutti gli sport.
1: Sia 159 vuol dire uno ogni due giorni.
2: Esatto, cioè, siccome non se ne può fare uno ogni due giorni, vuol dire
0: sono concentrate nei weekend. Che sono
2: concentrate nei weekend. Quindi questo porta via persone e iscritti alle nostre gare, alle mezze o alle gare di triathlon. Perché chiaramente troppe concomitanze creano dei problemi. È chiaro che se c'è una concomitanza Cremona-Palermo,
1: è un problema relativo.
2: Ma Cremona-Parma, Cremona-Monza, è chiaro che non ci si può suddividere. La federazione purtroppo l'obolo per ogni iscritto lo prende comunque, ma gli organizzatori vanno comunque in difficoltà se i numeri non riescono. Quindi andrebbe fatto, secondo me, una cernita anche delle gare, come vengono organizzate, sia le nostre di corsa, sia le loro di triathlon, perché ce ne sono effettivamente un po' troppe e gli utenti sono quelli, anche se c'è sicuramente, come dicevi tu, c'è stato un aumento, ma non esponenziale, ecco, forse
0: più che altro l'aumento, come diceva, sottolineava Michelle, è stato più che altro nelle non competitive, perché ci sono tanti parametri in meno da rispettare, tanta preparazione in meno, perché soprattutto, parlando proprio banalmente, anche la visita medica sportiva non è necessario farla, basta un certificato di buona sana costituzione.
2: E sono soldini.
0: Sono soldi, sono 50 euro, poi c'è tutto l'abbigliamento, cioè minimo proprio parlando di sì, così un pochino terra terra. Quindi ci sono un po' di problematiche, sono tante le gare, sono tanti partecipanti, ma contiamo che il bacino d'utenza è sempre quello che si suddivide, quindi se una volta anche la banalmente parlando della maratonina faceva 2, 3, 4 mila iscritti, adesso con
2: farne
0: 2.000 diventa un pochino più complicato.
2: No, beh, è chiaro che si superano i 3.000 con le 10 chilometri.
1: Sì, sì, però la mezza in senso stretto.
2: Però le mezze in senso stretto sono calate.
0: E poi è una tipologia di utenza differente, nel senso che si parla di più di running o di sport, comunque dal punto di vista del benessere, eccetera, anziché della competizione. Come dicevamo prima, sono due punti di vista completamente differenti. Ti faccio un altro esempio, lui ha parlato di triathlon, io faccio parte del triathlon Cremona Stradivari, noi abbiamo fatto per 30 anni la gara, la prima settimana di settembre a Cremona, quest'anno non l'abbiamo più fatta, perché tanto negli ultimi anni fare una gara a settembre in piscina, ci sono talmente tante gare in tutti i weekend, tra gare di sprint, ne facevamo uno sprint, ma tra sprint, olimpici, mezzi, Ironman, eccetera, non c'è più spazio. Quindi vai un pochino a soffocare e a cambiare anche un po' quello che sono le dinamiche, no? E soprattutto, come diceva Michelle, per gli organizzatori è complicato, perché immagino i costi di gestione crescono sempre di più per un'utenza che diventa sempre, non dico più risicata, no, però gli utenti sono sempre gli stessi, vanno a gareggiare, si disperdono in tante gare differenti.
1: Una pianificazione.
2: Non per fare i complimenti a Veronica, ma indubbiamente la gara di Cremona di triathlon era sicuramente una delle più belle e meglio organizzate. Sono stati anche, negli anni sono stati anche campionato europeo, se non sbaglio.
0: Sì, avevano organizzato una gara in centro a Cremona.
2: In centro
0: con
2: Cremona,
0: gara
2: fantastica.
0: Di Coppa
2: Europa. Intendo dire, che sparisca una gara così è una cosa che mi fa venire lacrime agli occhi. Ecco.
1: Per fortuna la maratonina regge.
0: Non corre questo rischio, per fortuna.
2: per adesso. Cerchiamo di resistere. Esatto.
1: Questo ci dice però che in chiusura le persone sono disposte a spostarsi per correre determinati eventi. Per chiudere, Michelle, in una battuta, cosa diresti a una persona che è ancora titubante, che non è convinta, per dirgli vieni a Cremona a fare la nostra mezza.
2: Vieni a Cremona a correre la nostra mezza, perché è la più bella dell'Alta Italia. Abbiamo delle persone che per tutto l'anno vi aspettano e cercheranno di rendervi la gara al meglio. Abbiamo il più bel ristoro di fine gara di qualunque altra mezza.

0: Faticoso, fermo.
1: Fai 10 km.
2: Ma la fatica non esiste, la fatica è relativa, è un processo
0: sì,
2: mentale.
1: Grande, grande Veronica.
0: Dopo che mi hanno visto ieri salire dai 200 gradini, sono su da ieri. Per fare 6 puntate non scendo, perché sennò è troppo faticoso. Non sono allenato come Paolo, che è qui, fotografo, se lo fa su e giù 4 volte al giorno. No, scherzi a parte, grazie. Grazie davvero, perché è un piacere parlare di un evento così bello e significativo per Cremona, con il suo risvolto di beneficenza che ha, e soprattutto anche sentire le parole di chi lo fa per lavoro, la gestione dello sport e della nutrizione legata allo sport. Quindi ci hai detto davvero una parola utile per chiunque ci ascolterà. Grazie a tutti voi che ci ascoltate, grazie a Michelle Solzi e a Veronica Signorini che sono stati qui con noi.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Noi ci diamo appuntamento alla maratonina, ovviamente, e noi alla prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao!

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Buongiorno a tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten morgen. La pace sia con tutti voi.
2: Hope today.
3: Un'edizione festiva questa di Pop Today, amici e ascoltatori. Il saluto vi arriva in diretta da Luca Collodi, in diretta da Roma, collaborazione tecnica di Bruno Orti. Oggi sono i santi, Roma festeggia i santi patroni Pietro e Paolo. Pietro, primo tra i discepoli a professare la fede, testimone della predicazione della morte e della risurrezione di Gesù, e San Pietro fu chiamato a radunare la comunità apostolica e a guidarla. Fu il primo vescovo di Roma e viene ricordato appunto insieme a San Paolo, l'apostolo delle genti, il più grande missionario della storia. San Paolo era un fariseo convertito, si consacra al cristianesimo senza riserve, crede nell'annuncio dell'incarnazione, nella morte e nella risurrezione di Gesù, è il primo teologo cristiano e anch'esso con San Pietro è ricordato il 29 di giugno, quindi nella giornata di oggi. Tra l'altro i santi Pietro e Paolo, la festa patronale di Roma è accompagnata anche da una serie di iniziative che riguardano la tradizione religiosa popolare. Oggi l'infiorata organizzata dal Proloco d'Italia in via della Conciliazione e davanti a San Pietro è un evento che rappresenta un viaggio attraverso il patrimonio culturale dei territori italiani grazie alla partecipazione di tutte le proloco, delle associazioni e in particolare dei maestri infioratori che arrivano da numerose regioni italiane. Praticamente quanti di voi nelle prossime ore, in serata, magari con l'arrivare della sera, con l'ora più fresca, possono vedere gli artisti che hanno trasformato fiori, legno, sabbia, sale, zucchero, frutta e materiali naturali in tappeti floreali e quadri decorativi con un allestimento unico nel suo genere già dalla notte scorsa con l'ora notturna, con il fresco, questi artigiani hanno lavorato per abbellire Via della Conciliazione e anche la piazza davanti a Piazza San Pietro. È l'infiorata delle Proloco d'Italia. Noi vogliamo ripercorrere in questa giornata festiva per Roma quanto ha detto il Papa oggi all'Angelus e avremo modo anche riprendere la preghiera con la quale oggi il Papa ha pregato all'Angelus in Piazza San Pietro. Ascoltiamo.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Celebriamo oggi la solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Questa festa richiama il legame originario che unisce in comunione di fede e di carità la Chiesa che è in Roma con tutte le altre Chiese del mondo. La testimonianza di questi due apostoli è quasi un sigillo del Nuovo Testamento. Il sangue da loro versato in questa città rivela fin dove arriva l'amore di Dio che il Signore Gesù ci ha donato. Sì, è per la loro parola e il loro martirio che il Vangelo di Cristo si è, per così dire, radicato a Roma, manifestando proprio qui, nella capitale dell'impero, la sua capacità di rinnovamento, una nuova conoscenza di Dio e dell'infinita dignità di ogni essere umano, una nuova esperienza della forza non come dominio, ma come servizio alla vita. Anche oggi il Signore, morto e risorto per amore, si fa presente nei Suoi testimoni, raggiunge i centri e le periferie, le capitali e le regioni più remote con le voci, i volti, le scelte coraggiose di chi ha risposto al suo invito, seguimi. Così questo giorno di festa ci coinvolge nella missione di Pietro e Paolo, cioè nella missione di Gesù stesso. Dio si fida di noi, che siamo dei peccatori perdonati da Lui, di noi che non siamo perfetti, affinché brilli nelle nostre storie la Sua grazia, si riveli la Sua forza che cambia il male in bene. Carissimi, forse Pietro e Paolo non avrebbero potuto essere più diversi l'uno dall'altro, diversi per provenienza, per formazione, per carattere. Non soltanto prima, ma anche dopo essere stati chiamati, e il loro unico Signore non li ha uniformati. Il Vangelo è compreso e annunciato da ognuno di loro con uno specifico accento. E lo Spirito Santo, ispirando gli autori biblici, ha voluto che non fossero nascoste le loro divergenze, che in effetti ci vengono narrate come una buona notizia. Nel collegio degli Apostoli, Pietro e Paolo non furono però avversari. Al contrario, divennero quasi il simbolo di molte altre diversità che l'unico Spirito compone in unità. Così i patroni della Chiesa di Roma hanno vissuto il travaglio della comunione, l'hanno conosciuta, servita e annunciata come sacramento della vita divina. La loro testimonianza ha contribuito in modo determinante a far sì che la presenza cristiana nella storia sia tesa non al dominio, ma al servizio, all'unità e alla riconciliazione. Ci doni il Signore, per l'intercessione dei santi Pietro e Paolo, di apprezzare sempre più la cattolicità della Chiesa, di riconoscerne il valore a servizio dell'incontro fraterno tra le persone e i popoli, di evitare ciò che logora o lede la comunione, di perseverare nel cammino ecumenico e nel dialogo attento e franco con tutti. Maria, Regina degli Apostoli, protegga sempre il popolo di Dio a Roma e nel mondo intero. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
2: E concevit Spiritus Sancto.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Udigni efficiamur promissionibus Christi.
4: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
4: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
4: Requiescant in pace.
2: Amen.
4: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
4: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
4: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

Cari fratelli e sorelle, oggi si celebra la giornata dell'Obolo di San Pietro. Ringrazio di cuore quanti con il loro dono sostengono il mio ministero di successori di Pietro. Continuiamo a camminare insieme nella fede e nella comunione. Nella festa dei nostri santi patroni, rivolgo i miei auguri ai romani e a tutti coloro che vivono in questa città. Un pensiero, accompagnato dalla preghiera, rivolgo specialmente ai malati, alle persone sole, ai carcerati. Ringrazio i parroci e tutti i sacerdoti, le religiose e religiosi che lavorano a Roma, perché con la loro presenza e il loro servizio quotidiano mantengono vivo il suo grande cuore cristiano. Saluto i volontari delle Pro Loco d'Italia che hanno realizzato l'infiorata in Via della Conciliazione e Piazza Pio XII. Grazie e complimenti. Come pure ringrazio quanti organizzano la girandola di Castel Sant'Angelo, che quest'anno sarà dedicata a San Francesco e al suo Cantico delle Creature. Sono lieto inoltre di accogliere due confraternite, quella spagnola di Nuestra Signora del Carmine del Camino de Zamora e quella degli agonizzanti di Artena. Saluto le persone senza fissa dimora che oggi sono in Piazza San Pietro per distribuire l'osservatore di strada, supplemento dell'osservatore romano. Grazie e auguri a chi porta avanti questo giornale. E buona festa a tutti!

0: 14:33 con Claudio Baglioni in questo giorno di festa per la città di Roma, per i santi patroni Pietro e Paolo. Abbiamo parlato prima dell'infiorata del Prologo d'Italia, anche il Papa lo ha ricordato, sono visibili in queste ore in Via della Conciliazione e davanti a San Pietro, a Piazza San Pietro, ma questa sera, come tradizione, alle 21:30 da Castel Sant'Angelo saranno sparati i fuochi artificiali della Girandola, una vecchia tradizione che suggella la festa dei santi patroni a Roma. E allora noi abbiamo raggiunto nei giorni scorsi, qualche giorno fa, l'architetto Giuseppe Passeri. È un ideatore di fuochi artificiali, è un artigiano, è un presepista e ci spiega la caratteristica e le novità di questi fuochi artificiali della Girandola che, ripeto, saranno sparati alle 21:30 questa sera in un bellissimo spettacolo da Castel Sant'Angelo a Roma. Siamo in collegamento con Giuseppe Passeri, architetto, artigiano, presepista, ideatore, progettista della rievocazione storica della Girandola. Noi ci portiamo avanti al 29 di giugno, che è la festa dei copatroni di Roma, Pietro e Paolo. Giuseppe Passeri, benvenuto sulla Radio Vaticana.
1: Buongiorno a tutti voi, buongiorno agli ascoltatori, grazie.
0: La Girandola di Castel Sant'Angelo è, potremmo definirlo, uno storico spettacolo pirotecnico di Roma che si tiene appunto il 29 di giugno per i santi patroni Pietro e Paolo. Sono fuochi artificiali, un'idea del, se non vado errato, Passeri, del 1500, sì, più o meno, sì, a cui hanno collaborato artisti come Michelangelo e lo stesso Bernini, e qui naturalmente, sì, rientriamo ampiamente in ambito Vaticano. Passeri.
1: Sì, sì, infatti c'è la Girandola, in sostanza è legata a doppio filo alla storia di Roma e alla sua fede. Nasce per ricordare il miracolo del 590 dopo Cristo, quando Papa Gregorio Magno, guidando una processione con l'icona della Salus Populi Romani, attribuita proprio a San Luca e custodita oggi a Santa Maria Maggiore, vide l'arcangelo Michele sul tetto dell'allora mausoleo di Adriano. Lo vide tutta la popolazione, lo vide insieme al Papa.
0: Scusi, Passeri, mausoleo che oggi è Castel Sant'Angelo.
1: Sì, esatto, oggi si chiama Castel Sant'Angelo proprio per questo miracolo, perché lo videro nell'atto di rinfoderare la spada avvolto da un'immensa luce. E in quel momento la peste che aveva decimato il popolo di Roma cessò, non si registrò più un caso di peste in tutta Roma. La Girandola nasce per celebrare questa luce che squarciò il buio della malattia. Parliamo di un meccanismo pirotecnico unico al mondo e un'architettura di fuoco a cui hanno lavorato geni come Michelangelo, Bernini, Vespignani. La sua forza è stata tale da superare 500 anni di storia, perché praticamente è nata nel 1492, è stata eseguita ininterrottamente, sfidando guerre, assedi e cambi di governo, continuando a incantare il mondo intero con la sua maestosità espressiva. Noi quest'anno l'emozione è doppia, perché in occasione degli 800 anni della salita al cielo di San Francesco abbiamo voluto unire la maestosità della Girandola alla poesia del Cantico delle Creature. Tradurre cioè le lodi a Frate Fuoco, Sora Luna e a tutto il creato in coreografie pirotecniche. Certo che questo ha richiesto mesi di lavoro intensissimo. Dietro la meraviglia visiva c'è una complessità tecnica enorme. Stiamo utilizzando centraline e programmi informatici sofisticatissimi che richiedono una concentrazione millimetrica, e io, grazie alla mia esperienza informatica, sono riuscito a portare a termine. Anche dal punto di vista chimico, le miscele che abbiamo studiato sono complesse e ricercate, pensate appositamente, le abbiamo studiate proprio per ricreare queste sfumature, questi colori cromatici dell'epoca. per restituire quella stessa luce che vedevano i romani dei secoli scorsi. In fondo, cioè, se andiamo a vedere quest'anno la girandola, non sarà solo un gioco di luci, ma una preghiera che sale nel cielo. Attraverso la tecnologia moderna vogliamo ridare voce a quel frate fuoco di cui parlava San Francesco, un fuoco che, scriveva il santo, è bello, giocondo, robusto e forte, e speriamo di riuscire nell'intento.

0: E quindi, amici ascoltatori, abbiamo ascoltato la girandola ai fuochi artificiali questa sera in onore dei patroni di Roma, Santi Pietro e Paolo. Da Castel Sant'Angelo si possono vedere questi fuochi dalle spallette del Lungotevere e nelle zone anche del Gianicolo, da dove si vede un ottimo panorama su Roma. Ma restiamo in tema di questa giornata così particolare per Roma, che festeggia i santi patroni, perché ripercorriamo quanto ha detto questa mattina il Papa nella Santa Messa alle 9:30. E allora, grazie alla collaborazione tecnica di Bruno Orti, noi ci lasciamo con le parole di Papa Leone XIV in questo giorno di festa romana con i santi Pietro e Paolo, e torneremo più avanti nella nostra programmazione della Radio Vaticana. Da Luca Collodi la linea passa a Papa Leone.
1: Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità ricordiamo i santi Pietro e Paolo, patroni della città e della diocesi di Roma. L'uno scelto da Gesù come pastore del suo gregge e l'altro eletto come apostolo delle genti. In loro veneriamo due colonne della Chiesa. Pietro, custode del popolo di Dio, molte volte nel Nuovo Testamento ci appare impegnato a conservare la comunione tra i fratelli. È lui che sul lago di Galilea, dopo una notte di lavoro apparentemente inutile, dice al maestro: «Non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». E riprende il largo, portando anche gli altri con sé. È ancora lui che, mentre molti si allontanano dal Signore dopo il duro

discorso sul pane di vita, dice al Messia: da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. E rimane insieme agli altri undici. È sempre lui che a Cesarea riconosce in Gesù il Figlio di Dio e si fa voce di tutti nella professione dell'unica fede, come abbiamo sentito nel Vangelo. Anche dopo la risurrezione sulle rive del lago, è il primo a raggiungere il Cristo, gettandosi in acqua e precedendo gli altri a nuoto per rinnovare umilmente il suo amore e ricevere la conferma della sua missione. E a tale missione Pietro rimane fedele, anche quando, ad esempio, a Gerusalemme la questione dell'ammissione al battesimo dei pagani non circoncisi rischia di spaccare la comunità. Egli riunisce i fratelli, li ascolta e alla fine, guidato dallo Spirito Santo, prende la decisione, conservando la comunione e inaugurando una stagione nuova per l'intero popolo di Dio. Crediamo, afferma, che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati come loro. Questa grandezza d'animo non vuol dire che Pietro sia perfetto. Durante la passione rinnega il Maestro, per poi piangere sincere lacrime di pentimento. E Paolo stesso, in circostanze diverse, gli rimprovera l'incoerenza di alcuni suoi comportamenti. Sa però riconoscere i propri sbagli e ravvedersi, senza scoraggiarsi e senza venir meno alla missione di annunciare il Vangelo e radunare il gregge di Cristo fino al martirio che subisce proprio qui a Roma, non lontano dal luogo in cui ci troviamo. Questa fedele e paziente sollecitudine per l'unità è ben espressa dal simbolo delle chiavi, con cui spesso lo identifichiamo. Una chiave, infatti, non abbatte le porte, ma le apre e le chiude, ricercando al loro interno le leve giuste e accompagnandone i movimenti, perché i blocchi si sciolgono, i paletti scorrano e i battenti ruotino liberamente sui cardini, unendo gli ambienti e facendo di tante stanze isolate un'unica casa accogliente. Allo stesso modo, la comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti di incontro nella verità, alla cui sola luce ciascuno diventa per l'altro strumento di crescita. Potremmo leggere in questa prospettiva il compito affidato dal Signore a Pietro e ai suoi successori, a beneficio di tutto il popolo santo di Dio: ascoltare con il suo aiuto le voci di ciascuno, discernere le ispirazioni, condurre i cammini, correggere gli errori, istruire, incoraggiare, esortare e accompagnare i fratelli, affinché, docili all'azione del medesimo Spirito, cooperino alla salvezza gli uni degli altri e dell'intera umanità. L'esempio di Pietro, però, è un invito anche per ogni cristiano a farsi costruttore di unità, mettendo Dio al centro della propria esistenza e rendendosi vicino ai fratelli, attento alle loro vicende e ai loro bisogni, per vivere con loro nella carità e così portare a compimento l'annuncio del Vangelo. E questo anche l'insegnamento di Paolo, l'altro grande apostolo che oggi celebriamo, annunciatore instancabile della buona notizia. Anche lui ha dei simboli distintivi: il libro e la spada,
strettamente uniti tra loro. Lo spiega bene l'autore della lettera agli Ebrei, che scrive: «La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio, capace di penetrare fino al punto di divisione dell'alma e dello spirito e di discernere i sentimenti e i pensieri del cuore». E ciò che Dio ha operato nel cuore del giovane Saulo, conquistandolo e portandolo prima a convertirsi al Vangelo, assumendo un nome nuovo, poi ad annunciarlo in tutto il mondo e infine a testimoniarlo, come Pietro, in questa stessa città, fino al dono della vita. L'Apostolo delle genti si è lasciato trasformare dalla potenza della parola di Dio, che lo ha sottratto alla violenza per condurlo sulla via dell'amore. Sant'Agostino, commentando la sua conversione e la sua missione, diceva: «Mentre andava a Damasco, con il cuore fremente di minacce e di stragi, fu chiamato per nome e gettato a terra dalla voce celeste, cioè dal Verbo che lo chiamava». E aggiungeva: «Dio prese il persecutore della Chiesa e ne fece un messaggero di pace, gli perdonò tutti i peccati e lo collocò in un ministero dove egli avrebbe potuto perdonare i peccati altrui». Carissimi, per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo, per capire come essere a nostra volta apostoli e costruttori di unità, servitori generosi della verità nella carità. È con questo spirito che ci accingiamo a vivere il rito antico e suggestivo della consegna dei palli agli arcivescovi metropoliti. Queste fasce di lana bianca ornate da croci esprimono infatti l'impegno di ogni pastore, ma anche di ogni cristiano, a prendere sulle proprie spalle i fratelli e le sorelle che gli sono affidati come altrettanti agnelli del gregge del Signore, e a sacrificare per loro energie, tempo, fatica e anche la vita, perché a tutti giunga il Vangelo e il mondo intero trovi in esso armonia e concordia. Con questi sentimenti ho la gioia di rivolgere il mio cordiale saluto ai membri della delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, inviata dal carissimo fratello Sua Santità Bartolomeo e guidata da Sua Eminenza Immanuel, metropolita di Calcedonia. Preghiamo i santi Pietro e Paolo perché ci sostengano nel cammino della comunione sulle orme del Salvatore. È la strada che Lui ha tracciato, ciò per cui ha pregato il Padre nell'ultima cena, la meta alla quale ci ha insegnato ad anelare con fiduciosa speranza.

È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: come cazzatoio.
1: Taxi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

A tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Oggi puntata speciale. Ci occuperemo, parleremo della sindrome di Down. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

E come anticipato in apertura della nostra trasmissione, ci occupiamo ora della sindrome di Down, che si manifesta in ogni parte del mondo e non mostra incidenza differente tra i vari ceti sociali, i diversi livelli economici, interessando entrambi i sessi e tutti i gruppi razziali. Secondo i dati forniti

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri,
vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo,

dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per una alimentazione per tutti. Preghiamo affinché lo sport sia uno strumento di pace, incontro e dialogo tra culture e nazioni, e perché promuova valori come il rispetto, la solidarietà e il miglioramento personale. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa eucaristica. Ti preghiamo, Signore, affinché l'Eucaristia sia sempre il cuore della Tua Chiesa, divenendo segno reale di comunione e condivisione fraterna. Intenzione di preghiera del clero. Preghiamo perché i sacerdoti riscoprano ogni giorno di più la forza dell'adorazione eucaristica perseverante e silenziosa, e possano così ottenere dal cuore di Gesù la conformazione ai suoi stessi sentimenti di misericordia, pazienza e mitezza. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Leggo una preghiera di Giovanni Paolo II ad Hiroshima. O Dio, nostro Padre, ascolta la nostra voce, perché è la voce di tutte le vittime della guerra. Ascolta la nostra voce, perché è la voce di tutti i bambini che soffrono e soffriranno quando i popoli ripongono la fiducia nelle armi e nelle guerre. Ascolta la nostra voce perché parliamo per le moltitudini di ogni paese e di tutta la storia che non vogliono la guerra e sono pronte a percorrere insieme il cammino della pace. Ascolta la nostra voce e donaci l'intelligenza e la forza per rispondere all'odio con l'amore, alle ingiustizie con la giustizia, ai bisogni dei poveri con la nostra solidarietà, alla guerra con la pace. Ascolta la nostra voce e infondi nel cuore di ogni uomo la saggezza della pace, la forza della giustizia e la gioia dell'amicizia. Ascolta la nostra voce e concedi al mondo per sempre la tua pace. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Ogni volta che ci raduniamo per l'Eucaristia vogliamo lodare il Signore per i doni che riversa nella nostra vita, ma siamo anche consapevoli che non sempre corrispondiamo alla Sua grazia. Domandiamo perdono. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che ci hai resi figli della luce con il Tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Amos. Ascoltate questa parola che il Signore ha detto riguardo a voi, figli di Israele, e riguardo a tutta la stirpe che ho fatto salire dall'Egitto. Soltanto voi ho conosciuto tra tutte le stirpi della terra, perciò io vi farò scontare tutte le vostre colpe. Camminano forse due uomini insieme senza essersi messi d'accordo? Ruggisce forse il leone nella foresta se non ha qualche preda? Il leoncello manda un grido dalla sua tana se non ha preso nulla? Si precipita forse un uccello a terra in una trappola senza che vi sia un'esca? Scatta forse la trappola dal suolo se non ha preso qualche cosa? Risuona forse il corno nella città senza che il popolo si metta in allarme? Avviene forse nella città una sventura che non sia causata dal Signore? In verità il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo piano ai suoi servitori, i profeti. Ruggisce il leone, chi non tremerà? Il Signore Dio ha parlato, chi non profeterà? Vi ho travolti, come Dio aveva travolto Sodoma e Gomorra. Eravate come un tizzone strappato da un incendio, ma non siete ritornati a me, oracolo del Signore. Perciò ti tratterrò così, Israele, poiché questo devo fare di te. Preparati all'incontro con il tuo Dio, o Israele. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Guidami, Signore, nella tua giustizia.
0: Guidami, Signore, nella tua giustizia.
2: Tu non sei un Dio che gode dal male. Non è il tuo ospite il malvagio, gli stolti non resistono al tuo sguardo.
0: Guidami Signore, nella tua giustizia.
2: Tu hai in odio tutti i malfattori, tu distruggi chi dice menzogne, sanguinari e ingannatori, il Signore li detesta.
0: Guidami Signore, nella tua giustizia.
2: Io invece, per il tuo grande amore, entro nella tua casa. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo nel tuo timore.
0: Guidami, Signore, nella tua giustizia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?» Poi si alzò, minacciò i venti e il mare, e ci fu grande bonaccia. Tutti, pieni di stupore, dicevano: «Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore.

Se perfino i venti e il mare obbediscono alla voce del Signore, quanto più dobbiamo essere persone fiduciose, come ci esortava a fare il profeta Amos, con tutta una serie di immagini terrificanti che mettono in discussione la stabilità della nostra vita, quante minacce toccano la nostra esistenza. Eppure il profeta dice: il Signore si serve di ogni vicenda per manifestare costantemente la sua premura nei nostri confronti. A noi allora imparare come non dobbiamo temere il Signore nel senso di averne paura, ma avere quel timore di Dio per cui ci si affida alla sua potenza, sapendo che anche il vento e il mare gli obbediscono.

0: Fratelli, nelle nostre necessità e nei pericoli ricorriamo a Gesù con le stesse parole degli Apostoli e diciamo: salvaci, Signore, siamo perduti.
1: Salvaci, Signore, siamo perduti, perché sappiamo riconoscere Dio che ci chiama e ci invita attraverso gli avvenimenti della vita. Preghiamo.
0: Salvaci, Signore, siamo perduti.
1: Perché la fede ci aiuti a superare la paura che sta dentro di noi, nella certezza che Gesù riporta la creazione, insidiata dal male, alla sua bontà originaria. Preghiamo.
0: Salvaci, Signore, siamo perduti.
1: Perché nelle burrasche che si scatenano nella vita dei singoli e delle comunità, si ravvivi la certezza della presenza di Cristo, che vince tutte le forze avverse. Preghiamo.
0: Salvaci, Signore, siamo perduti.
1: Perché sappiamo opporci all'insensato sfruttamento della natura e a tutto ciò che compromette l'equilibrio del creato, che Dio ci ha affidato. Preghiamo.
0: Salvaci, Signore, siamo perduti. Perché il Signore porti a compimento le promesse di salvezza per i nostri fratelli defunti, Roberto Lorini e Carlo Mascheroni, preghiamo.
1: Salvaci, Signore, siamo perduti.
0: Signore Gesù, mentre il mondo è agitato dalla tempesta, Tu sembri dormire. Salva coloro che stanno per perdersi. E nonostante la nostra poca fede, liberaci dall'angoscia, facendo ritornare la serenità e la calma. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Creatore del mondo e fonte di ogni vita. Tu non abbandoni mai quanto hai creato con sapienza e provvidente continui a operare in mezzo a noi. Un tempo, con mano potente e braccio teso, guidasti Israele, tuo popolo, attraverso il deserto. Oggi, con la forza dello Spirito Santo, accompagni sempre la tua Chiesa pellegrina nel mondo e la conduci nei sentieri del tempo alla gioia eterna del tuo regno per Cristo Signore nostro. Per questi doni di salvezza uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Sì.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa, è il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conferma nell'unità, Signore, noi convocati alla tua mensa, perché camminando sulle tue vie nella fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Antonio, con tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi e con l'intero tuo popolo, diffondiamo nel mondo gioia e fiducia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna dove vivremo sempre con te. E in comunione con la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri e tutti i Santi, per Gesù Cristo tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
1: che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, donami la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

Buona giornata a tutti da Roberto. Siete sintonizzati su Radio Cittanova in Bru Cremona, Spazio Magnolia, dalla parrocchia di Caravaggio, che era in ascolto fino a poco minuti fa, ha ascoltato la Santa Messa celebrata dal parroco Don Giansante. Oggi 30 giugno, siamo esattamente a metà dell'anno solare. Arriviamo da giornate purtroppo troppo calde, dove abbiamo sofferto veramente la calura, mancanza anche di, tra virgolette, di ossigeno. È stato difficile per chi lavora, per chi ha attività, ma anche per chi è costretto a rimanere chiuso in casa, magari senza aria condizionata. Ieri alcuni temporali, che per fortuna non hanno fatto grossissimi danni, un bel nubifragio ieri verso sera a Milano, ha rinfrescato un po' l'aria. Godiamoci questi 2-3 giorni, perché gli esperti dicono che a cavallo del weekend, inizio settimana prossima, torneranno ancora le temperature un po' alte, ma probabilmente senza quell'afa che ci opprimeva i giorni scorsi. Detto questo, vediamo un po' gli appuntamenti per questa settimana di inizio luglio, a cavallo appunto giugno e luglio. Oggi, martedì 30, dopo le sante messe di Santa Elisabetta, che accoglie i responsabili, i ragazzi del Grest, delle ore 7, questa della parrocchia 8:30, a Misano alle 9 e alle 18 a Vidalengo, alle 18 a San Pietro e alle 20:45 a Masano. Domani, mercoledì 1 luglio, sempre le sante messe, i soliti orari, 7 in Santa Elisabetta, 8:30 in parrocchia, poi via via Masano, Misano e Vidalengo. Giovedì segnalo la messa delle ore 18 in Santa Liberata. Venerdì, tra l'altro, è San Tommaso, le sante messe e gli orari consueti, alle 18 Vidalengo. Sabato 4 la messa festiva alle 18 in parrocchia, poi domenica 5 vedremo un po' gli appuntamenti, che le messe ovviamente negli orari consueti, per quanto riguarda Caravaggio, le 9:30 in parrocchia e alle 11 e alle 18 in San Bernardino. Impegni importanti durante questa settimana, vedo che come avvisi non ce ne sono. Dico subito che è iniziata da ieri la quarta settimana del Grest, un successo di partecipazione, ma anche di collaborazione. Nell'argomento che cercherò di sviluppare più avanti, voglio parlare un po' della comunità. Della comunità, e lo spunto ce lo danno proprio, come diceva Don Giansante prima messa, la ricorrenza di oggi. Oggi si ricordano i primi martiri cristiani che hanno subito il martirio sotto l'imperatore Nerone, tra questi anche San Paolo e San Pietro, di cui abbiamo celebrato ieri la loro festività. Ma la comunità intesa come viva, una comunità che collabora, una comunità che guarda veramente quelli che sono gli insegnamenti dei primi cristiani, nei Vangeli e anche gli Atti degli Apostoli ci danno degli insegnamenti importantissimi, e questo lo ripete giornalmente nelle sue omelie anche Papa Leone. Ma prima di iniziare a leggervi un po' le notizie che riportate dal giornale di Treviglio di venerdì e ecco di Bergamo di stamattina, vediamo di ascoltare proprio l'inno del Grest, Bella Fra. Stamattina, diciamo che diventa un po' difficile collegarsi a livello internet per quanto riguarda proprio le onde e comunque il collegamento.
vediamo se riesco a farvela sentire.

Ecco, dopo questa bella canzone allegra e invitante per i ragazzi del Grest, li ho sentiti e li ho visti ballare contenti e felici per la loro bella esperienza, questa esperienza di 5 settimane guidati da Don Andrea e da tutti gli altri responsabili, fanno crescere questi ragazzi, li fanno, oserei dire, socializzare in modo diverso rispetto a quello a cui sono abituati, cioè parte la scuola, in famiglia, ma spesso volentieri si isolano con in mano i loro cellulari. Il fatto che durante i giochi e le attività del Grest si trovano faccia a faccia con i loro compagni, possono anche discutere, avere delle opinioni anche diverse o comunque portare le loro esperienze con i loro compagni, con i loro amici, li fa crescere veramente, dà quel senso di comunità, di appartenenza a un qualcosa di cui loro fanno parte. Cioè non, la comunità non è una cosa astratta vista, che deve essere vista come una cosa più grande di noi, siamo noi che facciamo parte della comunità, e questi ragazzi con l'esperienza del Grest riescono a assaporare e capire, ovviamente in parte per quello che è la loro capacità di intendere su questo tipo di insegnamento, capiscono che stare insieme agli altri è bello, è bello e anche vedere il volontariato, i volontari che li aiutano e li servono, è proprio nel servizio agli altri. Ma veniamo al giornale di Treviglio di venerdì. Prime pagine, alcune notizie, vi do solamente purtroppo un furto avvenuto all'Auser a Calvenzano, ne hanno rubato un paio di computer nuovi, qualche soldo, è un'effrazione anche alla finestra, alla porta per entrare. I volontari si sentono proprio sfiduciati e un po' amareggiati per quello che ogni tanto succede. Ecco, parlando ancora dell'AFA dei giorni scorsi, oltre a noi soffrono gli animali, chi ha animali domestici, chi ha dei cani o dei gatti o anche degli uccellini in gabbia, e poi chi ha l'orto o il giardino. La carenza d'acqua e questa calura mette proprio in sofferenza un po' tutto creato. Noi uomini facciamo parte della creazione, lo sappiamo benissimo, e tutto quello che ci circonda, bellissima l'esortazione del Laudato Si di Papa Francesco, dobbiamo mantenere la nostra casa comune, la nostra terra. Purtroppo stiamo scivolando e le varie calamità naturali che succedono un po' in tutto il mondo ci stanno dimostrando che l'uomo ha rovinato e sta rovinando il suo ambiente naturale. Ovviamente per far fronte alla calura bisogna avere, specialmente i medici dicono di tenere il nostro corpo ben idratato, al di là dei tessuti, con questo caldo l'acqua, le molecole d'acqua fanno bene soprattutto al nostro cervello, per evitare colpi di calore, per evitare anche abbassamenti di pressione repentini che possono portare anche a dei malori o dei malesseri. Ecco, per quanto riguarda la nostra città, Caravaggio, il giornale di Treviglio parte con una notizia di, diciamo così, anche abbiamo parlato di salvaguardia della natura, l'impianto biometano alla Cascina Bornocchia, un impianto modello, è stato inaugurato i giorni scorsi, e cosa vuol dire? Vuol dire che viene l'energia che serve per portare avanti l'attività della cascina, allevamenti e quant'altro, non viene sfruttata dalla combustione di materie prime, che possono essere
anche diciamo gli sfalci o i vegetali che vengono scartati. Ecco, questo biometano, cioè un metano biologico, fa sì che inquina più o meno ancora, il giro di parole brutto del metano normale o dell'energia che ci vorrebbe. Adesso non sto qua a spiegarvi esattamente diciamo la trasformazione di queste materie in combustibili, perché è un po' complicato, e comunque diciamo che questa iniziativa, una delle poche in Lombardia, fa da modello per anche altre aziende. Un investimento che la famiglia Bizzoni della Bornocchia ha voluto mettere in pista, e senz'altro verrà a vantaggio anche del non dell'ambiente stesso. Notizia che riguarda ancora un negozio di vicinato che chiude per diciamo così il pensionamento. Un ringraziamento dopo 37 anni di attività alla storica cartolaia Monica Gatti. Il negozio, dice, è stata la mia seconda casa, sempre disponibile, sempre col sorriso, sempre attenta alle esigenze di chi entrava nel suo negozio. Un grazie particolare, e il sindaco ha consegnato alla signora Gatti l'attestato di ringraziamento per questa sua attività pluridecennale, quasi 40 anni. Ecco, poi aggiudicato il terreno di via Panizzato messo all'asta dal comune, vendita incagliata da 20 anni. Sono riusciti a vendere questo pezzo di terreno che va dall'incrocio di via della Rivoltana fino alla rotonda sulla ex statale 11, e adesso esattamente quanto l'ampiezza di questo terreno non è scritto, comunque viene venduto, è stato messo all'asta. Ora gli scenari per i proprietari terrieri soci del consorzio potrebbero cambiare. C'è un articolo che spiega bene quello che succederà ai proprietari di questo appezzamento. Solidarietà sul palco dell'oratorio qua del Teatro San Carlo è andata in scena nei giorni scorsi questa diciamo saggio teatrale, e qua si ringraziano gli alpini che hanno aiutato, e ovviamente l'oratorio in primis il parroco Don Giansante e Don Andrea. Gli alpini hanno dato la disponibilità della loro sede per un corso di preparazione, e poi questo saggio si è svolto sul teatro, sul palco del teatro qua del nostro oratorio. Ecco, poi pendolari, raccolte 1400 firme, si apre uno spiraglio. Allora, succede che tanti treni che nella linea Milano-Cremona, cioè da Treviglio verso Cremona, vengono soppressi, soppresse proprio le fermate. C'è stata una raccolta 1400 firme per riattivare un po' queste fermate, perché i pendolari che arrivano da Capralpa, Casaletto, Crema e anche da Caravaggio verso Milano, ovviamente poi c'è lo cambio di treno a Treviglio, si vedono costretti a aspettare anche più di un'ora per poter salire sui convogli, specialmente nelle ore cruciali, quelle che portano al mattino presto al lavoro e poi il rientro verso la sera. Ecco, una nota piacevole di arte: il nostro concittadino fotografo Pietro Rovida espone le sue opere, sono tutte fotografie di sé, fotografie artistiche ovviamente. Espone a Berlino. È un ringraziamento a Pietro Rovida, che tramite la sua arte porta anche in Europa e anche nel mondo il nome della città di Caravaggio.
Ecco, poi non c'è ancora sul giornale di Treviglio, vi ricordo la bella iniziativa per ricordare gli anni di sacerdozio di Don Franco Perdomini, che è appena partito per il paradiso. C'è stata una bella iniziativa domenica pomeriggio con un coro che ha cantato delle canzoni ovviamente sacre proprio nella chiesa di San Bernardino, in ricordo proprio di Don Franco Perdomini, che è stato l'ideatore di il suo sogno era quello di restaurare questa bellissima chiesa. Ci è riuscito, con i suoi occhi è riuscito a vederne la fine, il restauro completato. È uno scrigno d'arte, un gioiello d'arte che vantiamo noi a Caravaggio. C'è stato proprio, ricordo, commosso, veramente commosso, di Giovanni Beretta, proprio stretto collaboratore di Don Franco. E poi alle 18 la Santa Messa celebrata da Don Gabriele, in ricordo proprio ancora di Don Franco. Don Franco lo ricordiamo tutti, è stato anche vicario a Caravaggio nei primi anni, fine anni 50, primi anni 60, e me lo ricordo anch'io quando, negli anni di catechismo, alla domenica, finiti i giochi, ci radunava per il vespro nella chiesa parrocchiale. Non ne perdeva uno, se un furbo cercava di nascondersi da qualche parte dell'oratorio, lo prendeva per le orecchie, bonariamente ovviamente, e lo invitava al vespro, a recitare il vespro in chiesa. Ecco, un ricordo personale proprio di Don Franco, un ringraziamento veramente per quello che ha dato alla nostra comunità. Prima di passare alla lettura un po' delle notizie dell'Eco di Bergamo di stamattina, tra l'altro c'è, sono un paio di pagine, un'intervista al Cardinale Pizzaballa, che era in visita, penso, i parenti con l'Ogno Serio, e ha fatto un'intervista, un intervento al Teatro Sociale di Bergamo, parlando un po' della situazione di Gaza, e poi vedremo l'articolo che c'è sul giornale. Prima vi ho fatto ascoltare la canzone Bella Fra, che è l'inno ufficiale del Grest. Adesso vi faccio ascoltare una canzone sempre cantata dai bambini, che parla di pace. Piccolo coro da Antoniano canta La pace io.

riprendo io perché è saltata un po' la linea della comunicazione. Vediamo allora i titoli dell'Eco di Bergamo di stamattina. Proprio in prima pagina c'è la foto del Cardinal Pizzaballa che riceve un attestato, un ricordo da parte del Teatro Sociale di Bergamo. E dice: sbagliato, dice il Cardinal Pizzaballa, sbagliato isolare ed erigere nuove barriere. Poi vedremo quello che in dettaglio quello che ha detto sulla situazione. Poi, sempre in prima pagina, abbiamo sentito dalle televisioni una strage in Germania, fermato un 45enne, ha sparato sulla folla perché, si dice, non gli avevano affidato la figlia di 3 mesi. Non so, è andato fuori di testa questa persona. Poi ancora scossi in Venezuela, con l'arrivo anche degli aiuti da parte dell'Italia e anche incaricati della Croce Rossa e Protezione Civile italiana che si sono recati là per aiutare purtroppo la popolazione colpita da questo terremoto così devastante. Ecco, politica. Trump apre ancora e rilancia il dialogo con l'Iran a Doha, mentre Putin conferma i contatti con l'Ucraina. Lui vuole le sue condizioni, Zelensky vuole le sue, ma di positivo è che cominciano a cercarsi per dialogare dopo quasi 5 anni di guerra. Sempre per il caldo, l'Eco di Bergamo, bollino rosso in 25 città, lì a Bergamo sono deceduti 2 anziani proprio per la calura. C'è stato sempre a Bergamo un incontro con i responsabili addetti all'edilizia, primato orobico, primato proprio di Bergamo, il volume d'affari cresce ma rallenta la crescita. È importante che ci sia lavoro anche per tutti. Ovviamente con questo caldo chi lavora nell'edilizia, da muratori, falegnami, elettricisti, idraulici, cercano di portare la loro manodopera nelle prime ore del mattino, evitando le ore centrali del pomeriggio, almeno in questi giorni. Ecco l'articolo che riguarda l'intervento del Cardinal Pizzaballa al Teatro Sociale. E parla proprio, dice proprio così: ha ricevuto il premio Limes al Teatro Sociale, dialogando con Lucio Caracciolo, che è un giornalista, e dice: si deve continuare a parlarne, non lasciateci dentro il pozzo in cui siamo finiti. Purtroppo diciamo che il rischio è quello che di dimenticarsi di Gaza. Dimenticarsi di Gaza e di quello che sta succedendo alle popolazioni così provate.

Ecco, dice, leggo proprio le parole del cardinale. L'informazione che cerca di far capire è importante, parlatene, non seguite le mode. Quel territorio ci appartiene non politicamente, anzi, noi apparteniamo a quella terra. Non dobbiamo isolare, c'è bisogno di empatia, comprendere, dialogare, senza erigere nuove barriere. Dovete cercare di farci uscire quel pozzo in cui e non lasciarci dentro. Ecco, vive a Gerusalemme appunto da 36 anni. La sua giurisdizione conta di 6 vicariati, comprende Israele, Cisgiordania, Gaza, le due Cipro e Giordania. E l'intervista, e poi c'è proprio l'articolo molto ben dettagliato, e il cardinale Zavalla alla fine dice: vi ringrazio a tutti perché voi rendete il mondo migliore. In ogni caso è molto difficile avere un rapporto sereno e chiaro con tutti. Ecco, poi c'è l'intervista al Vescovo di Bergamo, che è in, diciamo, in pellegrinaggio in Turchia, lo stesso itinerario che abbiamo fatto noi col Vescovo Antonio, il nostro Vescovo di Cremona, 2 anni fa. E direi che proprio è bello andare a Efeso, ma soprattutto a Istanbul c'è una chiesa dedicata al Papa Giovanni XXIII, c'è anche un busto fuori dal cortiletto e diceva la custode, che è un'italiana, suora italiana di Roma,

la povertà che regnava in quei paesi. Papa è veramente, futuro Papa Giovanni XXIII, Angelo Roncalli, aveva portato del bene, aveva dialogato con tutti. Ecco, insieme adesso leggiamo il Santo del Giorno. Santo del Giorno che, vi ho detto, sono i primi martiri della Chiesa. Proprio sotto Nerone succede che veramente ci sono queste persecuzioni. Dopo l'incendio di Roma, che sappiamo tutti, Nerone, sobillato veramente da un suo diciamo, stretto collaboratore, addossa la colpa dell'incendio di Roma ai cristiani, ai primi cristiani. Chiunque si professa cristiano viene catturato e poi imprigionato. Tra questi anche San Pietro e San Paolo. Abbiamo ricordato il loro martirio ieri. Ecco, San Paolo viene decapitato sulla via Ostiense e proprio sotto la chiesa di San Paolo fuori le mura hanno trovato proprio la tomba dove c'era il suo sarcofago, mentre San Pietro viene crocifisso, ma dato che non voleva essere crocifisso come Gesù Cristo, cioè in piedi, viene crocifisso a testa in giù. Ma oltre ai santi Pietro e Paolo, diversi cristiani vengono condannati a morte da Nerone, questo imperatore pazzoide, diciamo così, che aveva additato proprio la colpa dell'incendio di Roma a questa povera gente che chiedeva solo di professare una fede diversa da quello che regnava a Roma, di dei romani. Tra l'altro oggi si ricorda anche Santa Lucina, martire, che è stata quella che poi aveva aiutato San Paolo. Ecco, parlando dei santi primi martiri della Chiesa cristiana, vi viene in mente proprio capire come le prime comunità cristiane erano così legate, così attente a quello che era il nuovo insegnamento di Cristo, che gli apostoli avevano portato un po' in tutto il mondo conosciuto. Ecco, questo stare insieme, questo senso di comunità, senso di appartenenza, ha fatto sì che, purtroppo per loro, ma hanno dato un esempio a noi, tutti insieme hanno accolto il martirio dalle spade dei romani. E questo in nome di Gesù, in nome di quella comunità cristiana che nasceva, che sull'esempio anche degli apostoli, dei primi cristiani, sono riusciti a portare, sono più di 2000 anni che tramandano a noi la loro convinzione di essere una comunità cristiana. Ecco, prima di passare appunto all'argomento che abbiamo preparato, un po' diciamo così, una piccola riflessione sul senso di comunità. Vediamo se riesco proprio a farvi ascoltare questa canzone che si intitola proprio La canzone sulla pace.

0: Ma
1: ecco, veramente bravi questi bambini, il piccolo coro dell'Antoniano è una sicurezza, una certezza, è, diciamo, una garanzia. E parlato, è bello sentire i ragazzini, i bambini che cantano la pace, ne abbiamo veramente bisogno. E questa pace nasce anche dalle nostre, deve nascere anche nelle nostre comunità. Appartenere a una comunità vuol dire esserne, diciamo, partecipi, mettersi in prima persona a disposizione degli altri, partendo dalle piccole comunità che possono essere la famiglia. Paolo VI la definiva piccola chiesa, ecclesiola domestica, e è da lì che parte il senso di comunità. Se uno si sente appartenente a una famiglia, la sua famiglia, pian piano si allarga, si sente appartenente alla famiglia che può essere la parrocchia, famiglia che può essere anche sul posto di lavoro. Appartenere a una comunità vuol dire mettersi a disposizione, mettersi in gioco per aiutare gli altri, ma aiutare gli altri con lo spirito di servizio, non arrogandosi il fatto io comando, io sono il capo di un piccolo settore, no, sono servizio di tutti nel posto in cui vengo chiamato. A questo proposito vi leggo un articolo scritto da Luigino Bruni. Luigino Bruni è professore ordinario di economia politica all'Università LUMSA di Roma, collabora con l'Avvenire, è presidente della Scuola di Economia Civile e è impegnato nell'economia di Francesco, nell'economia di comunione. E Papa Francesco, parlando della sua economia, l'economy di Franciscus, così l'economy di Francesco, nota in tutto il mondo, portava appunto questo vento nel quale l'economia deve essere al servizio di tutti e non di pochi. Ma veniamo a quello che ha scritto Luigino Bruni sul valore della comunità. Ovviamente è un articolo su due paginette, non sto qua a leggervelo tutto. Luigino Bruni parla di un incontro fatto con una sua amica suora, già sull'età, sugli 80 anni, che portava la sua esperienza di comunità, diciamo, di conventuale. Diceva questa sorella, perché vive in comunità, la gratitudine è il sentimento più costante e più vero. Anche i dolori che la comunità ci procura sono vere medicine per le nostre schiavitù. In comunità abbiamo occasioni straordinarie per accorgerci dei nostri difetti, perché la comunità è l'epifania dei nostri limiti. Un concentrato di spiritualità della vita comunitaria, una lode adulta alla comunità, un'autentica boccata d'ossigeno per tutti, per un tempo come il nostro, che ha ingaggiato una vera e propria battaglia campale contro la comunità diversa, che non sia quella di una comunità di cui diceva questa suora ottantenne, ormai con un'esperienza molto positiva, e che parlava proprio, mi ha colpito proprio quando dice il sentimento costante e la gratitudine. Perciò dico io, quante volte anche in famiglia riusciamo a ringraziare l'altra persona o le altre persone che vivono con noi per quello che fanno, che non sia solo un dovere o un qualcosa di che deve essere fatto per forza. Se riusciamo a capire questo nella nostra famiglia, secondo me riusciamo a capirlo anche quando diamo il nostro servizio, ci poniamo in prima persona al servizio degli altri. Faccio un piccolo esempio perché è quotidiano, è sotto gli occhi di tutti. Grest ci sono tantissimi ragazzi, i volontari, gli adulti che cucinano, quelli che preparano, quelli che servono, i ragazzi che aiutano Don Andrea a fare i giochi, Grest e poi anche i campi estivi. Ecco, tutti coloro che daranno una mano in questa comunità, diciamo, particolare, devono pensare, e senz'altro lo pensano, che sono al servizio. Non sono sopra una sedia a comandare, ma sono al servizio per quello che devono fare, ognuno col suo ruolo, e ognuno deve ringraziare l'altro per quello, quel piccolo tanto che fa. È questo il segreto di una comunità, secondo me, è il ringraziamento, la gratitudine verso l'altro, che non deve mai mancare. E poi ovviamente la suora in una comunità ristretta potevano anche confidarsi alcune cose, noi possiamo farlo in famiglia, alcuni trovano l'amico del cuore e si confidano per certe cose, ma è proprio il confronto, il aprirsi all'altro, l'empatia, il portare a sé magari le sofferenze dell'altro o le gioie dell'altro, far crescere l'altra persona ma far crescere anche noi. È questo che manca, secondo me, la nostra comunità, la nostra civiltà. Andiamo avanti proprio con l'articolo che scrive Luigino Bruno. Il capitalismo ama le sue forme di comunità, quelle che si sviluppano attorno ad alcuni prodotti culto, come quelle che nascono e muoiono nel giro di pochi giorni, quelle dei legami deboli senza corpo né impegni, quelle dei contratti senza patti, perché le merci di ultima generazione, soprattutto nel web, sono pensate proprio per sostituire la comunità, e tra queste merci dobbiamo mettere anche i molti animali domestici che stanno aumentando nelle nostre case. Hanno superato in Italia i 20 milioni, parallelamente alla diminuzione della vita comunitaria, dei legami forti, degli impegni di lungo periodo dei bambini. Il nuovo ciclo economico vive e cresce con meno comunità, più solitudini, più acquisti di merci, nel tentativo di sostituire i rapporti, il vuoto lasciato dall'anima profonda dalla crisi delle comunità, più crescita del PIL. Ecco, cerchiamo di capire queste parole che sono un po' lo specchio della nostra comunità. Personalmente io non ho nessun rancore contro chi ha i gatti, i cani e li custodisce, sono creature del Signore, ma dobbiamo porci anche una domanda: curo bene il cane, curo bene il gatto e magari odio il mio vicino? Questo non è cristianesimo, questo non è essere partecipi o far parte di una comunità, far parte di una società, questo è essere un po', tra virgolette, scusatemi la parola, essere un po' egoisti, chiudersi troppo in se stessi. E la società d'oggi, il consumismo, chi ci comanda, ci fa proprio cadere in queste tentazioni. Quando allora una persona ha avuto il dono di incontrare una comunità di vita, di senso nel proprio itinerario di vita, una comunità spirituale, politica, culturale, o la comunità civile del proprio quartiere o villaggio, si trova con un grande patrimonio, con una ricchezza relazionale che però fa fatica ad apprezzare nel vero valore. Certo, non riusciamo a apprezzare bene quello che ci sta intorno. L'importante è non chiudersi nei nostri telefonini, nelle nostre convinzioni, nel nostro voler tutto più di tutti gli altri a tutti i costi. Ci fa isolare. Alla fine i beni materiali scadono, sono effimeri, ma il rapporto sincero con un'altra persona, quello non cadrà mai. Quello ti rimane dentro perché ha arricchito te e gli altri. Dice ancora l'articolo: esistono infatti alcune tendenze ormai studiate dalle scienze sociali che possono aiutarci a comprendere la nostra sottovalutazione del valore della vita comunitaria. La prima è quella che ci porta ad attribuire troppo peso ai cosiddetti beni di comfort, auto, case, divani, telefonini, TV, eccetera, e ai beni vistosi, mentre sottostimiamo il valore reale dei beni relazionali, dei beni comuni, quindi della comunità, anche perché diversamente dai divani e delle altre cose materiali, le ferite personali, le sofferenze, i conflitti che vediamo, le angosce, le preoccupazioni per un familiare, una malattia che arriva, se non la confidiamo agli altri, se non cerchiamo di farci aiutare dalla comunità, la comunità cristiana serve a questo. Porto una mia piccola esperienza personale. Fino a qualche anno fa, insieme a mia moglie e altri volontari, accoglievamo in casa parrocchiale le coppie dovevano far battezzare i loro figli, sia i primi figli, magari avevano altri, ma soprattutto la bellezza di queste persone che chiedevano un po' informazioni per quanto riguardava la comunità, le attività dell'oratorio, le attività scolastiche. Chiedevano se c'erano famiglie, potevano aiutarle magari nei momenti di difficoltà. Ricordo la preoccupazione delle mamme che avevano il primo bambino, quando mio figlio ha le prime febbri, sì, chiamo il medico, ma se avessi il conforto di un'altra mamma che è già passata questa esperienza, ci sarebbe bello. E questo noi puntavamo sul fatto di far conoscere loro tra loro, magari quando andavano a vaccinare i bambini dal pediatra, o comunque quando si trovavano in giro nei giardini o fare la passeggiata con i passeggini e i carrozzini. Esortavamo proprio di farsi conoscere, di conoscere le altre persone. E poi indirizzavamo un po' a quello che riguardava la comunità cristiana. Questi rapporti fatti di bellezze, di delusioni, di dolori, di gioie, che devono essere condivise non solo in famiglia ma anche in comunità, è la bellezza, perché i bambini sono contenti, perché i bambini quando giocano e hanno lo stesso interesse sono felici, perché capiscono che anche gli altri fanno le stesse cose che fanno loro. E vi dirò di più: quando un adulto si mette in gioco insieme a loro, per loro è un esempio incredibile, un esempio stupendo, perché si sentono protetti e si sentono a far parte di qualcosa che diventeranno anche loro adulti. Apro una piccola parentesi: perché tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di avere i nonni che ci accudivano quando magari i nostri genitori erano al lavoro o erano impegnati, vedevamo la figura dei nonni che davano la loro disponibilità di tempo nei nostri confronti come una sicurezza? Ecco, era far parte della comunità, della famiglia. Dobbiamo allargarci a far parte della comunità cristiana, in questo caso di Caravaggio, comunità, e accogliere anche chi di altre confessioni religiose arriva e ci chiede aiuto, e ce ne sono tanti che ci chiedono aiuto. E quando vengono in oratorio, io ho la fortuna di far giocare un po' a calcio i bambini anche di altre confessioni religiose, parlando con mamme e papà musulmani, ci esprimono la loro gratitudine per quello che facciamo per i loro bambini. Loro hanno la loro religione, ma si accorgono, vedono la bellezza della nostra comunità all'interno dell'oratorio, che siamo uniti perché crediamo in qualcosa di importante. E questo dobbiamo farlo. Abbiamo l'esempio dei primi cristiani, che non hanno mollato, piuttosto sono stati martirizzati da Nerone, in primis Pietro e San Pietro e San Paolo. Ma veramente abbiamo bisogno di questo. I nostri ragazzi hanno bisogno proprio di capire l'importanza di appartenere alle comunità, alla comunità di adulti, comunità di giovani, comunità di bambini che guardano insieme qualcosa di più grande. Per chiudere, proprio due parole del libro di quelle che dice, proprio su tre parole: guai ai soli. In realtà troppe volte nel territorio, oltre a quelle relazioni comunitarie che ora ci appaiono lacci, c'è poco, troppo poco, e non di rado ci smariamo. Non dobbiamo sentirci soli e non dobbiamo far sentire soli gli altri. Chiudo con le ultime parole dell'articolo scritto da Eugenio Bruni: chi oggi vive in una comunità e ne sente i pesi dovrebbe fermarsi un attimo, cercare di vedere tutto il valore della propria comunità, fare bene i conti e dopo, come concludeva questa suora, essere grati. La comunità è un luogo per correggersi, per deprimersi e riprendersi, per non cadere nel nulla. Dobbiamo essere immensamente grati alla comunità, più di quanto lei possa esserlo a noi. Ecco, veramente chiudo qua questa piccola parentesi sull'importanza della comunità. Partiamo dalle nostre famiglie, che sono la piccola chiesa domestica, come diceva Paolo VI, e allarghiamo la nostra comunità, la nostra persona, con un servizio, con un'appartenenza, con far capire agli altri che la comunità cristiana, in questo caso il Caravaggio, è solida, viva e può aiutare chiunque ha bisogno. O accettare anche le bellezze, la gioia di qualcuno che raggiunge dei traguardi importanti. Sentirsi appartenenti a una comunità è la cosa più bella. Ecco, prima di chiudere, vi voglio solo ricordare quello che parecchi hanno scritto sui social. Anche a Caravaggio purtroppo c'è stata l'invasione, parlo di natura e di orto e di giardino, l'invasione di questo insetto asiatico che si chiama Popilia japonica, che devasta specialmente gli orti e i giardini o comunque i frutteti. Ecco, purtroppo non c'è un rimedio subito efficace per questo insetto così vorace. È un coleottero giapponese che ha deposto le sue larve nei nostri giardini, sulla terra, e adesso proprio dalla metà luglio fino da primi di luglio fino alla fine di luglio, metà agosto, purtroppo, se non c'è un rimedio efficace, farà strage di quello che sono le nostre colture. Ci sono degli insetticidi che vanno messi, però dovevano essere messi prima, o comunque anche degli insetticidi biologici che li possono allontanare. Purtroppo c'è stata questa invasione, no? Il primo anno, che capita anche nelle nostre zone, colpa anche, tra virgolette, del caldo improvviso. Se i maggiolini che avevamo noi aiutavano un po' anche l'impollinazione, questo è proprio devastante. Se chiamate o andate da un vivaista o comunque da chi vende fiori e piante, vi possono indirizzare e capire bene come debellarle. Ma veniamo un po' con questo caldo, i medici ci dicono di bere, ma anche la frutta e la verdura ci può aiutare con i suoi sali minerali. Adesso possiamo estivi, come frutta abbiamo le albicocche, le pesche nettarine, le prugne, oppure l'anguria e il melone, che sono ricche di fibre e comunque sono ricche di sali minerali e di acqua soprattutto. Oppure anche i frutti rossi come mirtilli, lamponi, mori, ribes e fragole ci possono aiutare in questo periodo, ci danno un po' di energia. Tra un po' arriveranno anche i fichi, così i fioroni, le amarene, le ciliegie tardive ricche di zuccheri ci possono aiutare veramente a evitare cali di pressione. Ecco, diciamo che la natura ci offre veramente la possibilità, specialmente in questo periodo così caldo, la natura ci offre la possibilità e ci aiuta veramente a superare un po' questo momento veramente di gran caldo. Solo una parentesi, voglio parlarvi anche del frutto la ciliegia. La ciliegia sono frutti dolci ricchi di proprietà, 60 calorie per 100 grammi, sono ricche di vitamine A e C, potassio e antiossidanti, che mangiate un po' verso sera, contengono anche melatonina che rifavorisce il sonno e il riposo. La dose consigliata è circa 15-20 ciliegie al giorno, senza esagerare. Poi il livello di lessico o comunque di grammatica, la parola ciliegie, il plurale si può scrivere sia con la I, ciliegie, o senza I. È un po' un dilemma che mi ricordo anche io quando ero elementari, chiedevo sempre al maestro, il quale ogni tanto ci faceva lo scherzetto, chi scriveva con le I ci toglieva un punto, chi scriveva senza ci toglieva il punto, ma questo per farci capire che andavano bene tutte e due. Ecco, tanto per intenderci, a livello composizione chimica, le ciliegie contengono circa dal 77 all'87% di acqua, 11-23% di zuccheri, pochissimi grassi, lo 0,1, 0,7 di proteine, ma soprattutto vitamina A, vitamina C, potassio e anche fosforo. E poi, come ho detto, contiene anche un po' di melatonina che serve per anche conciliare il sonno. praticamente assumendo mangiando le ciliegie, è il risultato come, è come prendere un'aspirina, perché contiene vitamina C, e l'ibuprofene, senza però avere effetti collaterali. E aiutano anche chi ha problemi, anche piccoli problemi di cuore. Le ciliegie, essendo antiossidanti, aiutano anche la buona funzionalità del cuore. Niente, Roberto vi saluta, il tempo a nostra disposizione è terminato, siamo come detto a metà anno solare, domani inizia luglio, personalmente ci ritroveremo martedì prossimo con i programmi di Radio Cittanova in Blu Cremona, Spazio Magnolia. Ricordo sempre gli appuntamenti della nostra comunità parrocchiale, iniziata la quarta settimana di Crest, e poi man mano vedremo i vari appuntamenti che si susseguiranno per questa settimana. Una buona giornata a tutti e, come dicono gli esperti, con questo caldo raccomando a tutti di bere regolarmente e soprattutto mangiare leggeri, frutta fresca di stagione che contiene acqua, contiene vitamine e altre sostanze che possono aiutarci, fermo restando che ogni tanto proteine della carne ci vogliono per tenerci veramente in forma. Buona giornata a tutti, ciao ciao.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica di Riflessi Magazine dedicata a storie, ospiti e novità. In questa puntata parliamo di porte, o meglio di soglie, come quella che divide la vita di chi affronta momenti di malattia e sofferenza dalla vita che consideriamo quasi quotidiana, normale. Ci sono persone che scelgono di superare queste soglie, di varcarle in punta di piedi per portare un momento di speranza, di confronto o semplicemente per cambiare il colore e il sapore del tempo a chi attraversa questi momenti. Ne parliamo con l'ospite di oggi. È con noi Lara Scarabaggi. Benvenuta.
2: Grazie.
1: Ben trovati in studio. Un ministro straordinario dell'Eucaristia.
2: Sì, esatto.
1: Raccontaci un po' cosa vuol dire.
2: Allora intanto ti dico da dove parto. 3 anni fa circa è Don Marco Genzini, che è il cappellano dell'ospedale, uno dei cappellani dell'ospedale, e mi ha chiesto di diventare ministro straordinario e quindi di fare volontariato presso i reparti dell'ospedale maggiore di Cremona in questo caso, mm-hmm. e di portare l'Eucaristia agli ammalati. Quindi ho iniziato un percorso. Un percorso seguendo quella proposta che fa la diocesi, uh-huh. sono 3 incontri
1: fatti qui al centro,
2: una formazione sì, per diventare ministri, sabato pomeriggio qui al centro pastorale, seguito da 3 sacerdoti e poi ci è stato dato il mandato e abbiamo iniziato insieme ad altri miei colleghi questa attività, quest'opera.
1: Ecco, diciamo una cosa, tu sì. in settimana lavori però in RSA, giusto?
2: Sì, esatto, lavoro da lunedì al venerdì, sono un'educatrice e lavoro presso la Fondazione Vismara De Petri di San Bassano, che è un RSA molto grande, sì.
1: Quindi già un luogo di cura e la domenica, come in questo caso per un servizio affine ma volontario,
2: sì, volontario.
1: Ti richiedi in ospedale.
2: Sì, alla domenica mattina.
1: Mi dicevi che sei in chirurgia, giusto?
2: Sono in chirurgia, nelle 2 chirurgie, la chirurgia generale e la chirurgia multispecialistica.
1: Ecco, è una scelta sicuramente diciamo particolare, perché se ne sa poco, magari si vede la persona che passa, però non ci si chiede se sia un volontario o meno, ma molto spesso magari ti possono chiedere perché lo fai o chi te lo fa fare, le persone magari più spaventate dal contatto con queste realtà. Te lo chiedo io, chi te lo fa fare? Come mai?
2: Beh, intanto perché ho detto di sì a una proposta che mi è stata fatta da Don Marco, che è anche un amico in questo caso, e quindi mi sono fidata proprio di questa proposta. Sono sempre stata molto vicina ai luoghi di cura, anche per affinità con il mio, con il mondo dove io lavoro. E quindi chi me lo fa fare poi di arrivare la domenica mattina e andare in un altro luogo di cura? Beh, io sono contenta. C'è una cosa che mi rende felice. Mi rende felice perché ricevo a volte più, sembra una frase fatta, ma ricevo a volte più di quello che io porto. E quindi per me è molto importante andarci e essere fedele anche a questo gesto la domenica mattina.

0: costa anche un po' di fatica, eh?
1: Certo, ecco. Anche perché appunto, come si diceva, non è semplice varcare la soglia di qualcuno che sappiamo essere in un momento
0: difficile,
1: magari temporaneo, però sì, di sofferenza, magari di solitudine, perché come sì, dicevi molto spesso sì, entri tu e non c'è nessuno nella stanza
0: sì,
1: con
0: assolutamente,
1: te,
0: quindi... di solito non è neanche il momento di visita dei familiari, quindi si entra, entri proprio in questa stanza, in stanze dove ci sono due letti o a volte anche quattro, e, però guarda, quasi tutti accettano questa presenza, non tutti accettano la comunione, ci mancherebbe, però due chiacchiere le fanno volentieri quasi tutti, non si è mai verificato che qualcuno mi abbia mandato via o abbia detto di no, piuttosto qualcuno finge magari di dormire, si gira dall'altra parte perché non ha voglia magari di troppo,
1: magari... esatto. Evitano esatto, quel tipo di contatto,
0: esatto,
1: però
0: sì,
1: insomma non capita di trovare la porta chiusa solitamente.
0: No, mai. Mai.
1: E tu
0: mai.
1: Cosa trovi nelle persone che incontri?
0: Trovo la loro storia. Chi vuole ha la possibilità di raccontare, di raccontarsi. E, in tanti raccontano. E come dicevo prima, magari non ricevono la comunione, però ti raccontano. Ti raccontano di casa, ti raccontano degli affetti che hanno a casa, i nonni ti raccontano dei loro nipoti che gli mancano, tanti fanno vedere le foto, mi fanno vedere le foto sul cellulare.
1: Che è il punto di contatto con quello
0: sì,
1: che in quel momento magari è sospeso.
0: Sì, sì, assolutamente. Quindi, e poi qualcuno ti racconta anche la sofferenza, la difficoltà di stare lì e di fare pazienti. Come dico sempre, siete pazienti perché...
1: In tutti i sensi.
0: In tutti i sensi, in tutti i sensi. Però è affascinante anche questo momento, perché alla fine io sono anche un'estranea a loro, però c'è questa confidenza che si crea.
1: Che si crea in modo naturale.
0: Sì, in modo naturale.
1: Sì. C'è qualche momento che ti ricordi, che ti va di condividere, qualcosa che ti è rimasto dentro?
0: Tanto, uno subito ieri che mi ha anche un po' commosso. Questo ragazzo è un ragazzo di origine africana, è da settembre che fa avanti e indietro nel reparto perché i controlli non vanno mai benissimo. E ieri parlando mi dice, sai il suo bambino? E dice, mi aspettava a casa per la Santa Lucia ma non è stato possibile, allora abbiamo fatto arrivare la Santa Lucia qua. E io cioè, non ci pensavo che c'è anche questa realtà. Mi capita di parlare del Natale perché chi è ricoverato nel periodo delle feste.
1: Sì, so che se riescono cercano di dimettere
0: sì,
1: le persone.
0: Cercano,
1: se possibile,
0: però
1: ma...
0: non tutti si certo, riesce. Quindi qualcuno è ricoverato in questi momenti anche forti dove la famiglia si riunisce magari per i pranzi e loro sono lì in ospedale. E questo dentro fuori anche unione è cioè interessante da un certo punto di vista, ti racconta proprio la storia di una persona ammalata, che cosa rinuncia e come
1: cerca anche di compensare,
0: esatto, di compensare
1: momento,
0: questo momento. Cioè la Santa Lucia in ospedale mi mancava, non l'avevo ancora, ancora vista e sentita.
1: In Natale ci sarai, andrai?
0: Allora, di solito vado, di solito i cappellani ci sono e ci sono anche i volontari nei momenti di festa, sì, di solito si tiene i giorni festivi come momento di presenza. Mm-hmm. All'Immacolata c'è stato un momento importante, tutti gli anni il Vescovo, facciamo un momento di preghiera ai Vespri solenni, di solito viene fatta, viene proposto nella chiesa di Sant'Uomo Bono, il giorno di Sant'Uomo Bono, quest'anno l'abbiamo fatto il giorno dell'Immacolata in Duomo, dove vengono presentati i nuovi ministri dell'Eucarestia e vengono rinnovati i mandati ai vecchi ministri.
1: E quest'anno sono 17?
0: Mi sembra che siano 17, sì, tanti.
1: Sì. È sinonimo di un bisogno, di una volontà che magari viene invece da chi si propone?
0: Beh, senz'altro anche una necessità delle parrocchie, dei parroci di avere un aiuto anche per mandare nelle case degli ammalati, perché io lo faccio in ospedale, però certo, tanti ministri vanno proprio nelle case delle loro zone, della loro parrocchia.
1: Dice anche la parte a domicilio di questa,
0: assolutamente,
1: di, questa
0: sì,
1: di questo servizio, il barcare la soglia di casa, quindi
0: assolutamente,
1: ancora più intimo
0: sì,
1: se possibile.
0: Sì. E quindi sono due aspetti che da un certo punto di vista si assomigliano, anche perché la parte più importante è portare Gesù. in tanti quando io arrivo mi dicono mi hai portato Gesù, sì l'ho portato, poi magari mi salutano e me ne vado, lo stanno lì. Invece qualcun altro chiede di chiacchierare un po' di più, questo sì.
1: E da parte dei volontari come si varca questa soglia? Soprattutto che formazione avete per riuscire a prepararvi a tutti gli aspetti, perché non c'è solo l'aspetto legato alla fede, ma anche l'aspetto sociale, l'aspetto umano.
0: Certo.
1: Cioè, è molto composito.
0: Intanto con molto rispetto. E ci si prepara, ci viene proposto un corso di formazione che noi seguiamo con il Centro Formazione dei Camigliani. È un percorso di 2 anni. Sono 40 lezioni in tutto, vengono proposte in forma online, c'è una lezione, poi ci sono delle risposte che vengono date sugli argomenti che tu dicevi, e poi circa una volta ogni mese, se non ogni 2 mesi, ci si incontra in cappellania. Di solito c'è una persona esterna che viene ad aiutarci su riflettere su alcuni anche casi, alcune situazioni che abbiamo.
1: Poi li elaborati insieme.
0: Le elaboriamo insieme.
1: Questo è importante.
0: Questo all'interno della cappellania di Cremona, e poi con gli altri cappellani che lavorano, operano nelle altre realtà della diocesi. Sì, Casalmaggiore, ci sono le altre RSA, ci sono i Camigliani di Cremona. Ecco, questo è un momento anche di confronto e senz'altro, sì, di formazione.
1: Anche elaborazione vostra, visto che alla fine portate a casa tante cose belle dal punto di vista emotivo, ma anche tante impegnative.
0: Sì, sì.
1: Sì. Tu mi dicevi, quando torni a casa la domenica, a tavola racconti i tuoi figli.
0: Ma sì, a loro piace sempre raccontare, anche perché, vabbè, io andando via presto la mattina, mi alzo alle 7, poi vado e noi ci vediamo. Poi quando ritorno dall'ospedale, ci vediamo di solito alla messa delle 10:30 con la famiglia, e quando è il momento del pranzo ci si racconta un po', e a loro piace anche sentire le storie di chi è lì, sentire anche le sofferenze, perché ci sono storie anche di sofferenza, ma anche storie di grande speranza, tanta speranza. Io tante volte sono colpita da chi sta vivendo questo periodo di malattia con grande dignità, con grande forza e con grande speranza. E quindi anche loro mi chiedono spesso, ma come mi chiedono spesso anche del lavoro, di cosa succede con gli anziani, come si lavora, quando c'è qualche persona che ha delle difficoltà particolari. E a me piace sempre raccontare, perché è la vita,
1: è la vita,
0: è la vita, è la nostra, è la realtà, e questo è.
1: E se dovessi consigliare o comunque affiancare qualcuno che vuole intraprendere questo servizio, cosa gli diresti?
0: Allora, intanto che da tanto, almeno a me da tanto, non rinuncerei mai alla domenica mattina a andare a fare questo servizio in ospedale, e gli direi che è impegnativo, perché incontrare le persone è comunque impegnativo, incontrare la sofferenza è impegnativo, però si fa. È possibile per tutti, fare questa attività, se si sentono, di stare accanto anche alla sofferenza, ma vivendo la sofferenza anche come una grande speranza.
1: Questo è quello che tu hai imparato, c'è qualcosa di più che magari hai portato con te?
0: Ho imparato, ma ripeto, io di mio sono sempre anche certa, e certa che c'è qualcuno che ci ama davvero in modo più grande di come siamo capaci noi, e con molta umiltà entro nelle stanze. Io non sono una che parla tantissimo, ma il mio pezzo forte di solito è ascoltare, e ho imparato ad ascoltare di più, ho imparato ad affiancarmi e a essere presente, a volte anche solo con una stretta di mano. Perché ci sono persone che magari sono state appena operate, ma quando ti vedono entrare
1: non vogliono parlare, quindi c'è un silenzio che poi è anche difficile da attraversare. Ecco.
0: Assolutamente, però mi è capitato anche in queste settimane un signore che ha subito un'operazione importante, non poteva parlare, e che appena sono entrata, vedono la croce che c'è sul camice, ha cominciato a piangere. Allora mi sono avvicinata, le ho stretto una mano e gli ho detto con calma, La prossima volta, che sarebbe stata la settimana successiva, ci rivediamo e parliamo un po' di più. E io di solito lascio anche, per chi non riesco, se trovo qualcuno addormentato, qualcuno che non riesce, l'immaginetta della Madonna. E allora ho detto: posso dire una preghiera qui con te? E lui mi ha fatto sì. E abbiamo detto, ho detto una preghiera anche a nome suo, e poi gli ho detto: dopo ti affido nella messa, ci vediamo domenica prossima. E questa domenica lui è riuscito un pochino,
1: l'hai visto?
0: Sì, perché lo rivedrò, perché in chirurgia capita di avere anche persone che rimangono ricoverate per tanto tempo. E allora mi ha detto: ti ho visto domenica, ma avevo la mente affuscata, ero proprio stanco, però mi ha detto: però mi ricordo di te, grazie che sei passata. Insomma, cioè, questo è tanto.
1: È come dirlo.
0: Tanto, a volte qualcuno si ricorda, siccome sono dei ricoveri che magari si ripropongono a distanza di mesi, qualcuno richiede dei
1: figli.
0: Magari
1: tornano alla normalità, alla vita quotidiana,
0: esatto,
1: magari ritornano per...
0: Esatto, perché c'è un secondo pezzo di operazione,
1: sì,
0: da fare, concordato, programmato, però mi colpisce perché loro si ricordano di me. Io spesso, incontrando così tante persone, faccio più fatica, però mi chiedono: tua figlia si è laureata? Ho detto: oddio, ti ho raccontato questa cosa e ti ricordi? Cioè, ma pensa.
1: È però un modo anche per ricostruirsi a vicenda,
0: sì,
1: ritrovarsi,
0: sì,
1: ecco.
0: Sì, sì, sì. Quindi c'è, cioè, proprio una soglia, ma una soglia anche accogliente, ecco. E così, forse mi sono persa un po' nell'arti delle risposte.
1: No, direi che hai raccontato con una, sì, diciamo, molta intensità e,
0: sì,
1: anche...
0: Ce ne sono tantissime di storie,
1: sì,
0: ti potrei raccontare tantissimo. Il signore che qualche settimana fa doveva andare a casa perché era il compleanno del figlio, dopo 2 giorni, e lui è ricoverato già da 1,5 mesi e non pensava che questo ricovero fosse così lungo, ma poi è subentrata un'infezione, e quindi che non riescono a curare, quindi piangeva perché voleva andare a casa. Ho promesso a mio figlio che ci sarei stato, invece non ci sarò. E domenica lo rivedo, sta meglio perché l'infezione sta rientrando, riescono a curarlo con gli antibiotici, e adesso mi dice: sì, però adesso sono un po' preoccupato di tornare a casa, perché si alza la maglia e mi dice: guarda che operazione, guarda cosa ho attaccato e devo gestire tutta questa cosa. E allora capisce anche lì che una volta è preoccupato giustamente per il figlio e di non essere a casa, la volta dopo cambia la preoccupazione una volta che si risolve.
1: Dai, diciamo che condividerla magari aiuta anche lui a...
0: Sì, e io gli ho detto, gli dico: va bene, allora a questo punto direi che non ci vediamo domenica. Mi dice Lara, mi dice: grazie che sei sempre passata, ma io spero di non vederti più domenica. E questa è una cosa che vi dicono,
1: è un buon messaggio,
0: mi dicono spesso, spero di non rivederti, ci vediamo volentieri fuori per un caffè, ma non più in ospedale.
1: Però questo è... diciamo che testimonia anche il fatto che sono stati contenti di averti trovata,
0: certo,
1: e ritrovata,
0: certo,
1: se capita, però,
0: certo,
1: il fatto di avere una persona come, certo, come te o come le altre persone che fanno questo servizio,
0: certo,
1: in luoghi di cura o anche a domicilio, è una risorsa che permette davvero di svoltare una giornata o non sentirsi soli in momenti in cui è meglio essere in qualche modo vicini, ecco, di trovare,
0: sì,
1: quel senso di prossimità e di cura che non sempre si trova in luoghi del genere.
0: Assolutamente, è proprio così, è proprio così.
1: Grazie mille Lara Scaravaggi per aver raccontato
0: grazie,
1: la tua storia, le storie che incontri tutti i giorni, tutte le domeniche, e per averci ricordato che la speranza è importante, ma come tutte le cose delicate va coltivata.
0: Sì, assolutamente.
1: Grazie per essere stati con noi. Trovate queste altre interviste su riflessimago.it, su Spotify, l'intervista completa con le foto di Giulia Barbieri su Instagram, e alla prossima puntata!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Un seminario in evoluzione. Raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
1: Ci sono paesi tenuti in vita non solo dagli abitanti e residenti. Abedonia, località in provincia di Parma, collocata nell'area montuosa di cornice tra le valli del Tauro e del Ceno, il seminario vescovile rappresenta il cuore pulsante della comunità. In quei locali ampi ed elevati su più piani, che racchiudono come in un abbraccio il santuario della Madonna di San Marco, si sono formate intere generazioni di sacerdoti. Tra gli allievi più illustri si annovera il cardinale Agostino Casaroli. La memoria storica di questo luogo è Monsignor Lino Ferrari, entrato in seminario nell'ottobre del 1958, quando i seminaristi erano 94.
2: Io sono rimasto per 8 anni fino al termine del liceo, poi per la teologia al Collegio Alberoni a Piacenza. Sono diventato sacerdote nel 1971, proprio qui nel santuario della Madonna di San Marco, perché quell'anno era il 125esimo di fondazione del seminario e il vescovo di allora, Monsignor Enrico Manfredini, aveva voluto celebrare l'ordinazione di 5 sacerdoti che venivano da Bedonia proprio qui.
1: All'inizio degli anni 80 lo scenario è decisamente cambiato.
2: Nell'ultimo anno c'erano 6 seminaristi di cui 5 terminavano il corso di studi e avevano deciso di non rientrare in seminario, quindi era inevitabile arrivare alla chiusura.
1: La comunità inizia ad interrogarsi sul futuro del seminario, un tema che interpella non solo la società ecclesiale ma anche quella civile. Nel 1986, nel corso di un convegno, si arriva alla decisione di proseguire questa esperienza, rimodulandone l'attività.
2: Il desiderio è che il seminario rimanga casa dei sacerdoti della zona, luogo di formazione anche per i nuovi ministeri, il diaconato permanente e poi gruppi vocazionali, ma anche accoglienza di momenti di formazione per ragazzi, giovani. E abbiamo sempre detto che è stato anche un luogo di cultura, soprattutto per questa zona, iniziative culturali.
1: Il seminario di Bedonia conosce una nuova fioritura, come testimonia Don Piero Lezzoli, rettore dal 1997 al 2011.
3: Dal lato pastorale si faceva un servizio sia a livello di parrocchie sia a livello più vasto anche di vicariato. Si erano fatti a livello di vicariato alcuni convegni sulla pastorale in montagna per vedere cosa poteva essere utile in queste parrocchiette di montagna che sono molto piccole, che andavano spopolandosi, eccetera.
1: I giovani tornano a frequentare il seminario, dove trovano spazi adatti per approfondire la loro formazione in ambito culturale, sportivo, musicale. Una delle esperienze in atto è quella dei corsi di musica diretti dal maestro Matteo Fedeli.
4: I corsi sono aperti, sono questi momenti di studio dove possono venire giovani, giovanissimi studenti per arrivare ad allievi che sono già ad un percorso musicale avanzato e anche neodiplomati. La cosa che io ho trovato appunto in questo luogo un po' davvero unica in questo senso è il fatto che i ragazzi appunto possano, oltre a studiare il proprio strumento, trovare un momento di condivisione con gli altri.
1: Nasce il Centro Audiovisivi, oggi rinvigorito dalle moderne tecnologie. Michele Filiberti è uno dei collaboratori che sostiene questa attività.
5: Questa esperienza del Centro Audiovisivi negli anni poi, per impegni, per persone che sono dovute andare via per lavoro, era andata un po' scemata. Il Covid ci ha ristimolato sotto questo punto di vista, perché ci siamo resi conto che soprattutto, ma non solo nelle nostre zone, avrebbe fatto piacere alle persone vedere la messa direttamente dalla loro chiesa, vedere il loro sacerdote. E quindi abbiamo deciso di lanciarci in questa idea, all'inizio con i pochi mezzi che avevamo a disposizione, quindi un piccolo computer, una connessione neanche troppo veloce. E da lì siamo partiti.
1: Il fiore all'occhiello sono i musei, da quello di scienze naturali a quello sulla devozione popolare, sino al planetario inaugurato nel 1995 dall'astrofisica Margherita Hack. Tutti elementi di attrazione per questo luogo che tiene in vita un'intera comunità.
5: E comunque qui c'è una qualità della vita che è migliore, lo possiamo dire, rispetto ai grandi agglomerati urbani. Quindi se riusciamo ad avere dei mezzi che ci permettono di coinvolgere e raccogliere le persone e farle ritornare anche nel loro ambito naturale, perché non farlo? Questo è un esempio, qualcosa si può fare, in quella direzione qualcosa va fatto.
0: Si sente la chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitoli. In Venezuela un bambino di 12 anni è stato estratto vivo, salvo, dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il forte sisma che ha colpito il paese. Per i soccorritori una corsa contro il tempo alla ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie. Ieri intanto una nuova forte scossa di magnitudo 5.1. Sono oltre 1.700 i morti ufficiali, fra cui 16 italo-venezuelani. La guerra russo-ucraina. Le forze antiaeree russe hanno distrutto nella notte 419 droni di Kiev anche sopra la regione di Mosca, lo ha riferito il Ministero della Difesa del Cremlino, colpite in particolare 19 territori, fra cui la Crimea occupata, e sale a 7 il bilancio delle vittime dell'attacco russo di ieri sulla città di Dnipro. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara, nel Mantovano, mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Fra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro, inutili soccorsi, e ora sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Oggi 25 le città da bollino rosso per il caldo, ma sono in arrivo i primi temporali. Ieri sera allagamenti a Milano per un nubifragio, treni fermi nel torinese e atteso da domani un calo termico. Arrestati i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci nell'ottobre dello scorso anno. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista a Pomezia, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. Un uomo italiano di 43 anni con precedenti per droga è la persona fermata a Reggio Emilia con l'accusa di aver accoltellato a morte ieri sera il pizzaiolo Raffaele Stipa. Secondo quanto appreso, l'uomo abiterebbe a pochi metri dal locale, va confermandosi l'ipotesi che fosse un cliente abituale. Ieri sera, secondo le prime ricostruzioni, il 43enne è entrato nel locale chiedendo una pizza. In quel momento sarebbe scattata l'aggressione, probabilmente a causa di un debito pregresso. L'uomo ha quindi estratto un coltello e colpito mortalmente il pizzaiolo e ha ferito la sorella del titolare del locale. Un attentato ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il grave ferimento dell'oligarca di Kiev Vadimir Ermolayev. Oltre a lui sono stati colpiti la moglie e il figlio che si trovavano con l'uomo in un edificio residenziale. La coppia è in condizioni critiche, mentre il ragazzo di 13 anni non è in pericolo di vita. Al momento il movente dell'attentato resta sconosciuto. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi usciamo in concomitanza con un evento che negli ultimi anni ha ricoperto un'importanza rilevante, ecco, per la nostra città, che è Cremona Bricks, e quindi parliamo, tra le altre cose, di gioco. Lo facciamo con Chiara Tosi di Cremona Bricks, benvenuta. Ciao. E con Vittorio Venturini, già nostra conoscenza, di Matti da Rilegare, quindi bentornato per te.
1: Grazie.
0: Sappiamo che siete entrambi molto competenti sul tema gioco, costruzioni, lo vediamo anche dalle immagini qui davanti. Quindi abbiamo tutti i mattoncini e tutti i pezzi per costruire la nostra puntata, oserei dire. Ma prima di tutto, ci affacciamo? Ci affacciamo! Giusto per inquadrare il nostro tema, spesso si pensa al gioco come momento di intrattenimento puro. In realtà c'è dietro una riflessione culturale, creativa, emotiva e anche economica, quindi è una cosa da non trascurare. Come vi affacciate voi sul mondo del gioco? Parte chi vuole.
2: Vabbè, dai, parto
0: vai,
2: io.
0: Vai, Chiara.
2: Allora, in realtà il gioco... Io parlo per me, ma penso di parlare un po' per tutta l'associazione. Non è solamente una parte ludica e quindi di intrattenimento, di svago, ma è diciamo un valore aggiunto. Questo perché col gioco noi e tutta l'associazione, al di là degli eventi, ci troviamo, collaboriamo, progettiamo, diciamo condividiamo punti di vista, quindi è proprio un'occasione di convivialità, di confronto tra le persone, quindi si crea quella che è tra di noi una sorta di comunità, che è la comunità di appassionati di Lego, che ci chiamiamo AFOL. Si chiama Adult Fan of Lego,
0: okay.
2: Diciamo così. Tutti gli appassionati di Lego di un certo calibro a un certo punto dicono: ok, sono un AFOL. Da quel momento lì sei un appassionato serio.
0: Ok, hai cioè, introdotto un tema su cui torniamo tra poco. Intanto, Vittorio.
1: Il gioco fa parte del nostro vivere quotidiano, credo. Almeno la vivo un po' così. Fin da bambini, fin da piccolissimi, approcciamo il mondo giocando, sperimentando, giocando. Io vivo costantemente un ambiente produttivo dove giochiamo tutti i giorni, proviamo a metterci in gioco per stare sul mercato, per riuscire a reggere il mercato, a competere, e quindi le dinamiche del gioco a volte si fanno anche abbastanza... pressanti,
0: spinose,
1: no? In un mondo così globalizzato, così. Però l'idea che arriva invece da Matti da Rilegare è quello di ripensare ai luoghi di produzione come luoghi di rigenerazione e di possibile interazione coi bambini e col gioco. È importante, credo, lo vivo, insomma, lo porto avanti nella mia esperienza, far conoscere ai bambini i luoghi di produzione. Io sto pensando alla Legatoria Venturini, che è il mio mestiere, da cui è nato lo spin-off Matti da Rilegare. E quindi i materiali di risulta di una legatoria, ciò che è non conforme, ciò che solitamente verrebbe buttato nel macero per essere riciclato, possono essere riutilizzati e diventare gioco

0: E quindi intercettare il mondo dei bambini in maniera creativa e in maniera anche utile per stimolare non solo creatività, ma anche i concetti Montessori della coordinazione occhio-mano, manualità, ma banalmente anche il conoscere luoghi produttivi. Noi siamo in Italia, un posto in cui la trasformazione della materia prima da sempre, da centinaia di anni, è diventato il nostro modo per esprimerci, per essere un paese importante nel mondo, essere riconosciuti per la nostra manifattura, il Made in Italy. Non lo so, tanti
1: temi.
0: Modi per giocare con accenti diversi su questa parola importante.
1: Hai parlato di bambini che sono il mondo naturale del gioco. Prima, Chiara, ci hai introdotto una sigla sì. Perché il gioco è anche per adulti, no?
2: Assolutamente, anzi
1: tu ti definisci,
2: cioè, sono io l'emblema dell'adulto che gioca, quindi è proprio, secondo me, il gioco erroneamente lo apportiamo ai bambini, ma nella storia si è sempre giocato anche tra adulti, e questo deve tornare e sta tornando, secondo me, ed è un ponte, diciamo così, tra le varie generazioni, perché da bambino si gioca, poi magari smetti per qualche periodo
1: perché il gioco è da piccoli,
2: esatto, pensi un po' che sia un po' da piccoli, poi però quando ti affacci al mondo adulto riscopri il gioco come momento di trovare te stesso, perché in realtà, sai, con tutte le cose del giorno, il lavoro, lo stress, tanti impegni, il gioco è quel momento in cui veramente tu puoi liberarti, essere te stesso, non pensare a tutti i problemi, a tutte le cose che nella vita, diciamo, brutte ci sono, eccetera, e veramente lasciarti andare, avere anche, insomma, lasciarti andare lo stress, non avere più lo stress della giornata, e poter così trovare un po' te stesso. E questo, il discorso di il gioco non è più legato solo ai bambini, l'ego lo sta molto, insomma, ci sta mettendo molto il pallino, diciamo così, si sta dirigendo molto verso gli adulti, perché stanno uscendo veramente tanti set relativi al mondo adulto, che sono 18 più, quindi anche l'ego stessa si sta rendendo conto che il gioco non è più solo bambino, facciamo giocare i bambini. Anche agli eventi che facciamo, il genitore ha la scusa di portare il bambino, ma poi è il genitore che
1: gioca.
2: È lui che gioca, che andiamo all'evento, a vedere i Lego, il bambino magari non c'ha voglia, è il genitore che ha la scusa e dice andiamo a vedere l'evento, perché anche lui ha voglia di, insomma, scoprire il gioco e magari farlo anche insieme al bambino, al figlio, e quindi trovare anche un modo di trovare una connessione con il figlio in un modo diverso, che non sia solo padre figlio, ma quindi anche una collaborazione.
1: Vittorio, tu vivi con i libri, prima fuori onda hai detto io gioco con i libri, e forse tradizionalmente il libro è sempre stato considerato un po' di più il mondo dell'adulto, no? Cioè i bambini leggono, ma gli adulti, insomma, una forma, diciamo, di gioco. È ancora così? Cioè il libro può essere considerato una forma di gioco, di intrattenimento, una forma ludica?
0: Questo è se entri a pieno dentro il tema di Matti da rilegare, cioè il libro che è visto come contenitore di storie divertenti, più o meno per bambini, ma sposa a pieno quello che dice Chiara, cioè il fatto che ci sia l'opportunità di giocare noi come adulti e giocare insieme ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai nostri ad altri bambini. Quindi ritrovare questa dimensione che è parte dell'umano. E quindi il libro in Matti da rilegare diventa quindi contenitore, ma lui stesso diventa contenuto, diventa oggetto. Come se fosse un mattoncino, non più di Lego ma di rilego. Quindi giochiamo anche con le parole, ovvero noi utilizziamo questi pezzetti, questi tozzetti di libro e li portiamo nelle scuole, ci giochiamo, abbiamo fatto delle domeniche matte da rilegare in azienda in cui le famiglie portavano i figli, a partire dai nostri, i figli dei nostri dipendenti, ma anche amici, educatori, per usare questi materiali, far conoscere un ambiente produttivo che diventa in quella giornata speciale un ambiente anche altro, ludico, in cui questi materiali diventano i nostri bricks, i nostri book bricks, quindi diventano materiali da reinventare come oggetti, non più contenitori di parole, ma oggetti che a posto di finire nel macero diventano opportunità. Quindi diventano elementi per giocare insieme, costruire, sperimentare le aperture, sperimentare le tante forme che questa cosa può diventare,
1: può assumere.
0: E quindi il libro può diventare gioco, per tornare alla tua domanda?
1: Ecco la risposta.
0: Rilego.
1: Assolutamente sì.
0: Rilego, quindi ecco, diventano... Anche perché, come dicevo prima, noi sperimentiamo, e cioè, l'idea è di portare i bambini a... Cioè, l'obiettivo massimo è insegnare i bambini a strappare la carta. Quindi se io prendo questo cartoncino e faccio questo suono, ne traggo un elemento, creo delle forme, creo delle strutture, me le invento, le sperimento, che insieme ad un altro bricks, ad un altro pezzettino di libro che io posso avvolgere, posso incollare, magari diventa, ecco, un elemento così di fantasia a cui apporre dei rami, delle foglie, e sviluppare quindi una forma piuttosto che un'altra.
1: Che poi, Chiara, non è molto diverso da quello che succede a volte con i Lego.
2: Pensando, è un po' come i Lego, cioè c'è una similitudine. Noi prendiamo un brick e ci facciamo una città da 40 metri, e tu prendi la carta e,
0: un bosco,
2: e ricrei, esatto. Alla fine non c'è limite a,
0: certo,
2: alla creatività.
1: Tra l'altro, un po' da bambino, ma non troppo, tra le cose più divertenti da fare con i Lego era, al di là dei set, cioè prendere i pezzi e costruire quello,
2: esatto,
1: che vuoi. Cioè,
2: infatti, alla fine la nostra associazione fa questo: noi non costruiamo più set, noi prendiamo i mattoncini e creiamo quello che vogliamo. Partiamo da un progetto che condividiamo magari con 5-6 persone. Io, ad esempio, faccio il diorama medievale, ho 5-6 persone che collaborano con me. Insieme decidiamo cosa facciamo, un castello, un villaggio, una battaglia, eccetera. Ognuno si occupa di un pezzo e deve coordinarsi con quello vicino in modo che tutto sia armonioso e tutto sia insomma, una costruzione unica. Alla fine quello che si vede all'evento non è una persona che porta una cosa, è tante persone che prendono i mattoncini che hanno, che poi li compriamo perché in realtà non ci bastano mai,
1: ovviamente,
2: perché purtroppo è così. Prendiamo tutti i mattoncini che abbiamo e costruiamo a fantasia. Non c'è un progetto fatto nell'evento che sia di set, è tutto fatto alla nostra creatività.
1: Allora, visto che avete parlato di collaborazione, di lavorare insieme, vi propongo una sfida. Ci spostiamo nella nostra rubrica Le Lancette. Chiara, nel fuori onda della sigla, ha chiesto se dovete lanciare cose. No, non dovete lanciare niente, ma le lancette segnano il tempo. In generale un minuto, un giro di lancette. Quindi avete un minuto, diciamo, un minuto per lavorare insieme,
2: sì,
1: e decidere, anzi proporre, anzi inventare un gioco da fare qui e ora.
2: Un gioco.
1: Okay. Un gioco. Siete specialisti di giochi, di riutilizzo dei materiali che ci sono, di creatività, perché
2: da
1: ne avete da vendere.
2: Adesso?
1: Da fare qui adesso.
2: Beh, io ce l'ho già.
1: Vai.
2: Nascondino.
1: Nascondino.
2: Cioè, nel senso, il terrazzo trova.
1: Qualcosa di
2: poi
1: nuovo. Con qualche modifica. Provate a...
0: Nascondi l'oggetto dentro al torrazzo?
2: Tipo la caccia al tesoro.
0: Tipo la caccia al tesoro, quindi
2: ci nascondiamo qualcosa di Lego, qualcosa di
0: mattoncini.
2: E poi cerchiamo di mimetizzarlo. Sì. E voi dovete trovarlo.
1: Noi dobbiamo. Sì. No, Paolo, costruire... comincia a scattare foto dappertutto. Perché...
0: Allora, no, ancora di più, perché qua si gioca tra adulti. Nascondiamo le parole dentro i mattoncini. Aiuto. E costruiamo quindi una narrazione che diventa anche allora un.
1: Un'esperienza.
0: Sì, no, una frase finale da portare alla fine del gioco. Cioè, non fai più botto di nascondino, ma nel fare botto devi enunciare la frase che trovi nei vari mattoncini che trovi incastrati, ad esempio.
2: Beh, i mattoni.
0: Cioè, si vede quel buco là?
1: Sì, si vede.
0: Guarda, quindi
1: si
0: io
1: vede.
0: Questo potrei, ad esempio, metterlo qua.
2: Però così è facile.
0: Una parola dentro. Beh, diciamo che.
1: Cominciamo da quelli facili.
0: Lì dentro ci mettiamo, non so, tutti.
2: Una filastrocca.
0: Una filastrocca, vai. Tutti, in un altro pezzettino che trovi incastrato sotto al pavimento del gradino, possono giocare meglio, non so, la frase finale da portare come botto.
2: Mettiamo lo slogan di Lego, gioca bene.
0: Gioca bene.
2: Lo slogan di Lego è gioca bene. Leggot. In danese, ovviamente.
1: Vabbè, anche chiaramente noi conosciamo bene, quindi abbiamo capito. Quindi vabbè, mi piace questa cosa.
0: Quindi un nascondino
1: misto caccia al tesoro, misto caccia, con una finalità.
0: Sì, con cruciverba.
1: Cioè, quindi, attenzione.
2: Stiamo quanto il giorno.
0: Cioè, non possiamo fare un gioco solo.
1: Hai ragione,
0: un po' di schizofrenia ci vuole.
1: Un misto, mi piace questa cosa.
0: Nel torrazzo.
1: Ovviamente. Tra l'altro che è stato costruito con i Lego, no?
2: Con il Lego, cioè. Sì, l'abbiamo fatto nella città.
1: Quindi,
2: no, stavo collegando, è stato fatto con il Lego in torrazzo.
1: Sì, no, può sembrare.
0: Lo smontiamo e lo portiamo.
2: No, ok. Cioè, ecco, i mattoni, però sì. Però sì,
1: quindi,
2: è stato fatto.
1: Volendo, se dobbiamo fare un test, lo facciamo nel modello scala.
2: Sì, vi aspettiamo, facciamo.
1: No, volentieri. Facciamo mini.
0: Quindi lo lanciamo?
1: Lo lanciamo. Così possiamo lanciare ufficialmente. Volevi lanciare prima? Possiamo ufficialmente lanciare. Quindi abbiamo anche un gioco da fare qui sul torrazzo. Questa cosa mi piace un sacco. Perfetto. Perché un po' per deformazione professionale mi piace tantissimo questa cosa. Ora vi introdurrei il nostro ultimo tema di oggi e lo farei attraverso una delle nostre rubriche. Quindi andiamo a vedere il nostro quadrante. Di solito nel nostro quadrante diamo qualche numero e cito uno studio condotto da Lego l'anno scorso che dice che 7 genitori su 10 sostengono che i figli amano integrare giochi fisici e digitali. Quindi direi che ce lo potevamo aspettare. E che tipo di comunità si crea, secondo voi, innanzitutto, intorno all'idea di costruire, visto che sono parole chiave, mi pare per voi, qualcosa che unisca mondo digitale e mondo fisico?
0: Vado io?
1: Vai.
0: Con questa idea del rilego, quindi non un Lego di plastica ma un Lego di carta, dove ciascuno può inventare paesaggi, animali, piante, fiori, quello che più gli piace, invitiamo poi a fotografare l'installazione che si crea da questa scatola gioco che proponiamo. E si può mettere questa foto, si può postare sui social, taggare Matti da Rilegare, penso a Instagram, e si crea una comunità di creativi che si confrontano e quindi io posto la mia creazione, un altro posta la sua, ci si incontra, ci si confronta e quindi c'è questa interazione che noi suggeriamo proprio prendendo spunto dall'idea che diceva prima Chiara, cioè il gioco è anche degli adulti, è degli adulti che giocano insieme i bambini, è un modo per crescere insieme. E quindi questa cosa diventa giocosa anche nel utilizzare i social in maniera sana, diciamo, per conoscere altri bambini, papà, mamme creative che costruiscono insieme cose e si incontrano in questa comunità digitale, ma anche molto analogica.
1: Chiara?
2: Allora, per quanto riguarda la diciamo, la sezione Lego, la tecnologia è sempre stata un pochettino, l'unione tra tecnologia e mattoncini è sempre stata un pochettino il pallino di Lego, sta tuttora cercando di integrare quella che è la tecnologia, in questo caso la programmazione. Adesso abbiamo,
1: e gli Spike sono meravigliosi.
2: Esatto, lo Spike. Noi abbiamo fatto un concorso con le scuole che verranno premiati durante l'evento proprio riguardo a questa programmazione con i Lego. Quindi c'è un processore all'interno del set, in cui intorno viene costruito tutto il meccanismo, che poi ognuno può fare quello che vuole, cioè alcuni hanno fatto una giostra, alcuni hanno fatto le macchinine, altri hanno fatto adesso un robot, cioè hanno fatto tante cose, e dentro c'è un programma fatto apposta che con determinate condizioni eccetera, perché poi dopo tutto un linguaggio un po' particolare, il set fa determinate azioni, cioè se c'è in gioco anche proprio diciamo l'interazione con l'ambiente, quindi se vedi il colore rosso fai questa cosa, se vai dritto e trovi l'ostacolo fai quest'altra cosa. Quindi la tecnologia si integra costantemente con i Lego. Lego ci ha sempre, insomma, posto molto l'attenzione, e hanno anche lanciato da breve, da pochissimo, non è ancora, è ancora un po' in beta, diciamo così, lo Smart Brick, che è proprio un brick sempre programmabile, che interagisce con l'ambiente circostante. Se trova un omino fa un verso, se trova qui fa la luce, quindi wow. Diciamo che la tecnologia si integra in modo, nel mattoncino si integra veramente in modo...
1: Tra l'altro negli Spike, almeno quelli che conosco, la cosa secondo me interessante è che nei preset c'è sempre uno storytelling dietro ogni cosa che viene costruita. Sì, sì. Cioè la macchinina ha la storia dei personaggi che la vivono.
2: Sì.
1: Cioè è una cosa curiosa.
2: Esatto, sì, ma proprio perché alla fine è il principio dell'ego. Cioè costruisci tante cose, ma alla fine costruisci per crearti una storia. Lo fa il bambino giocando, magari si crea la macchinina e poi comincia a giocarla con la macchinina. Io creavo i castelli ovviamente da piccola, perché...
1: E continui ancora,
2: e continuo, cioè, mi pare che... sì, anzi sono un po' troppo espansa, sai, un po' di mire e quindi poi io mi creavo il castello come volevo e poi facevo la storia dentro con gli omini,
1: il famoso
2: le
1: facciamo che
2: esatto. Negli adulti il Lego diventa più storia nella parte costruttiva, cioè mi invento una storia e creo quello che è un'ambientazione, che è un veicolo, quindi la storia me la disegno mentre costruisco, non dopo.
1: Unendo questi discorsi legati a storytelling, gioco fisico, gioco digitale, quanto secondo voi, e chiudiamo su questo, chiedo in una battuta a tutti e due, il gioco sviluppa competenze reali, cioè problem solving, logica, collaborazione? Vittorio, partirei da te.
0: Ah beh, io credo che sia, come accennavo prima, il modo migliore per imparare giocando, gioco insieme a, per costruire qualcosa, e quindi in maniera coerente, in maniera anche diversa, e quindi lo stesso oggetto può essere trasformato in maniera diversa perché il mio compagno di gioco lo vede in un altro modo, e quindi il confronto, non ultimo il fatto appunto che le dinamiche del gioco, le dinamiche sono le dinamiche umane dell'incontrarsi, del provarci assieme, dello sviluppare comunque la fantasia, la manualità, cose che diciamo ancora la super tecnologia, no, che oggi entra a pieno nel nostro mondo non ci offre fare. E quindi è un modo per conoscersi e per conoscere il mondo, quindi assolutamente giocare sempre, anche
1: da grandi,
0: anche a 60 anni, anche a 80.
1: Chiara?
2: Sì, assolutamente, secondo me si parte dal gioco per imparare tutte quelle che sono le dinamiche poi della vita reale, e tant'è che attualmente vengono usati anche nelle aziende Lego per fare team building, quindi costantemente si continua a sviluppare le proprie capacità, che poi magari da bambino cominciano a essere quelle fisiche, quindi la manualità, insomma il creare, costruire, mettere insieme cose, che poi dopo diventano un pochettino più organizzative, più, un po' più di problem solving, come dicevi.
1: Forse anche più consapevoli.
2: Cioè più consapevoli non... perché insomma capisci come far funzionare meglio il tuo cervello, la tua testa, e farla funzionare insieme agli altri, perché poi alla fine è quello il gioco. Non è da soli, si può anche giocare da soli, per carità, però il valore aggiunto secondo me poi è quando si fa con gli altri.
1: Anche perché generalmente nel gioco da soli costruisci

0: Ma siete saliti cantando, 200 sì, gradini cantando.
1: Il fiatone.
0: Cosa ci regali oggi, Vittorio? Dici un po'.
2: Allora, quando porto...
0: Ah, aspetta che ti facciamo sedere, se no non si sente...
2: Certo, certo.
0: Vai.
2: Quando porto nelle scuole, quando mi diverto e gioco a raccontare il mio mondo di storie e di carta nelle scuole, accompagno questa cosa con una canzone, che è il modo per raccontare in maniera giocosa, per rimanere in tema, il mondo della carta, il mondo del libro ai bambini. Di solito c'è un albo illustrato da cui nasce la canzone, da cui poi nasce anche l'elaborazione manuale, e quindi il discorso del rilego. E quindi questa canzone, che è la storia di un albero che diventa carta, che diventa carta da disegno, che diventa libro, che diventa tante cose diverse nell'ottica del riciclo e del riuso. Quindi, ecco,

0: Esprimo in altra carta per far quello che vuoi tu. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu.
1: Grazie Vittorio.
0: Giusto, just a little bit.
1: Un estratto, pezzettino. Famoso pezzettino di carta da recuperare.
0: Il pezzettino.
1: Che non si perde mai. Oh, il pezzettino, che
2: pezzettino.
1: È fondamentale per terminare
2: che
1: la costruzione.
2: Sempre.
1: Grazie mille. Grazie davvero, grazie Chiara, grazie Vittorio per essere stati con noi, per averci regalato alcune delle vostre creazioni, tra cui Wally, simbolo e...
2: Sì, è la mascotte questa.
1: È la vostra mascotte, i colori sono giusti.
2: Giallo.
1: E sul tema recupero, rilego, riutilizzo, direi che personaggio migliore di Wally non
2: esatto,
1: si poteva trovare,
2: esatto.
1: Quindi direi che siamo perfettamente in tema. Grazie davvero per il gioco che ci avete raccontato. E per come l'avete vissuto.
3: Grazie,
1: quindi
3: Chiara.
1: È stato molto molto bello. Grazie a tutti voi che ci seguite. Noi ci vediamo, beh, per chi vuole, in presenza a Cremona Bricks, che questo weekend ci regala una città di 44 metri,
2: non
1: quindi
2: solo.
1: Direi non, tra le tante, tra oltre ai castelli costruiti da Chiara. E grazie a voi che ci seguite, ci diamo appuntamento su CR1, su tutte le piattaforme di podcast, sulla nostra pagina Instagram di Torrazzo con Vista. E ci vediamo la settimana prossima con una nuova puntata di Torrazzo con Vista in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitoli. In Venezuela un bambino di 12 anni è stato estratto vivo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il violento sisma che ha colpito il paese. Per i soccorritori una corsa contro il tempo alla ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie. Ieri intanto una nuova forte scossa di magnitudo 5.1 e il bilancio di oltre 1.700 morti, fra cui 40 italo-venezuelani. Ancora giallo sui colloqui fra Iran e Stati Uniti che dovrebbero svolgersi a Doha in Qatar. Teheran nega, mentre i negoziatori Witkoff e Kushner sono partiti per il Golfo. Ieri, secondo i dati della società di intelligence marittima Qpaler, 40 navi hanno attraversato lo stretto di Hormuz, un numero comunque significativamente inferiore rispetto alla media giornaliera. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Bagno Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro, inutili soccorsi. Oggi 25 le città da bollino rosso, ma la calura estrema, le ore contate, in arrivo i temporali e un deciso calo termico. 4 arresti per l'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci nell'ottobre dell'anno scorso, le accuse per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. I 4 avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello della casa del giornalista a Pomezia. Le indagini proseguono per scoprire i mandanti. Arrestato nella notte l'uomo che si ritiene essere l'omicida del pizzaiolo Raffaele Stipa, coltellato a morte nella sua pizzeria ieri sera a Reggio Emilia. Anche la sorella del titolare è stata ferita in modo grave. L'uomo poi è fuggito. L'uomo, un 43enne, è stato individuato intorno alle 2 di notte. Emerge che l'omicida fosse un cliente abituale della pizzeria e avesse debiti pregressi che potrebbero essere all'origine dell'aggressione mortale. Il Papa invia una lettera ai lefebriani, un ultimo appello alla fraternità sacerdotale di San Pio X, chiedendo di non procedere con la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio, in programma a Decon in Svizzera la mattina del 1 luglio. La Chiesa è disponibile a un percorso di dialogo e di intesa. Lacerare la tunica inconsuntile di Cristo è un peccato di estrema gravità. Il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori, evidenzia il pontefice nella lettera scritta in lingua francese. È tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Caldo record, allerta in 25 città, muore un bracciante nel Mantovano, in arrivo però piogge e temporali, le temperature destinate a calare. Venezuela, estratto vivo dalle macerie un bimbo di 12 anni, 5 giorni dopo il violento sisma, il bilancio è di oltre 1700 vittime. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre del 2025, ora si cercano i mandanti. Non lacerate la tunica di Cristo, lo scrive il Papa in una lettera ai lefebriani alla vigilia della consacrazione episcopale di 4 vescovi senza il mandato pontificio. Buongiorno da Antonella Mitola. Caldo record, allerta in 25 città, muore un bracciante nel Mantovano, in arrivo però piogge e temporali con temperature in calo. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Stava raccogliendo anguri in un'azienda agricola di Magnacavallo, in provincia di Mantova, quando all'improvviso si è accasciato al suolo, senza riprendere conoscenza. È morto così, per un malore forse dovuto alle alte temperature, Haddad Taher, bracciante agricolo marocchino di 55 anni. Salgono così a 3 nelle ultime 24 ore i decessi legati al caldo rovente che ha avvolto anche il nostro paese negli ultimi giorni. Ieri a perdere la vita un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverate al Policlinico San Martino di Genova. In Italia non c'è stato nessun picco di mortalità tra gli over 65, ma va tenuta alta l'attenzione, ha fatto sapere il Ministero della Salute, cercando di smorzare l'allarme dopo i dati diffusi dall'OMS sugli oltre 1300 morti in Europa negli ultimi 10 giorni. Oggi in Italia 25 le città da bollino rosso, poi già a partire da stasera, fanno sapere gli esperti, potrebbero formarsi temporali violenti, accompagnati da grandine, soprattutto sulle Alpi e nelle zone interne del centro-sud. Ieri piogge e raffiche di vento hanno colpito il Torinese, acquazzoni anche a Milano, oltre 30 invece gli interventi dei vigili del fuoco in Toscana, soprattutto nel Pisano e in Versilia, per la caduta di alcuni rami e il crollo di un muro di contenimento. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: In Venezuela la terra continua a tremare, estratto vivo dalle macerie un 12enne, cresce di ora in ora il bilancio delle vittime, oltre 1700 quelle confermate, decine di migliaia ancora i dispersi. Sentiamo Lucia Ascione.
3: 1.719 morti, oltre 50.000 dispersi, 6.700.000 senza casa, 2 milioni solo nell'area della Grande Caracas, 60.000 gli edifici recuperabili. Impietoso il bilancio del doppio sisma del 24 giugno. Nonostante l'ultimo recupero di un bimbo vivo di 12 anni, ieri le speranze di salvare i sepolti dalle macerie si spengono di ora in ora, mentre montano le proteste contro il governo. Discutibile appare la decisione della presidente ad interim Rodriguez di sospendere per 48 ore l'accesso dei corrispondenti internazionali nello stato di La Guaira, epicentro delle operazioni di soccorso, scelta ufficialmente assunta per ragioni sanitarie, per limitare i rumori nelle aree interessate dalle ricerche. Intanto soccorritori volontari cileni denunciano intimidazioni da parte dei militari venezuelani perché sospettati di essere spie degli Stati Uniti. Dopo la forte replica di ieri, chiudono nuovamente le linee metro almeno fino ai primi di luglio per consentire verifiche di sicurezza. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: La guerra fra Russia e Ucraina, prosegue la controffensiva di Kiev, oltre 400 droni lanciati in territorio russo e sale a 7 morti il bilancio dell'attacco di Mosca ieri contro la città di Dnipro. Sentiamo Marco Burini.
4: La popolazione ucraina è quotidianamente nel mirino e il boss del Cremlino lo sa benissimo. I nostri attacchi di rappresaglia in profondità nel territorio ucraino sono molto più potenti, efficaci e francamente distruttivi, ha detto l'altro giorno Putin, ribadendo le sue pretese per farla finita con questa maledetta guerra. Tenersi il Donbass e tenere Kiev fuori dalla NATO. Ma i sabotaggi alle raffinerie, che hanno lasciato molti automobilisti russi senza carburante, rinfrancano Zelensky, che prosegue la controffensiva dei droni. Più di 400 quelli lanciati la scorsa notte e un bambino di 6 mesi è rimasto ucciso nell'incendio della sua casa nella regione di Mosca. Il leader ucraino irride gli sforzi della Russia per conquistare l'est del paese. Prevedono di conquistare il Donbass entro il 31 dicembre di quest'anno, ma il Cremlino ha già posticipato la scadenza 15 volte. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ora la situazione in Medio Oriente con il giallo sull'incontro annunciato fra Trump a Doha delle delegazioni di Stati Uniti e Iran. Intanto resta caldo il fronte libanese con Israele che continua i raid nonostante l'accordo di Washington. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
5: Resta poco chiara la cornice del viaggio in Qatar, dato per certo dalla CNN, degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, con al centro il memorandum sull'Iran. Il regime di Teheran ha smentito che ci siano in agenda colloqui diretti con gli americani nei prossimi giorni e continua a minacciare risposte per ogni presunta violazione. In riferimento agli scontri a fuoco dei giorni scorsi per lo stretto di Hormuz, dallo sminamento l'Iran rifiuta collaborazioni straniere al passaggio in sicurezza e senza tasse delle navi. Resta appeso a un filo anche l'accordo tra Libano, Israele e la l'aviazione Tel Aviv ha messo a segno altri raid questa notte nel sud contro postazioni militari di Hezbollah, ma è anche l'ala politica del Partito di Dio a rifiutare l'accordo siglato a Washington, come hanno dimostrato le manifestazioni di piazza della parte più radicale degli sciiti libanesi, che mettono a rischio il già fragile equilibrio di un paese con più di 1 milione di sfollati dal sud, dove migliaia di case sono state distrutte. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Lignano Studio.
1: La piaga delle morti sul lavoro continua. Tra le vittime negli ultimi 3 giorni, negli ultimi 4 anni gli incidenti mortali si sono ridotti, ha detto poco fa nelle sue comunicazioni alla Camera la ministra Calderone. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
6: Buongiorno Antonella. Incidenti mortali, infortuni e sfruttamento sono periti che colpiscono il paese, così la ministra del lavoro Calderone in aula alla Camera nelle comunicazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Nello scorso anno si contano 1093 decessi in lieve aumento, motivo per cui si deve intervenire in modo ancora più capillare. L'obiettivo resta quello di ridurre al massimo gli infortuni fino a zero e zero morti bianche. Prevenzione, la parola cardine su cui tutto deve ruotare, aggiunge, attraverso l'aumento del numero degli ispettori senza i quali diventa difficile il controllo, di cui l'utilizzo della cosiddetta patente a punti. Tema del lavoro che entra nel dibattito politico polarizzato soprattutto orale difesa dalla Presidente del Consiglio Meloni, che in un'intervista sottolinea come sia giunto il momento di eleggere un Presidente della Repubblica di destra. Per le opposizioni invece le dichiarazioni di Meloni stanno lì a dimostrare che il suo obiettivo resta il Quirinale. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre del 2025. Auspico passi avanti anche per i mandanti, dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano. Sentiamo Amelia Cartia.
7: Individuati i presunti esecutori, adesso è caccia ai mandanti. Le indagini per l'attentato dinamitardo ai danni del giornalista di Report Sigfrido Ranucci hanno portato i carabinieri del comando provinciale di Roma a muoversi tra le province di Napoli e Avellino, dove questa mattina è scattato l'arresto per 4 persone. Di età compresa fra i 22 e i 53 anni, i fermati hanno a vario titolo precedenti penali per reati che vanno dallo spaccio di stupefacenti alla rapina fino al sequestro di persona. Tra di loro anche una donna che si sarebbe occupata di effettuare il sopralluogo nei pressi della casa del giornalista, dove poi è stato fatto esplodere l'ordigno che ha danneggiato il muro perimetrale dell'abitazione e distrutto 2 auto. Per 3 di loro si sono aperte le porte del carcere, mentre una è stata destinata ai domiciliari. Tutti sono gravemente indiziati di detenzione e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dalle modalità di tipo mafioso. Mentre non è stata accolta la richiesta del PM di contestare anche il reato di strage. Fondamentale nella ricostruzione dei fatti avvenuti a Pomezia il 16 ottobre 2025, l'analisi dei tabulati telefonici. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: A Monte Carlo si indaga per tentato omicidio dopo che ieri una bomba esplose in un edificio, ferendo gravemente un oligarca ucraino, la moglie e il figlio di 13 anni. Non è terrorismo, dice il procuratore generale del Principato. L'uomo e la moglie sono in condizioni critiche. Ancora oscuro il movente.

0: Vi prego, vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi, non lacerate la tunica di Cristo, lo scrive il Papa in una lettera indirizzata alle Fevriane alla vigilia della consacrazione episcopale di quattro vescovi senza il mandato pontificio che sancirebbe lo scisma. Sentiamo Rita Salerno.
1: Tornate sui vostri passi, è l'appello di Papa Leone XIV alla Fraternità Sacerdotale San Pio X, alla vigilia dell'ordinazione di quattro vescovi senza il mandato pontificio nel seminario svizzero di Econ domani, che comporterebbe un nuovo atto scismatico. La lettera, scritta in francese e indirizzata a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo francese Marcel Lefebvre, in aperto contrasto con la Santa Sede a causa delle riforme del Concilio Ecumenico Vaticano II, porta la data del 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo. La Chiesa è disponibile ad un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo, si legge nel testo, e prosegue: prego per voi, perché lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori. Da Roma, Rita Salerno.
0: È tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sadi e regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

sai, nascono così fiabe che vorrei dentro tutti i sogni miei. E le racconterò

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. L'ondata di calore che prosegue da giorni sta mettendo sotto pressione i sistemi sanitari europei. In tutta Europa i pronto soccorsi risultano sotto stress. In Francia chiamate di emergenza medica aumentate fino al 50% in alcune città. Questa l'istantanea scattata stamane da Hans Kluge, direttore dell'ufficio regionale europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Italia segna 5 decessi in 24 ore. Sul fronte delle previsioni, previsto un calo delle masse e temporali che torneranno a interessare le zone interne nelle ore serali e della notte. La corsa contro il tempo in Venezuela per tentare di salvare ancora superstiti del terribile terremoto che ha sconvolto il paese. Un bambino di 12 anni è stato portato in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma. Il Papa scrive una lettera ai refraviani alla vigilia delle consacrazioni episcopali illecite. Vi prego, vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. Vi esorto, dice ancora il Papa, a considerare attentamente il bene spirituale dei fedeli, perché l'atto scismatico che compireste li priverebbe della ricezione lecita e in taluni casi persino valida dei sacramenti che essi amano e cercano per la propria santificazione. La Chiesa, conclude il Pontefice, è disponibile a un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo. 4 arresti per l'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Rannucci del 16 ottobre 2025, misure cautelari per detenzione di esplosivi, danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso nei confronti di Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davini, tutti residenti tra le province di Napoli e Avellino. Avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Le indagini naturalmente proseguono in queste ore per scoprire i mandanti. Il sovraffollamento delle carceri non può più essere considerato un'emergenza. Non dobbiamo continuare a ragionare in termini emergenziali. Lo ha detto oggi il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della CEI, intervenendo a un seminario sul tema che è stato organizzato a Bologna. Il porporato ha spiegato che bisogna superare una concezione della pena fondata esclusivamente sulla sofferenza. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme con l'aggiornamento delle 15:00.

0: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
1: Incontro della Serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Cari amici di Incontro della Serenità, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Vaticana e online su Vatican News. Io sono Paolo Migani e come in ogni puntata abbiamo iniziato il nostro cammino insieme ascoltando Per sempre con noi, il canto che ho scritto e dedicato alla beatificazione di Monsignor Luigi Novarese. Oggi ci lasciamo accompagnare da due riflessioni che, pur partendo da esperienze molto diverse, ci conducono allo stesso centro, e cioè l'incontro con Cristo che trasforma la vita. Nell'udienza generale di mercoledì scorso, Papa Leone XIV ci ha ricordato che l'Eucaristia è il cuore della vita cristiana. Ricevendo il corpo di Cristo diventiamo sempre più corpo di Cristo, cioè Chiesa. La parola e il pane spezzato ci educano al dono di noi stessi, ci aiutano a costruire comunione e diventano un antidoto alle tante divisioni che feriscono il nostro mondo. Accanto a questa riflessione ascolteremo la storia di Marco Gallo, il giovane milanese per il quale è stato avviato il processo di beatificazione. Una vicenda che ci mostra come anche la fragilità, il dolore e le domande più profonde possano diventare una porta aperta all'incontro con Dio. Perché la santità non è riservata a persone straordinarie, nasce spesso nella vita quotidiana, nelle prove affrontate con fede e autenticità. Per accompagnarci in questo percorso ci avvarremo, come sempre, della preziosa professionalità dei nostri due speaker, Alessandra Petitta e Gian Berardino Carlucci, che daranno voce ai contenuti di questa puntata. Ascolteremo inoltre una mia canzone, È un cuore la comunità, questo è il titolo, ed è un brano che vuole raccontare proprio la centralità dell'Eucaristia come forza che unisce, sostiene e dà vita alla comunità cristiana. Allora mettiamoci in ascolto, apriamo il cuore alla parola, alle testimonianze e alle emozioni che questa puntata ci potrà regalare, lasciandoci trasformare, come ci ha ricordato Papa Leone, da quella fonte inesauribile di amore, comunione e speranza che è Cristo stesso. Ascoltiamo quindi adesso le parole del Papa.
1: Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo, riprende il passo di San Paolo che abbiamo ascoltato. Voi siete corpo di Cristo e ognuno, secondo la propria parte, sue membra. E aggiunge,

Dice: è il vostro mistero che ricevete, a ciò che siete voi rispondete amen, e la vostra risposta è come la vostra firma. Vi si dice il corpo di Cristo e voi rispondete amen. Siate dunque membro del corpo di Cristo, perché il vostro amen sia vero. Siate ciò che vedete e ricevete ciò che siete. Subito dopo aver rievocato l'ultima cena di Gesù, la Costituzione sulla liturgia parla dell'Eucaristia con questi accenti agostiniani. Per i cristiani, prendere parte alla mensa del Signore significa infatti essere formati dalla parola di Dio, ristorarsi alla mensa del corpo del Signore, rendere grazie a Dio. E ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia, che diventiamo ciò che riceviamo. Diventiamo il corpo di cui il capo è il Cristo risorto, assiso alla destra del Padre, il quale ci prepara un posto nei cieli. L'Eucaristia è così il sacramento del regno che viene, è il pane del cammino che ci conduce verso la patria celeste, fino al giorno beato in cui Dio sarà tutto in tutti. L'assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma anche unita a lui. In questa prospettiva, l'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani, in quanto via dell'unione con Dio e dell'unione reciproca. Partecipandovi, essi imparano ad offrire se stessi e di giorno in giorno a essere consumati per mezzo di Cristo nell'unità con Dio e tra di loro. Così, incorporandoci a Cristo, l'Eucaristia ci insegna ad adottare lo stile di vita del Signore Gesù stesso, contrassegnato dal dono gratuito di sé. Questo dono ci fa entrare, perciò, nella dinamica dell'unità, che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità, le nostre famiglie, il nostro cuore. Carissimi, quando partecipiamo all'Eucaristia, siamo invitati ad ascoltare la parola di Dio e a nutrirci alla mensa del Signore, dove Lui stesso si offre al Padre. Queste due parti della Messa, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, sono così strettamente congiunte tra loro da formare un unico atto di culto. Per quanto riguarda la parola, bisogna ricordare che non si tratta soltanto di acquisire un sapere intellettuale sulle scritture, ma di ricevere la parola viva ed efficace, rivolta da Dio a tutti e al tempo stesso a ciascuno. Parola che nutre e alimenta insieme al pane eucaristico e ci fa passare dalla decadenza del peccato alla vita nuova in Cristo. L'Eucaristia ci apre all'intelligenza della Sacra Scrittura, così come la Sacra Scrittura illumina e spiega a sua volta il mistero eucaristico. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia perché venga offerta ai fedeli con maggiore abbondanza la mensa della parola di Dio. La riforma liturgica ha tradotto questa richiesta in quel tesoro che è il lezionario, cioè il libro che raccoglie tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche.
Tale ampiezza è stata attinta alla fonte più pura della tradizione vivente, che coniuga la fedeltà alla tradizione con l'apertura a un legittimo processo. L'inizio del capitolo secondo della Costituzione sulla liturgia è intessuto di riferimenti al grande fiume della tradizione che va dai padri della Chiesa fino a noi. Lo cito. Il nostro Salvatore nell'ultima cena, la notte in cui fu tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, onde perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, e per affidare così alla sua diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e della sua risurrezione. Sacramento di amore, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura. Cari fratelli e sorelle, attingiamo con fede a questa fonte di vita divina e lasciamoci trasformare dal mistero che celebriamo.

0: La vicenda di Marco Gallo mostra come la sofferenza, accolta senza anestesia, diventi luogo d'incontro con Cristo e origine di una fede autentica e inquieta.
1: Il 7 marzo 2026, nella Cappella Arcivescovile di Milano, l'arcivescovo Mario Delpini ha aperto solennemente il processo di beatificazione di Marco Gallo, un 17enne morto in un incidente in moto nel 2011. È un altro santo della porta accanto che dimostra come ogni debolezza umana e ogni dolore possano diventare una fessura attraverso la quale Cristo irrompe nella nostra vita.
2: Un uragano di energia segnato dalla fragilità. Marco Gallo nacque il 7 marzo 1994 a Chiavari. Fin dai primi istanti la sua vita fu segnata dal mistero della fragilità. Durante la gravidanza sua madre Paola contrasse un'infezione asintomatica che spinse i medici a una diagnosi drammatica. Il bambino rischiava gravi ritardi neurologici, cecità o sordità. I genitori di Marco, legati al movimento di comunione e liberazione, accolsero la notizia non con disperazione, ma con quella fede che Paola definiva il fondamento di ciò in cui si spera. Il bambino nacque invece sano e crebbe come un uragano di energia, amante della montagna, dello sport e della corsa. Quella precoce vicinanza al verdetto medico fece sì che Marco portasse in sé fin da piccolo una straordinaria serietà verso la vita. Non si accontentava della superficialità. I suoi anni adolescenziali furono il tempo della smania di infinito. Sebbene come ogni ragazzo cercasse la felicità nelle amicizie e nelle feste, scoprì presto che non bastavano. Nel suo diario annotò con dolorosa sincerità: felicità uguale amici, uguale uscire il sabato sera. Era il mio nuovo idolo. Presto però comprese che senza risposte alle domande ultime la vita diventa vuota.
1: Incontrare Cristo sofferente. Quello stesso slancio che gli fece rifiutare la felicità superficiale delle serate divenne quindi la sua bussola interiore. Non potendo rassegnarsi al vuoto di una vita senza profondità, Marco diresse i suoi passi laddove la sofferenza si mescolava alla speranza, verso coloro che il mondo spingeva ai margini. Non li trattava come casi o oggetti di cura, ma come amici nei cui volti cercava la risposta alle sue domande più profonde. I testimoni ricordano che Marco possedeva un dono raro. Quando parlava con qualcuno, quella persona si sentiva la più importante al mondo. Egli stesso scriveva ad un'amica: «Le persone che ti stanno davanti sono lì per un motivo. È attraverso di loro che devi conoscere meglio il mistero di Gesù». Per Marco, la sofferenza non era un errore della natura, ma una chiamata drammatica all'amore. Insegnava ai suoi coetanei che il servizio non è umiliazione, ma l'unica via per la vera gioia. In questo modo, paradossalmente, proprio nella debolezza degli altri, Marco trovò il terreno più solido per la propria fede, la convinzione che Cristo non è un'idea lontana, ma una persona viva, presente nell'uomo concreto e ferito.
2: La santità come ferita aperta. Il giornalista Daniele D'Elia, descrivendo la figura di Marco sulle pagine di Vatican News, ha usato l'espressione «la santità come ferita aperta». Per capire questa metafora bisogna guardare a ciò che Marco chiamava l'anestesia del nostro tempo. Viviamo in una cultura che applica cerotti sulle tragedie pur di non guardare le ferite sanguinanti. Marco vedeva i suoi coetanei spegnersi senza lasciare traccia, consumati dal vuoto che chiamiamo libertà, nutriti di rumore e immagini pur di non sentire la fame di verità. Marco rifiutò consapevolmente questa anestesia esistenziale. Nei momenti in cui lo assalivano la noia, la solitudine o il senso di inutilità, ciò che descriveva come un travaglio spirituale, non cercava rifugio nel divertimento o in relazioni superficiali. Scelse una lealtà radicale verso il proprio cuore. Per lui l'anestesia era anche una religione intesa come rito rassicurante o convenzione sociale. Marco rifiutò tale fede perché cercava qualcosa che rendesse la vita 100 volte più piena. La sua fede non era un rito sociale, ma una lotta per il senso. Suicidio o conversione? Uccidere il desiderio o volgere la libertà verso il destino? Si chiedeva nei suoi scritti. Marco capiva che finché nell'uomo sanguina la ferita della nostalgia o del dolore, egli rimane aperto a Dio. L'anestesia invece è morte spirituale, uno stato in cui smettiamo di chiedere, smettiamo di soffrire per la mancanza di senso e accettiamo la mediocrità. Marco lottò con il senso di vuoto, ma ne fece uno spazio per il Cristo vivo.
1: La sera del 4 novembre 2011, il giorno prima della sua morte, Marco compì un gesto che divenne il suo testamento spirituale. Sulla parete della sua stanza a Monza, accanto al crocifisso, scrisse a matita: «Perché cercate il vivente tra i morti?» Il mattino seguente, andando in moto a scuola, morì in un incidente a Sovico. Quella domanda del Vangelo di Luca, scoperta da sua madre nei momenti della più nera disperazione, divenne luce nel buio. Per Paola, la madre di Marco, la morte del figlio fu un rimanere mutilata per sempre. Tuttavia, proprio quelle parole sulla parete ricordano a lei e a migliaia di altre persone che Cristo non è un personaggio del passato né l'abitante di un sepolcro, ma una presenza che dura ora. Marco non cercava il senso nel passato, nella salute trascorsa o nei piani andati in fumo. Egli indicava il vivente, che è presente proprio al centro della prova odierna. Per un membro dei volontari della sofferenza, questo messaggio è fondamentale. Non cercate il senso della vita in ciò che è passato. Il Cristo vivo è presente proprio al centro della vostra prova di oggi. Come scriveva Marco, il tempo è giusto così com'è, perché ci è dato per incontrare il mistero vivo nella realtà.
2: Marco Gallo viene spesso paragonato a San Carlo Acutis. Entrambi erano millennials, entrambi amavano la vita ed entrambi se ne sono andati giovani. Marco tuttavia porta nelle nostre vite una nota particolare di inquietudine esistenziale che lo rende estremamente vicino a chiunque lotti con la sofferenza o il senso di mancanza. Non dava risposte pie e facili, mostrava piuttosto come stare davanti a Dio con tutta la propria miseria e il proprio bisogno, senza cercare di mascherarli. Per Marco, formato dalla spiritualità di comunione e liberazione, la chiave per comprendere la relazione con Dio era il concetto di commozione. Se in generale questa parola evoca spesso un'emozione fugace, nella teologia vissuta di Marco la commozione è qualcosa di molto più profondo. È un urto ontologico. È il momento in cui l'uomo si rende conto della propria fragilità e allo stesso tempo sperimenta che in quella piccolezza irrompe qualcuno di infinito. Per Marco riconoscere il proprio nulla non significava cadere nel nichilismo o nella disperazione. Al contrario, proprio quel nulla era per lui un vaso vuoto che solo la presenza di Cristo può riempire di senso. Il servo di Dio non fuggiva dal dolore, ma lo incarnava in gesti d'amore, credendo che la sofferenza, senza riferimento a Dio, sia un assurdo, ma in relazione con Lui diventi via verso la pienezza. Oggi Marco ci invita a non perdere neanche un minuto e a non aver paura delle nostre ferite. Tuttavia, la sua breve ma intensissima vita è racchiusa in una frase che costituisce l'essenza della sua fede.
1: La commozione è la consapevolezza del nostro nulla e insieme della tua risposta, perché senza risposta sarebbe solo sofferenza.
0: Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: su RCN Radio.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Le due, l'informazione della Radio Vaticana e i titoli. Il Papa scrive ai lefebvriani: tornate sui vostri passi e dialoghiamo. Aggiornata la Costituzione del Vicariato di Roma, al Patriarcato Ecumenico dice: i cristiani portino pace tra le divisioni. Nessun incontro oggi in Qatar tra Stati Uniti e Iran, regge la tregua tra Israele e Libano. Nuove tensioni tra Pakistan e Afghanistan al confine. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Il Papa scrive una lettera ai lefebvriani alla vigilia delle consacrazioni episcopali illecite. Vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. La Chiesa è disponibile a un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo, scrive Leone XIV. Il servizio di Gianmarco Murroni.
3: Come aveva annunciato nei giorni scorsi, incontrando i giornalisti a Castel Gandolfo, Papa Leone ha inviato un ultimo appello alla Fraternità Sacerdotale San Pio X, chiedendo di non procedere con la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio in programma ad Econ, in Svizzera, la mattina del 1 luglio. La Chiesa riconosce l'attaccamento alla vita liturgica, l'impegno nella formazione sacerdotale, lo zelo apostolico e il desiderio di fedeltà alla tradizione che caratterizzano molte persone e comunità legate a codesta fraternità, scrive Leone XIV. Ciò ha motivato l'atteggiamento di attenzione e di benevolenza che i miei predecessori vi hanno costantemente manifestato. Con questo spirito, continua il pontefice, vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. Il Papa dunque chiede ancora una volta ai lefebvriani di rinunciare a procedere con l'atto scismatico delle consacrazioni episcopali senza mandato pontificio, ed è significativo che l'argomento più forte messo in campo nella lettera sia il bene delle anime dei fedeli della Fraternità San Pio X. L'atto scismatico porterà a rendere illeciti e in alcuni casi anche invalidi i sacramenti celebrati.
2: Il Papa ha aggiornato la Costituzione del Vicariato di Roma a 3 anni dalla riforma voluta da Papa Francesco. Tra le novità viene ripristinato il ruolo del vicegerente, che torna a essere un vescovo ordinario con la giurisdizione e non più un semplice ausiliare. Tra le altre novità, il ruolo di moderator curie, nominato dal Papa, che coordina gli uffici sul modello di quanto avviene in Italia nella diocesi di Milano. Andiamo agli esteri. Nessun incontro oggi in Qatar tra le delegazioni di alto livello di Stati Uniti e Iran, che chiede l'attuazione del memorandum d'intesa prima dell'avvio di negoziati per l'accordo finale. A Doha i colloqui si sono svolti invece fra gli inviati americani con i mediatori del Qatar. Teheran intanto ribadisce: risponderemo ad ogni violazione della tregua. Paola Simonetti.
4: La smentita dell'Iran dopo gli annunci statunitensi ha trovato conferma poche ore fa. A Doha, in Qatar, non ci sarà alcun incontro diretto tra gli inviati USA e quelli iraniani. A confermarlo il portavoce del Ministero degli Esteri qatariota, dopo che Washington aveva annunciato l'invio di una squadra negoziale. Un tavolo di colloqui nella capitale del paese medio orientale infatti si è comunque aperto fra i rappresentanti statunitensi Witkoff e Kushner, con mediatori e funzionari del Qatar su tutte le più calde questioni regionali, inclusi negoziati con l'Iran e il capitolo del Libano. Teheran, dal canto suo, dopo la temporanea sospensione delle ostilità, continua a smentire la possibilità di incontri negoziali di qualunque livello anche nei prossimi giorni, ribadendo che l'attenzione è sull'attuazione del memorandum d'intesa e non sull'avvio di negoziati per un accordo finale. E mentre in parte si riapre la navigazione nello stretto di Hormuz, resta comunque alta la tensione, con l'Iran che avverte: siamo pronti a rispondere a qualsiasi violazione dei termini del cessate il fuoco con gli Stati Uniti.
2: E nel sud del Libano il cessate il fuoco continua a reggere, anche se non mancano scontri, lo afferma il portavoce delle Nazioni Unite. Sentiamo su questo Yannick Cingoli, già presidente del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente.
5: Questo accordo prevede di arrivare non a un semplice cessate il fuoco, ma a un accordo di pace completo. Sostanzialmente si potrebbe arrivare a un'estensione dei paesi che aderiscono agli accordi di Abramo. Il problema è che Hezbollah militarmente è molto più forte delle forze armate libanesi e quindi richiederà un processo di rafforzamento.
3: Hezbollah, come hai sottolineato, ha dichiarato che l'accordo di fatto è nullo per quanto riguarda il gruppo libanese.
5: Però il problema è che Hezbollah è una minoranza. Di fatto c'è questa situazione che prevede il fatto che si creino delle zone pilota in cui i civili possano farvi ritorni e quindi il governo stabilisca il controllo su queste zone.
2: E andiamo in Venezuela, dove è salito ad oltre 1700 morti il bilancio delle due violente scosse di terremoto che hanno colpito il paese il 24 giugno scorso. Dopo le due scosse di magnitudo 7,5 e 7,2 si sono contate 609 repliche. Il sisma ha colpito soprattutto la capitale Caracas e danni maggiori sono nello stato della Guaira, sulla costa settentrionale del paese. Esplosione a Monte Carlo, ferito un oligarco ucraino che faceva affari con Mosca, coinvolti anche la compagna e il figlio di 13 anni. Il Principato di Monaco è sotto shock, caccia all'uomo, mobilitate anche le autorità francesi per rintracciare l'attentatore che ha lasciato una bomba davanti a una casa residenziale. La vittima era sottoposta a sanzioni su ordine di Zelensky. E si riaccende la tensione tra Pakistan e Afghanistan. Nelle ultime ore le forze di Islamabad hanno condotto nuovi attacchi nell'est del territorio afghano con l'obiettivo dichiarato di colpire le basi dei talebani pakistani rifugiati oltre frontiera. Ce ne parla Edoardo Valentino.
0: Attacchi mirati contro i nascondigli dei talebani pakistani. Così Islamabad ha definito l'operazione aerea e di terra condotta nella notte tra domenica e lunedì lungo il confine orientale dell'Afghanistan. Secondo il ministro dell'informazione pakistano, Atullah Tarar, i raid avrebbero ucciso 29 miliziani e distrutto diversi depositi di armi e munizioni. L'offensiva sarebbe stata lanciata in risposta ai molteplici attentati che negli ultimi giorni hanno colpito il Pakistan. Le autorità afghane denunciano invece vittime e ingenti danni tra la popolazione civile. Il vice portavoce del governo talebano, Abdullah Fitrat, ha condannato gli attacchi definendoli un vile atto di aggressione e di brutalità. Intanto i ministeri degli esteri dei due paesi hanno convocato i rispettivi ambasciatori nel tentativo di contenere una crisi che prosegue senza sosta nonostante il cessate il fuoco concordato lo scorso ottobre dopo l'attacco pakistano che aveva provocato oltre 300 vittime tra la popolazione civile.
2: E ancora la pagina vaticana. Da domani sono sospese le udienze generali per tutto il mese di luglio, lo fa sapere la sala stampa. Papa Leone, dopo la visita pastorale a Lampedusa previsto per sabato prossimo 4 luglio, si trasferirà a Castel Gandolfo per un periodo di riposo. Domenica 5 luglio e domenica 12 luglio la recita dell'Angelus è prevista da Castel Gandolfo. Le udienze generali riprenderanno mercoledì 5 agosto in aula Paolo VI. E Papa Leone ha ricevuto stamani in udienza la delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli a Roma con il Patriarca Bartolomeo per la celebrazione della solennità dei Santi Pietro e Paolo di ieri, il servizio di Daniele Piccini.
6: In un'epoca caratterizzata da guerre e da una crescente polarizzazione, ha detto il Papa, nonché da divisioni culturali e sociali, i cristiani, riconciliati tra loro e concordi nella professione dell'unica fede, sono chiamati ad essere segno credibile di pace, contribuendo in modo decisivo all'impegno in tal senso di tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Così, incontrando la delegazione del Patriarcato Ecumenico, Leone XIV ha puntualizzato la missione dei cristiani nel mondo di oggi, approfondire la vicendevole amicizia e condividere il desiderio di progredire nel cammino della piena unità. Il pontefice, evocando i temi della sua enciclica Magnifica Humanitas, ha auspicato inoltre il contributo di tutti i cristiani sui diversi fronti della storia contemporanea. Nell'attuale situazione, ha detto il pontefice, è in gioco non solo la credibilità dell'annuncio cristiano, ma il futuro stesso dell'umanità. L'esigenza di una maggiore collaborazione tra i cristiani di fronte alle sfide odierne, quali la pace, il buon uso delle nuove tecnologie, la cura del creato, scaturisce dallo stesso Vangelo di Gesù Cristo.
2: E un'ultima notizia che riguarda il caldo. Lunedì 6 luglio l'Organizzazione Mondiale della Sanità convocherà i responsabili nazionali per le emergenze, l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli stati membri nella regione europea per una riunione di verifica dell'emergenza caldo. È tutto per questa edizione, collaborazione tecnica di Luca Rossi. Da Luca Collodi grazie per l'attenzione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 3 del pomeriggio.

0: should have thought of that before we kissed.
1: Suor Alessandra Smerilli, finora segretario del medesimo dicastero. Nell'ultimo fine settimana, tra venerdì 26 e domenica 28 giugno, sono state 35 le vittime per incidenti stradali in Italia, un numero in lieve diminuzione rispetto al weekend precedente, quando i decessi furono 40, lo rileva oggi l'ASAPS, l'associazione dei sostenitori e amici della polizia stradale. Entra in vigore domani lo scudo dell'Unione Europea per il settore siderurgico, nuova regolamentazione che riduce le importazioni in esenzione doganale di 26 categorie di prodotti siderurgici, in media del 47% rispetto al precedente regime di salvaguardia. È tutto, torniamo insieme alle 16:00.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

donna tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più via.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto. Si dice che domani

0: Magnifico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: TV 2000.
3: Non una televisione qualsiasi.
2: Canale 28 del digitale terrestre.
3: 157 di Sky.
2: 18 TV Sat.
3: TV2000.it.
4: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
5: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
6: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
7: Soul. Soul.
6: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
5: Il lunedì alle 21 su InBlu 2000.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Papa Don't Preach, Madonna, 1986.

0: Cari radioascoltatori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Oggi vogliamo andare in Terra Santa, è un tempo difficile per questi luoghi, però non vogliamo rinunciare nel raccontarvi l'importanza di questi luoghi che hanno visto accogliere, crescere Gesù il nostro Signore. Ne parleremo insieme a Padre Alessandro Coniglio e Don Gian Antonio Urbani, presenti in Terra Santa. Don Gian Antonio è professore di archeologia allo Studium Biblicum Francescano di Gerusalemme. Questo ci permette di introdurci anche e comprendere il valore e l'importanza di custodire i luoghi santi in Gerusalemme, ma anche di compiere le dovute ricerche archeologiche. Ripeto, la situazione non è il massimo in questo momento, ma non possiamo rinunciare nel parlare e di parlare di Terra Santa. E allora vorrei cominciare proprio con te, Fra Alessandro. E come state vivendo come comunità francescana questo tempo storico così particolare e difficile?
1: Sì, buongiorno a te Don Andrea e buongiorno ai radioascoltatori. Devo dire che come custodia francescana di Terra Santa, essendo presenti ormai da 800 anni in questa regione del Medio Oriente, non solo in quella che è strettamente la Terra Santa così strettamente intesa, cioè Israele, Palestina e Giordania, ma essendo presenti anche a Cipro, Libano, Siria, Egitto, insomma, storicamente la nostra presenza è stata una presenza diffusa in tutta l'area medio orientale. In 800 anni, come francescani, di situazioni di guerre o di tensioni ne abbiamo vissute talmente tante che tutto sommato, ecco, riusciamo ad andare avanti nonostante le difficoltà.
0: Ecco, noi vogliamo come esprimervi anche attraverso questo programma di Radio Vaticana la nostra vicinanza, ma anche l'incoraggiamento nel continuare e soprattutto nel tenere viva e accesa questa attenzione anche con i nostri radioascoltatori. E vogliamo cercare di capire, è San Francesco che vi ha mandato, siamo poi negli 800 anni della morte di San Francesco ed è lui che ha desiderato inviare i primi frati in Terra Santa. Che cosa mosse Francesco nel dedicarsi a questi luoghi, nel mandare i frati in questi luoghi?
1: Beh, la storia appunto sì, è una storia anche per noi ormai di più di 800 anni. I primi frati arrivarono qui in Terra Santa nel 1217, mandati dallo stesso Francesco quando divise l'ordine in province, province che erano chiamate Cisalpine, cioè all'interno delle Alpi, cioè le province italiane, e Transalpine, quindi le province nel mondo intero. E Francesco ebbe un particolare amore, un particolare desiderio per la Terra Santa. Noi sappiamo dalle fonti biografiche antiche che lui sarebbe voluto venire in Terra Santa, ci provò per 3 volte a venire anche in Terra Santa perché voleva poter evangelizzare di per sé il mondo musulmano e aveva un forte desiderio di martirio, cioè sapeva che ovviamente l'annuncio del Vangelo in queste terre avrebbe potuto comportare come conseguenza estrema anche la sua morte. E questo non lo spaventava, anzi Francesco in qualche modo rinnova nella Chiesa del 1200 quella tensione che era tipica della Chiesa primitiva, cioè lui sentiva che il cristiano perfetto è colui che dona tutto al Signore, dunque che dona anche la sua vita per annunciare il Vangelo. Per questo lui stesso desiderava e intanto, prima di poter realizzare il suo sogno, mandò un gruppo di frati, tra l'altro un gruppo di frati particolarmente scelto perché capeggiati da quello che poi sarebbe stato il primo ministro generale dopo la morte di Francesco, quindi Fra Elia Bombarone, per cui aveva mandato qui dei frati particolarmente apprezzati da lui. E i frati ovviamente quando arrivarono qui in Terra Santa eravamo in pieno spirito crociato, per cui i crociati avevano già perso in quest'epoca, dopo la riconquista di Saladino della gran parte della Terra Santa, i crociati avevano perso i regni latini ed erano essenzialmente concentrati ad Acri, la città di Acco, oggi nel nord di Israele. E quindi i primi frati sembra che si stanziarono lì, al confine oggi con il Libano. E da lì probabilmente cercavano anche di introdursi poi nel mondo musulmano per annunciare il Vangelo, ma chiaramente era un compito molto molto difficile. Francesco comunque poi riuscì a venire in Medio Oriente 2 anni dopo aver mandato i frati qui ad Acco, e venne proprio attraverso una spedizione di crociati, ma arrivò, sbarcò in Egitto, a Damietta, dove ebbe un incontro anche con il sultano Melek al-Kamil, il sultano dell'epoca, che era un nipote di Saladino, cioè di colui che aveva, del sultano che aveva riconquistato la Terra Santa ai regni crociati, e ebbe con Melek al-Kamil un dialogo anche diremmo rispettoso rispetto ai tempi, appunto, scusate, considerato che Francesco veniva al seguito di una spedizione di crociati, ma presentandosi disarmato di fronte al sultano, il sultano lo accolse, parlò con lui e addirittura alcune fonti agiografiche su San Francesco Coeve dicono che il sultano si sarebbe anche segretamente convertito, e poi Francesco sarebbe riuscito a far arrivare 2 frati in punto di morte anche per battezzarlo ufficialmente. Ora, queste probabilmente sono infiorettature un po' successive. Fatto sta che la tradizione francescana vuole che proprio Melek al-Kamil, il sultano, concedesse a San Francesco un lasciapassare per poter visitare i luoghi santi. All'epoca il Papa aveva vietato ai cristiani di visitare i luoghi santi perché erano in mano musulmana, dunque bisognava pagare fortissime cifre per poter venire in Terra Santa e si rischiava ovviamente la morte. Per cui il Papa aveva proibito il pellegrinaggio in quegli anni. Probabilmente Francesco, grazie a un lasciapassare appunto rilasciato da

0: Melek Al-Kamel ha potuto poi venire in Terra Santa. Una prova indiretta, secondo gli storici, perché il primo biografo che ci parla di una visita di Francesco in Terra Santa è Angelo Clareno, quindi siamo diverse decine d'anni dopo la morte di Francesco, non le biografie contemporanee al santo, immediatamente successive, diciamo, alla morte del santo ce ne parlano, ma è probabile, dicono gli storici, che Francesco sia venuto in Terra Santa proprio perché, tornato poi dall'esperienza medio orientale, dall'esperienza della Terra Santa, Francesco, ad esempio, a Greccio farà il primo presepe, probabilmente memore di quello che lui aveva visto a Betlemme, nella Basilica della Natività, e poi 2 anni dopo avrà addirittura il dono della stigmatizzazione a Laverna, e Laverna è chiamata il Calvario francescano. Dunque, probabilmente Francesco, meditando qui a Gerusalemme sul Santo Calvario, si è talmente immedesimato alla passione di Gesù da lasciare che questa passione coinvolgesse fisicamente la sua persona, poi 2 anni dopo, fino a segnarla con le sacre stigmate.
1: Ti
0: Perché poi
1: ringrazio.
0: la presenza, sì. No,
1: Dimmi, Alessandro.
0: dicevo, poi quindi la presenza francescana dopo Francesco è continuata praticamente ininterrotta. Ufficialmente quella che oggi si chiama la Custodia Francescana di Terra Santa nasce nel 1300 grazie all'interessamento dei re di Napoli, Roberto d'Anjou e Sancia di Maiorca, che comprarono per i frati qui a Gerusalemme. La prima casa dei frati a Gerusalemme fu un convento costruito attorno alle rovine del Santo Cenacolo. E poi i re di Napoli ottennero per i frati anche il diritto di celebrare al Santo Sepolcro e a Betlemme. Dunque, questo fu, diciamo, il primo nucleo poi di quella che è proprio la custodia francescana di Terra Santa. Quando Elia Bombarone, al tempo di Francesco d'Assisi, era venuto qui missionario mandato da Francesco, i frati erano essenzialmente solo ad Acri, ad Acco, mentre con il 1300, grazie anche all'interessamento appunto dei re di Napoli, la presenza francescana inizia a svilupparsi in quella che noi oggi conosciamo come la custodia francescana di Terra Santa, cioè da quel momento poi inizia la grande avventura della custodia che, come dicevo, ormai è diffusa in tutto il Medio Oriente e ha sviluppato moltissime attività anche al di là dell'attività puramente di custodia dei santuari. Tanto per fare un esempio, la custodia di Terra Santa possiede 18 scuole in questo momento all'interno del territorio di tutto il Medio Oriente. Dunque, una presenza, ecco, che è servita sul piano della carità, sul piano dell'aiuto ai cristiani locali. Quando venne Papa Francesco in visita in Terra Santa nel 2014, ebbe un incontro con i frati proprio al refettorio del nostro convento principale qui a Gerusalemme di San Salvatore, dove lui addirittura disse: se non fosse stato per i frati, qui oggi non ci sarebbero più cristiani. Ecco, forse l'espressione insomma era un po' eccessiva, ecco, nel senso che qui c'erano comunque comunità cristiane anche prima del ritorno dei frati, però è vero che i frati, essendo in genere provenienti dall'Europa, avevano il sostegno e la protezione delle grandi monarchie, delle grandi potenze europee durante i secoli, e questo garantì che l'impero ottomano non toccasse più di tanto i diritti delle comunità cristiane in Terra Santa, proprio perché alle spalle c'era sempre il rischio di creare poi incidenti diplomatici contro le potenze europee. Ecco, dunque, una presenza, quella dei frati, che ormai è diventata parte del panorama. Quando usciamo qui lungo le vie di Gerusalemme, anche i musulmani ci salutano con Abuna, cioè padre nostro letteralmente, ma insomma è un modo per diciamo, indicare al vocativo padre. Quindi i frati fanno ormai parte del panorama di Gerusalemme e della Terra Santa in genere.
1: Ti ringrazio, Fra Alessandro, di questa grande, bella panoramica che ci ha inquadrato la questione. Lanciamo un brano musicale per poi ascoltare Don Gian Antonio e il valore e l'importanza dell'impegno archeologico.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: Don Gian Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno Don Andrea, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Don Gian Antonio Urbani, professore di archeologia allo Studium Biblicum Francescanum di Gerusalemme. Che cosa significa custodire, cercare, valorizzare l'archeologia?
1: Grazie della domanda. Sull'onda di quello che anche Alessandro ha raccontato con la domanda precedente, credo sia importante guardare a quello che è la parola che ha appena utilizzato, no? Panorama. Panorama è una delle viste sui luoghi santi, sui luoghi biblici, e quindi il paesaggio, l'archeologia del paesaggio, e questo significa prendersi cura innanzitutto anche di quello che è avvenuto, no, nel terreno, che è avvenuto nei luoghi in cui, luoghi costruiti, luoghi adibiti, ecco, alle visite, luoghi solcati, percorsi da uomini, donne della storia della salvezza. E quindi noi ci prendiamo cura qui allo Studium Biblicum Francescano da più di 100 anni. L'istituzione ha la sua nascita proprio nella fine dell'Ottocento, per poi ufficialmente cominciare a diciamo insegnare, a così a prendersi cura, a scavare anche, no, quindi a indagare i luoghi nei primi decenni, ecco, del XX secolo. E quindi abbiamo festeggiato il centenario 2 anni fa con una comprensione, no, di questi decenni straordinaria di uomini e donne anche che hanno preso, si sono presi cura, ecco, dei luoghi santi. Direi archeologia più che biblica, delle terre bibliche, perché non ci prendiamo cura solamente della scrittura, no, che viene poi letta nel contesto e che viene, se volete, anche verificata in alcune parti, però che viene letta nel contesto, ma ci prendiamo cura dei luoghi anche. All'inizio Alessandro parlava, ecco, di questi paesi, no, e nazioni in cui è presente la custodia di Terra Santa. Ecco, direi che in questi oltre 100 anni di studio dell'archeologia proprio nei luoghi abbiamo avuto professori, figure, insigni che hanno dato, diciamo, proprio la propria professionalità, il proprio studio nei luoghi. È ovvio che non è un'archeologia particolare, diciamo, ma si particolarizza nella misura in cui si sceglie di lavorare sul campo con il principio stratigrafico. Ovviamente non si parla più di quello che erano gli sterri, no, per cercare i tesori nell'antichità, ma si cercano i luoghi e gli si indagano in quelle che sono proprio i principi generali, ecco, dell'archeologia in genere, tanto che poi una sezione di questa archeologia delle terre bibliche è anche quella che riguarda la presenza del cristianesimo, quindi la chiamiamo archeologia cristiana. Su questo chi mi ha preceduto ci ha lasciato, ecco, degli studi molto importanti, ecco, per i luoghi riferiti, diciamo, no, al nuovo Testamento. E il centenario Don Andrea ci è servito proprio per fare memoria, ma nello stesso tempo per rilanciare anche questa attenzione particolare ai luoghi dal punto di vista scientifico. E quindi l'approccio che viene fatto alle scritture, al polmone, se vogliamo, no, dell'esegesi e delle lingue antiche fa un po' da pandan dall'altra parte allo studio scientifico riferito ai luoghi, alle chiese, ai luoghi di culto, alle montagne, ai fiumi. Pensate la topografia, ad esempio, che insegniamo qui a Gerusalemme e comunque, ecco, anche nei luoghi adiacenti, nei luoghi biblici, è molto importante, perché man mano che tu solchi il terreno ti accorgi, no, che ti si apre davanti a te un'immagine, una pagina, un versetto, no, che le scritture narrano, che il narratore ha inteso, ecco, guardare, ecco, come luogo e storia, ecco, della salvezza.
0: Una sorta di situazione di luogo, ecco.
1: Di luogo, direi anche di contesto, noi lo chiamiamo, no? E quindi il testo che si apre anche con l'ausilio il servizio, diciamo la scrittura, fatto proprio nel luogo, nel contesto, no? E quindi io ad esempio negli ultimi anni ho avuto il mio studio più, diciamo, sulla Galilea ad esempio, e oggi non mi vergogno di dire, anzi lo dico con gioia, quanto sia importante quel contesto galilaico in cui il Signore ha annunciato il regno di Dio. Se non lo conosciamo, se non entriamo con i suoi parametri anche di Galilea, non riusciamo a capire anche alcune immagini che Gesù usa annunciando ad esempio il regno di Dio.
0: Don Gian Antonio, hai parlato di Galilea, vogliamo aiutare i radioascoltatori a capire che cosa è avvenuto attorno e in quell'area? Solo facendo alcuni...
1: Sì, volentieri. Allora, la Galilea è sicuramente una delle regioni particolari del nord, della Terra Santa, attualmente con il nord verso la zona di Israele del nord, nei confini, no, con il Libano e con la Siria. In quella regione abbiamo ambientate gran parte, no, di quelle che sono gli annunci del regno, quindi è una regione che già gli storici la suddividono in più parti, la Galilea diciamo la bassa Galilea, il centro e il nord, per dire come che la regione ad esempio del lago è quella in cui si concentrano gran parte, ecco, degli insegnamenti, e quindi anche qui la presenza francescana è assidua. Attorno al lago noi abbiamo gran parte delle memorie evangeliche che poi andranno a diciamo così a offrire tra Cafarnao, Tabga, Magdala e quelle che sono il Monte delle Beatitudini. Abbiamo proprio gli studi fatti sul campo, cioè scientificamente, che ci aprono anche molte pagine molto belle, molto significative, ecco, delle scritture, e questo ci aiuta anche a camminare nei luoghi, no? E quindi a fare l'esperienza non solo narrativa, che la studiamo proprio sulla scrivania, no? Sugli studi, diciamo, biblici e quindi esegetici, ma poi anche osservando, no, quella che è il paesaggio, l'ambiente, no, del Nuovo Testamento in questo caso.
0: Per semplificare i radioascoltatori, e all'ultimo passaggio che tu hai fatto, quindi abbiamo il Monte delle Beatitudini dove Gesù ha insegnato le beatitudini, Cafarnon con la sinagoga e la casa di Pietro dove è avvenuta la predicazione ma anche la guarigione della suocera, abbiamo, certo, il primato di Pietro dopo la risurrezione quando Gesù è apparso lungo le rive del lago. Questo fa intuire la ricchezza di questi luoghi ma anche la preziosità di queste esperienze, certo, che...
1: Direi di sì. E se poi apriamo anche alcune altre pagine che allargano ad esempio una regione molto vicina che noi consideriamo proprio una degli annunci particolari, la regione della Decapoli, anche recentemente abbiamo avuto l'occasione proprio di fare un approfondimento in Terra Santa al di là del Giordano, in questo senso, quindi queste 10 città confederate che attorno al lago e a nord del lago offrono un aggancio con l'annuncio del regno verso quelle nazioni che consideriamole tra virgolette pagane, cioè che avevano altri culti in cui la buona notizia del Vangelo entra in connessione, quindi si confronta, entra in quel contesto ellenistico romano che poi sarà, io direi qualche volta, uso qualche volta questa espressione, è la propulsione dell'annuncio fino agli estremi confini della terra. Ma abbiamo anche Magdala sulle rive del lago di Galilea che offre, secondo la narrazione di Giuseppe Flavio, lo storico, una dei porti principali del lago, e quindi consideriamo che la navigazione e la pesca fossero l'ambiente del Nuovo Testamento da conoscere, ecco, anche per capire le pagine in cui Gesù sale, scende, si muove, si sposta con questa barca. Ecco, noi riteniamo che lo studium biblico, in questo caso il gruppo di ricerca, no, di cui facciamo parte, no, con Alessandro, con tutti gli altri colleghi, possa veramente dare un'opportunità di studio per tanti laici e religiosi che decidono di trattenersi magari un tempo anche in Terra Santa, e per cui facciamo proprio l'invito, no, vocazionale, ecco, di venire a stare un po' di tempo in questi luoghi e a studiarli, meditarli e farne una propria storia, diciamo.
0: Venendo in pellegrinaggio in Terra Santa è facile incontrare gruppi non solo di cristiani ma anche di ebrei che girano i luoghi e vanno a toccare sul vivo le loro radici attraverso quelle, non sono semplicemente delle pietre, ma è una pietra che si fa memoria, che ti interpella. E dunque una tradizione dell'importanza di cercare, custodire e far memoria.
1: Certo, infatti anche con Alessandro, no, condividiamo spesso questa esperienza di accompagnare persone, gruppi, anche gruppi di sacerdoti, di religiosi che trascorrono del tempo, si prendono del tempo. Io lo consiglierei questo, no, aspetto di transitare, di stare, no, proprio in questa terra, cioè di respirare questa terra, respirare queste montagne, e quindi è la cura, se volete, no, del pellegrinaggio, che è molto importante come strumento, dicevano più pontefici, di evangelizzazione. Quindi non è più un'evangelizzazione che si fa solo nella parrocchia, giustamente, o comunque nel contesto, no, delle parrocchie, ma anche nei luoghi e venendo, ecco, a trascorrere del tempo in Oriente. Dico Oriente perché quando noi parliamo di nazioni poi ci sono sempre delle difficoltà, no, di riferimento, però quando tu percorri questa strada dobbiamo pensare, o queste vie, dobbiamo pensare che un tempo fossero percorse, no, dalle persone bibliche. Il patriarca Abramo stesso non partì da molto lontano, senza conoscere, dice la scrittura, dove si sarebbe recato, e ha attraversato tutta questa mezzaluna fertile d'Oriente. E allora l'impronta, o le impronte che lasciamo noi e che troviamo nel terreno, ci aiutano anche a leggere i testi nel loro luogo, ecco, di origine, nel loro contesto. Con Alessandro condividiamo proprio questo tipo di approccio alla Terra Santa, ai luoghi santi e anche alla presenza cristiana nei luoghi, no? Perché troviamo i luoghi aperti perché ci sono dei cristiani, ci sono dei frati, diceva tra Alessandro, che si prendono cura e aprono la porta, ci danno il benvenuto, si può stare e rimanere in preghiera, ed è sicuramente un'esperienza che vale, ecco, la formazione personale.
0: Ti ringrazio Don Gianantonio, perché così abbiamo fatto la finestra francescana, la finestra archeologica. Diamo uno spazio musicale per poi ritornare quindi con Fra Alessandro per approfondire il tema.

0: Fra Alessandro, torniamo a te per continuare a dialogare insieme in questa conversazione, direi, francescana biblica. E in qualità di guida, in qualità di frate presente in Terra Santa, di docente presso lo Studium Biblicum Francescano di Gerusalemme, cosa ti senti di esprimere ai radioascoltatori? Cioè, noi veniamo in Terra Santa, veniamo per ravvivare la nostra fede, anche perché lì troviamo le nostre radici. Radici che abbiamo modo di coltivare e sulle quali meditare attraverso la parola, che è la scrittura, ma anche attraverso quelle pietre che voi stessi custodite, valorizzate, cercate e ci insegnate anche a far parlare.
1: Sì, speriamo di riuscire a far parlare anche le pietre, come diceva Don Gian Antonio, questo patrimonio archeologico che grazie ai frati che ci hanno preceduto abbiamo potuto riportare alla luce, e non solo. Tu prima citavi i pellegrini o i visitatori, più genericamente anche israeliani, quindi non di fede cristiana, magari ebrei, che vengono a visitare i nostri luoghi, e noi stessi accompagniamo i nostri studenti dello Studium Biblicum anche a visitare i parchi archeologici israeliani, perché lo Stato di Israele dal 48 in poi ha fatto una grande opera di scavo, di riscoperta delle memorie anche bibliche veterotestamentarie, cioè dell'Antico Testamento. I luoghi importanti quindi per la fede condivisa, per la fede che abbiamo in comune anche con il giudaismo. Tornando più specificamente alla tua domanda, certo, noi cerchiamo di fare quello che in fondo era il progetto che mosse Paolo VI, no? Stiamo citando un po' i papi in questa nostra conversazione. San Paolo VI, primo papa a tornare in Terra Santa dopo San Pietro,

0: quando venne a visitare in pieno Concilio Vaticano II i luoghi santi, lui venne mosso dalla volontà di cercare qui le testimonianze di quello che chiamò il quinto Vangelo. Dunque, tu dicevi giustamente l'unione di scrittura e dato archeologico. Ecco, la scrittura, ovviamente, che trova il suo cuore, come dice la Dei Verbum, nei quattro Vangeli, nel quadriforme Vangelo, va coniugata qui in Terra Santa con il quinto Vangelo, che è il contesto, diceva Gian Antonio, è l'ambiente, è la geografia della salvezza che si affianca alla storia della salvezza che noi troviamo raccontata nelle scritture, nella Bibbia in generale. E in particolare per noi cristiani, ovviamente, nei Vangeli e nel Nuovo Testamento. Dunque, il compito di noi come guide, oltre che come professori, diciamo come il compito un po' della custodia di Terra Santa, come istituzione presente nella maggior parte dei santuari che i pellegrini possono visitare, è proprio quella di riuscire a mettere insieme questo duplice dato, il dato della tradizione evangelica, che poi è stato, diciamo, ulteriormente arricchito dal dato della tradizione delle schiere innumerevoli di pellegrini che si sono recati qui nel corso dei secoli. Una delle opere più importanti che anche come Studium Biblicum abbiamo svolto, hanno svolto soprattutto i nostri padri, penso a Baldi, penso a Bagatti, cioè i grandi nomi dell'archeologia negli anni della prima fondazione dello Studium Biblicum, è stata proprio quella di raccogliere anche la lunga tradizione di testimonianze dei pellegrini antichi o dei padri della Chiesa che facevano riferimento ai luoghi santi, proprio perché il luogo santo ha una continuità di venerazione che va dal tempo ovviamente apostolico fino agli attuali santuari francescani. E dunque il nostro compito è quello di far sentire al pellegrino, da una parte, questa continuità, che dà al pellegrino la garanzia, se vogliamo, che i luoghi che lui sta visitando sono luoghi che realmente lo riconnettono alla radice della fede. Una delle parole d'ordine, appunto, per cui Paolo VI venne in Terra Santa, una delle parole d'ordine del Concilio era il ressourcement, cioè il ritorno alle sorgenti, alle fonti della Chiesa. E il pellegrinaggio di Paolo VI volle dare questo senso alla sua venuta in Terra Santa, un tornare in pieno Concilio Vaticano II a quella che è la sorgente fondamentale, che è il Vangelo, ma che è anche quell'ambiente in cui il Vangelo ha trovato vita e poi quella tradizione viva che ha permesso la conservazione di questi luoghi. Per cui, ecco, mettere insieme scrittura e dato archeologico e dato di tradizione è, diciamo, lo specifico della nostra missione qui. Custodire le pietre come testimonianza antica della verità, ecco, anche di questi luoghi, affiancandola, diceva già anche Don Gian Antonio, a quelle che poi sono, che è la testimonianza delle pietre vive, cioè accanto alle pietre testimoniali, non so, faccio l'esempio della Santa Casa di Nazareth, che noi oggi possiamo visitare, possiamo vedere la casa in cui Maria ha ricevuto l'Annunciazione. All'interno della grande basilica francescana dell'Annunciazione, ma quella memoria si è conservata perché Nazareth è un villaggio in cui le diverse comunità cristiane, la comunità cristiana cattolica latina, quindi la parrocchia francescana, ma anche le altre comunità cattoliche di rito orientale o i cristiani non cattolici, che vivono a Nazareth, ecco, queste sono le pietre vive che hanno permesso nel corso dei secoli di mantenere viva quella memoria che prima che arrivassero i frati nel 1200 e poi addirittura nel 1900 a riscavare quei luoghi per dare fondamento alla memoria antica, loro sono stati i testimoni, i cristiani locali, sono stati i testimoni proprio di questa ininterrotta tradizione di venerazione per questi luoghi. Dunque, il nostro ruolo come frati è certamente mantenere i luoghi per la visita dei pellegrini, ma anche conservare, tenere viva la memoria delle pietre vive, cioè delle comunità cristiane locali, che sono i testimoni di questo patrimonio stupendo che ci riconnette alla storia del Nuovo Testamento.
1: È doveroso anche sottolineare che anche la colletta di Terra Santa, che viene raccolta il Venerdì Santo, ancor più in questo anno così particolare, mira proprio a sostenere ed aiutare le comunità cristiane presenti, oltre che le attività dei frati, della scuola e tutto quello che ci sta, le mense, l'attività sanitaria, ma quella colletta speciale che ogni anno il Venerdì Santo viene raccolto nella Chiesa Cattolica proprio mira a sostenere tutto questo.
0: Sì, sì, sì, e noi siamo ovviamente molto grati, non solo appunto come custodia francescana di Terra Santa, la colletta viene distribuita poi tra i frati della custodia, ma anche tra le altre chiese orientali cattoliche presenti in Terra Santa. Tutti noi, diciamo, che viviamo qui in Terra Santa, siamo veramente grati alla generosità dei cristiani che ogni anno, attraverso la colletta e poi, grazie a Dio, anche attraverso altri canali di carità che riescono a far arrivare qui in Terra Santa, sostengono appunto le opere che in tempi, come tu dicevi all'inizio quando abbiamo aperto questa nostra conversazione, in tempi anche particolarmente difficili come quelli che stiamo vivendo, prima abbiamo avuto per 2 anni il Covid, poi la guerra di Gaza, poi la guerra con l'Iran, ecco, tutte queste crisi che continuamente i cristiani di Terra Santa devono affrontare, evidentemente necessitano di un aiuto particolare. E del resto, se guardiamo al Nuovo Testamento, sappiamo come Paolo, quasi in ogni sua lettera, raccomandava ai cristiani sparsi nell'impero romano di non scordarsi della Chiesa Madre di Gerusalemme. Dunque la colletta del Venerdì Santo in fondo prosegue quello che è stato questa ininterrotta attenzione da parte della Chiesa Apostolica per le comunità cristiane di Terra Santa, che sono sempre state un po' un anello debole, ecco, sono sempre state povere, sono sempre state bisognose, anche perché il cristianesimo, a parte l'epoca bizantina e poi la breve parentesi crociata, è sempre stato di minoranza qui in Medio Oriente.
1: E solo titolo informativo, Fra Alessandro, prima sera di ascoltatori, abbiamo parlato del Venerdì Santo, dove tutte le parrocchie organizzano naturalmente questa colletta, dove c'è tanto anche attenzione mediatica sotto questo profilo. Se no, se i cristiani e i radioascoltatori desiderano sostenere l'impegno della custodia di Terra Santa, a chi possono rivolgersi?
0: Beh, allora, noi sul nostro sito internet, custodia.org, offriamo la possibilità, ad esempio, di fare donazioni per le varie attività che la custodia compie. Prima ne citavamo alcune delle attività di tipo caritativo, dalle scuole, soprattutto le scuole che si trovano in territorio palestinese, che non hanno nessun tipo di sussidio statale per il loro mantenimento, o anche in altre aree della nostra missione, alle altre attività di carità. Penso ad esempio al progetto di housing, cioè la costruzione di case proprio per evitare l'emigrazione dei cristiani poveri dalla Terra Santa, per cercare di mantenere questa presenza viva, vivente, e questi testimoni viventi degli eventi del Nuovo Testamento ininterrottamente fino ad oggi. E poi varie attività legate ai vari momenti di crisi che la custodia si è trovata ad affrontare, non so, penso il terremoto in Siria, ecco, ricorderete qualche anno fa, o la guerra civile che ha insanguinato appunto la Siria. Attualmente, ad esempio, in Libano la situazione, ben prima della guerra tra Israele e Hezbollah nel sud del Libano, ben prima dell'inizio di questa guerra, il Libano ha vissuto una gravissima crisi economica, e dunque ad esempio le nostre comunità in Libano hanno cercato di sostenere il bisogno anche delle popolazioni locali. Ecco, tutto questo quindi si può fare attraverso il canale, andando sul nostro sito internet, ad esempio, c'è la possibilità di fare delle donazioni, oppure ad esempio attraverso delle ONG come l'Associazione Pro Terra Santa, insomma, con altri altri mezzi, ecco, anche
1: ecco
0: di,
1: così ti ringrazio di questo presente. Lo ricordo, custodia.org, anche per informarsi, anche per aggiornarsi, anche per aiutare al di là del Venerdì Santo. Mancano ormai pochi minuti alla conclusione di questo speciale che abbiamo voluto dedicare alla Terra Santa. Vorrei chiedere fare una domanda a Don Gianantonio. Volevo chiederti una cortesia, proprio siamo nelle ultime battute finali di questa trasmissione ormai.
0: Sì.
1: Ma da dove è partito tutto? I radioascoltatori potrebbero farsi questa domanda. Come si fa oggi a trovare qualcosa che riguarda 2000 anni fa? Chi ha lasciato le mappe? Chi ha indicato? Chi ha suggerito come muoversi?
0: È una bella domanda, grazie. Di solito una delle azioni che si fa quando si studia un luogo, comunque si fa archeologia, è prima di tutto fare una ricognizione delle fonti storiche. Quindi abbiamo un certo numero di fonti storiche, agiografiche, di uomini e donne che hanno scritto, di re che hanno ovviamente governato questa terra, che sono state riportate, no? E quindi abbiamo anche una serie di storici che del mondo classico e del mondo orientale che hanno tramandato quello che hanno visto e anche quello che gli è stato raccontato. E questo è importante perché poi si fa lo status questionis, cioè il punto di riferimento di quello che poi si andrà a leggere sul terreno, sul territorio. Quindi una prima azione è quella proprio della storiografia, delle fonti che vengono analizzate, studiate e riferite a un luogo particolare. Da questo, facendo proprio questa ricognizione, se volete, da tavolino, piuttosto ecco da oggi da ricerca web, su quelli che sono i documenti registrati, si va a indagare il terreno e quindi abbiamo la scienza archeologica che ci aiuta tantissimo, che è affinata proprio negli ultimi decenni anche a individuare tracce, no? Oltre che monumenti, chiese, mausolei, tombe, eccetera, no? E anche ci aiuta a fare la lettura, diciamo, del contesto e quindi andare sul terreno. Addirittura oggi potremmo dire che si scava di meno e si studia di più il terreno e le fonti per individuare, anche per risparmiare un certo numero di soldini proprio nell'indagare il territorio. E questo ci aiuta tanto, per esempio, nei luoghi, quello che diceva prima Fra Alessandro, cioè il riconoscimento di fonti che si sono tramandate e ad esempio per i luoghi santi, per l'autenticità dei luoghi santi, devono avverarsi, devono rendersi disponibili, no, quelle fonti che padre Bagatti diceva, no, l'unione con i santi evangeli, che non ci siano discordanze, la possibilità di continuare in sede apostolica, quindi con l'insegnamento degli apostoli, la continuità, diciamo, ecco, di questa testimonianza lungo i secoli, di pellegrini che l'hanno vista, degli storici che sono passati, e il principio, diciamo, di successione, noi chiamiamo stratigrafica, cioè che abbia avuto continuità, magari anche con monumenti diversi, la storicità del luogo. Questo è fondamentale da osservare, sono principi, no, che fanno parte della nostra vita quotidiana di studio e che consideriamo proprio per rendere e per dare ad ogni luogo la sua autenticità.
1: Solo per aiutare, proprio mancano pochissimi minuti, vorrei dare la parola ad entrambi per chiudere. Possiamo fare alcuni nomi e contestualizzare nel periodo, perché questo ci aiuta a capire il percorso. Il primo diario che abbiamo tra le mani, abbiamo la scrittura, ma poi quali sono i primi testi che incontriamo che hanno mappato, hanno iniziato a mostrare questi luoghi?
0: Sì, dunque abbiamo appunto le testimonianze, dicevamo, come diceva Don Gianantonio, abbiamo le testimonianze degli antichi pellegrini, penso il pellegrino anonimo di Bordeaux, penso alla pellegrina Egeria.
1: Che periodo siamo? Così i radioascoltatori capiscono quanti secoli indietro andiamo.
0: Allora, qui siamo ad esempio già nel IV secolo per alcuni dei luoghi che noi oggi ancora veneriamo, ma ci sono testimonianze anche più antiche, cioè non solo i pellegrini, pensiamo ai padri della Chiesa, che a volte hanno dato testimonianza. Penso San Giustino, che ci dà la prima testimonianza, ad esempio, sulla grotta della Natività di Betlemme, cioè ci dice come al suo tempo, e qui siamo nel secondo secolo ancora, ci dice come appariva la grotta della Natività ancora nel suo tempo. Origene, grande scrittore ecclesiastico, appassionato di filologia biblica, no? Scrisse la famosa Esapla, in cui ricostruì il testo originale della Bibbia, e d'altra parte lui a volte nelle sue omelie o nei suoi trattati ci dice come i luoghi santi apparivano ai suoi occhi di osservatore di terzo secolo. Quindi una continuità, vediamo, non so, ecco, padri del secondo e terzo secolo, i primi pellegrini, quando ormai, diciamo, si crea questo moto poi di pellegrinaggio, quando grazie anche alle grandi vie imperiali è più facile la possibilità di circolare all'interno dell'impero unificato. I pellegrini vengono a far visita, pensiamo, testimoni diretti che sono padri e pellegrini insieme, come Girolamo. Il grande Girolamo viene da Roma, lui che era un dalmata ma era stato segretario di Papa Damaso, viene poi da Roma con un gruppo anche di suoi altri devoti a Betlemme, e crea un monastero a Betlemme. E anche qui siamo nel IV secolo, quindi lui è testimone diretto di quello che era la trasformazione che i luoghi santi stavano subendo nel passaggio tra romanità pagana e impero bizantino, cioè impero romano ormai cristianizzato.
1: Devo fermarti perché stiamo proprio alla fine, quasi. Solo un cenno: Elena, la madre di Costantino, Egeria.
2: Straordinarie persone che hanno cercato i luoghi, hanno cercato di individuarne l'autenticità, e non, citando Eusebio di Cesarea, le biblioteche antiche che hanno raccolto, no, questi testi, e quindi Biblioteca di Cesarea, di Alessandria, quelle che i testi che circolavano, comprese le testimonianze extrabibliche, tra tutti, no, Flavio Giuseppe, che nel primo secolo ci racconta la storia biblica e anche la guerra giudaica. Per il contesto dei luoghi, ad esempio Gerusalemme, ma comunque anche tutto il regno erodiano, Giuseppe Flavio è uno degli storici importanti, ecco, da conoscere e da studiare.
1: Fra Alessandro e Don Gianantonio, io vi ringrazio di cuore di questa panoramica, perché nonostante siamo a distanza, nonostante i tempi siano difficili, però ci avete aiutato comunque a comprendere l'importanza di questi luoghi, l'importanza della vostra presenza, del vostro servizio, delle vostre ricerche. Io di questo veramente vi ringrazio, anche a nome di Radio Vaticana, per questo momento di condivisione, e grazie anche da parte di tutti i radioascoltatori che ci hanno seguito in questa bella conversazione. Grazie di cuore a voi.
0: Grazie
1: e saluto cordialmente i radioascoltatori, ringraziando anche Bruno Orti, che in regia ci ha assistito in tutto questo. Grazie.
3: Era magnifico quel tempo, come era

0: In Blu 2000 News.
1: L'OMS certifica l'emergenza caldo che sta colpendo l'Europa. In Italia 5 morti in 24 ore, sotto pressione il pronto soccorso. USA e Iran, incertezza sul proseguo dei colloqui di pace. A Gaza Israele torna a bombardare, il dramma della popolazione della striscia. In Venezuela corsa contro il tempo per i soccorritori dopo il terremoto della scorsa settimana, estratto vivo un bambino. Appello del Papa e le Freviani, fermate con sacrazioni episcopali programmate per domani in Svizzera, sarebbe uno scisma. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. In apertura dunque l'ondata di caldo che ha stretto la sua morsa sull'Europa, interviene l'OMS. Marino Gaddiero.
2: Un'estate sotto il segno dell'eccesso, con il caldo estremo che non ci darà tregua sino a giovedì e con altre giornate e settimane torride in previsione. Adesso però è la volta dell'irruzione di aria fredda dal nord Europa con l'arrivo di forti temporali, un'altalena di situazioni climatiche che colpiscono più di altri le persone vulnerabili. I pronto soccorso si vanno riempendo a causa di malori provocati dall'ondata di calore. Ieri in Lombardia 11.000 accessi, registrato un picco di chiamate e visite tra gli over 60 per la gestione dei farmaci. L'Organizzazione Mondiale della Sanità certifica che in Italia nelle ultime 24 ore 5 persone sono morte a causa del caldo. Data la situazione critica in gran parte dell'Europa, l'OMS convoca gli stati dell'Unione per il 6 di luglio. Le città italiane sono ancora roventi, con bollini rossi di allerta in crescita dalle 18 segnalate lo scorso fine settimana alle 25 di oggi. Marino Gaddiero, linea allo studio.
1: Veniamo ora alla crisi nel Golfo. Nessun incontro ad alto livello tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. La trattativa per la pace torna in salita. Massimiliano Cocchi.
3: Nessun negoziato diretto. Domani a Doha le delegazioni di Stati Uniti ed Iran si parleranno solo attraverso i mediatori del Qatar e del Pakistan. Al centro dei colloqui ci sarà lo sblocco dei beni iraniani all'estero, in particolare 3 miliardi di dollari che dovrebbero essere restituiti entro la fine della settimana, ma soprattutto si discuterà del futuro dello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti lo vorrebbero aperto alla navigazione senza pedaggi, ma Iran e Oman, i due paesi che si affacciano su quel tratto di mare, vogliono invece un pagamento dalle navi che transitano dallo stretto. Proprio nei giorni scorsi l'Oman avrebbe presentato un piano che prevede non un vero e proprio pedaggio, ma il pagamento di tariffe per i servizi legati all'attraversamento dello stretto. È la conferma che un eventuale accordo di pace si gioca anche sulla scelta delle parole. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Intanto Israele è tornata a colpire la striscia di Gaza, dove la popolazione continua a vivere in condizioni di estrema precarietà. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: 8 morti nelle ultime 24 ore, di cui almeno una bimba di un anno e sua madre. Nel mirino dei raid israeliani, i comandanti di Hamas e della Jihad Islamica nella striscia, tra cui i responsabili ancora vivi dell'attacco del 7 ottobre, con buona pace delle vittime collaterali, del cessate il fuoco, delle condizioni indegne in cui sopravvivono 2 milioni di palestinesi senza case, con poca acqua, con topi ovunque, un caldo torrido e ancora vessati da Hamas. Oggi un delegato delle milizie che controllano il 40% della striscia ha mandato al Cairo una delegazione per negoziati ancora in stallo. La fase 2 del piano di Trump non decolla e, secondo un documento pubblicato dalla stampa inglese, i membri del Consiglio di Pace per Gaza starebbero studiando una possibilità di immunità legale per tutte le decisioni future, specialmente per la ricostruzione a suon di miliardi su macerie di cui sarà difficile per i palestinesi dimostrarne la proprietà. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: In Venezuela, quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, squadre di soccorso salvano dalle macerie un bimbo di 3 anni a Caracas e un 12enne alla Guaira, la donna vicina all'epicentro del sisma, Antonella Mazza Teruel.
5: Sono impegnati più di 1.600 soccorritori di una ventina di paesi, tra cui l'Italia, nelle ricerche dei sopravvissuti in Venezuela, ma subito dopo il violento sisma della settimana scorsa sono stati gli abitanti da soli a cercare a mani nude tra le macerie. Sotto accusa le autorità incapaci di coordinare i lavori mentre gli ospedali sono in sofferenza e squadre cilene accusano i militari venezuelani di intimidazioni. Inoltre, ufficialmente, per ragioni sanitarie, per 48 ore viene impedito l'accesso dei giornalisti stranieri alla Guaira. Il porto è stato trasformato in obitorio nella cittadina ceduta sotto le prime potenti scosse che hanno provocato 1.719 morti accertati nel paese. Risultano più di 50.000 dispersi, quasi 60.000 gli edifici danneggiati e a distanza di giorni manca cibo, l'accesso agli aiuti per la gestione dell'Agenzia ONU per i rifugiati è limitato e la terra continua a tremare. La maggior parte dei sopravvissuti, riferiscono i sanitari, soffre di disturbi post-traumatici e le conseguenze non svaniranno rapidamente. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Negli Stati Uniti la Corte Suprema mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Trump. Abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia del presidente e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale. Non si placano, e veniamo all'Italia, le polemiche dopo l'intervista della premier Meloni, che ha toccato anche il tema del Quirinale. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
6: Buongiorno Ugo. Nel centrodestra tentativi di accordo sulla legge elettorale. Lo stabilicum, come viene chiamato dalla coalizione di governo approdata in aula alla Camera, deve superare lo scoglio preferenze. Fratelli d'Italia e Noi Moderati sono per l'introduzione, Forza Italia e Lega contrari. Questa sera vertice alla sede di Fratelli d'Italia in via della Scrofa, presenti esponenti di primo piano dei partiti di maggioranza. Poi, in seguito, sarà la volta dei leader per mettere definitivamente nero su bianco ad un'intesa su una legge che prevede un premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% dei consensi, tradotti in seggi 70 alla Camera e 35 al Senato. Le opposizioni invece sollevano dubbi di costituzionalità sulla nuova legge elettorale, che a loro volta chiamano il Melonellum, in quanto ritengono che sarebbe l'arma utilizzata dalla premier per scalare il Quirinale, in linea anche con le dichiarazioni di Meloni sui tempi maturi per l'elezione di un presidente della Repubblica di destra. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Inflazione in calo a giugno, scendono anche i prezzi degli alimentari. Giuseppe Caporaso.
7: A sorpresa l'inflazione cala, secondo i dati preliminari dell'Istat del mese di giugno, e si attesta al 3% su base annua rispetto al 3,2% del mese precedente. Ed anche il cosiddetto carrello della spesa rallenta, cioè quel paniere dei prezzi al consumo che raggruppa beni ad alta frequenza di acquisto destinati all'utilizzo domestico, dai prodotti alimentari a quelli della cura della casa, dall'igiene personale a quelli della bellezza. Il carrello della spesa scende dal precedente 1,9% all'attuale 1,6%. Per l'Istituto di Statistica e Raffreddamento il caro vita riflette l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi ai trasporti e di quelli ricreativi e culturali. Una modesta accelerazione si ritrova invece dai prezzi degli energetici, guidati da quelli dell'elettricità, del mercato libero e del gas. In calo il gasolio. Per quanto riguarda il comparto alimentare, la frenata dei prezzi riguarda la frutta ed in particolare la frutta a guscio, gli ortaggi e i legumi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ci sono 4 arresti per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Amelia Cartia.
8: Erano pronte a fuggire all'estero le 4 persone arrestate questa mattina tra Napoli e Avellino dai carabinieri del comando di Roma. I 4, di età compresa fra i 22 e i 53 anni, avrebbero fatto parte del comando che il 16 ottobre 2025 ha progettato ed eseguito l'attentato dinamitardo ai danni del giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Attentato che ha causato l'esplosione delle 2 auto del conduttore e il danneggiamento delle mura perimetrali della sua casa a Pomezia. Dirimenti le intercettazioni telefoniche delle utenze dei 4 arrestati, nelle quali uno dei fermati, Antonio Passariello, verosimilmente il capo del gruppo, avrebbe ammesso di aver commesso il fatto. A mettere gli inquirenti sulle tracce del comando, una mail anonima inviata al PM Carlo Villani, nella quale proprio Passariello veniva accusato di aver commesso il fatto, senza però aver avvisato prima le realtà criminali cui avrebbe dovuto fare riferimento. Abbiamo piazzato la bomba là, si legge nelle più di 100 pagine di intercettazioni analizzate dai carabinieri. E ancora facciamo la storia. Individuati gli esecutori, per i quali si sono aperte le porte del carcere, gli inquirenti puntano adesso a risalire ai mandanti. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Una capotreno è stata aggredita in modo brutale ieri sera su un Frecciarossa fermo per un guasto alla stazione di Milano Lambrate. La donna, afferrata per la divisa, è stata scaraventata a terra, colpita al volto. Solo l'intervento di alcuni passeggeri ha evitato il peggio. L'aggressore è riuscito a dileguarsi indisturbato attraverso una delle porte aperte del treno. Sgominata la banda delle truffe agli anziani, ci racconta tutto Cesare Cavoni.
9: Hanno un'età compresa tra i 21 e i 61 anni i componenti della banda di truffatori di anziani sgominata dalla squadra mobile di Napoli al termine di indagini coordinate dalla Procura di Nola. La base operativa del gruppo era a Napoli, ma i colpi sono stati messi a segno in tutta Italia. Le vittime hanno un'età compresa tra i 74 e i 97 anni e la tecnica adoperata era quella ormai nota del maresciallo. Un falso rappresentante delle forze dell'ordine telefonava alla vittima per comunicare il coinvolgimento di un congiunto in un incidente stradale con un'auto senza assicurazione, in cui era era rimasta gravemente ferita una persona, spesso un bambino o una donna in gravidanza, per esercitare ulteriore pressione. All'anziano veniva anche riferito che l'unica soluzione per evitare l'arresto era un risarcimento immediato, che la vittima copriva così impegnando tutto il denaro e i gioielli che c'erano in casa. In questo modo la banda era riuscita ad accumulare un bottino di circa 500.000 di euro. Cesare Cavonilini allo studio.
1: Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della polizia accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano, è stato destituito. Il provvedimento è stato firmato dal capo della polizia. Cinturrino è rinchiuso nel carcere di San Vittore, accusato dell'omicidio volontario di Mansouri, avvenuto nel cosiddetto boschetto della droga di Rogoredo il 26 gennaio. Accorato appello del Papa ai lefreviani, fermate le consacrazioni episcopali programmate per domani in Svizzera. Sarebbe uno scisma. Rita Salerno.
10: E l'ultimo appello prima delle consacrazioni episcopali in programma domani nel seminario svizzero di Econ. Leone XIV invita la fraternità sacerdotale San Pio X a tornare sui propri passi e lo fa rivolgendosi in una lettera in francese a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo Marcel Lefebvre contro le riforme del Concilio Vaticano II. Nel documento il pontefice suggerisce un percorso di dialogo perché, scrive, lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Nel testo in cui chiede di recedere dalla decisione, Leone riconosce l'attaccamento alla vita liturgica, l'impegno nella formazione sacerdotale e il desiderio di fedeltà alla tradizione alla base delle comunità legate alla fraternità San Pio X, motivi di attenzione e di benevolenza dei pontefici che lo hanno preceduto. Da Roma, Rita Salerno.
1: Papa Leone ha nominato prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale suor Alessandra Smerilli, finora segretario del medesimo Dicastero. Con suor Merilli sono tre le donne a posto di vertice nella curia romana: suor Simona Brambilla, 61 anni, prefetto del Dicastero per gli istituti di vita consacrata, e Maria Montserrat Alvarado, non ancora quarantenne, nuovo prefetto del Dicastero per

La comunicazione a loro si aggiunge anche suor Raffaella Petrini, che dal 2025 è presidente del governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Un'occhiata alla chiusura della borsa di Milano, FTSE MIB positivo più 1,01%. Ed è tutto per questa edizione delle 18, in regia Sabino D'Alessandro, da Ugo Scari grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata.

0: Buongiorno a tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten morgen.
1: La pace sia con tutti voi.
2: Hope today.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Eugenio Boranata ad una nuova puntata del programma che racconta la giornata di Papa Leone. Saluto e ringrazio Damiano Caprio alla console per la parte tecnica e vi ricordo che se volete scriverci il nostro numero per i messaggi telefonici è il 335-1243-722. Giornata densa di appuntamenti per il Santo Padre che da domani, 1 luglio, come avete ascoltato dal giornale radio, sospenderà le udienze per la pausa estiva. Gli impegni riprenderanno mercoledì 5 agosto. In attesa del calendario ufficiale di questo periodo di riposo, faremo un salto a Castel Gandolfo per capire qual è il clima in vista dell'arrivo di Papa Leone e ricorderemo anche la visita pastorale del 4 luglio a Lampedusa. Ora però, prima di proseguire, come di consueto, diamo uno sguardo al bollettino odierno della sala stampa della Santa Sede perché sono state davvero tante le udienze di questa mattina. Questo l'elenco preciso. Il Papa ha ricevuto sua beatitudine Raffaele Bedros XXI Minassian, patriarca di Cilicia degli Armeni, una delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova, sua beatitudine Bechar Rai, patriarca di Antiochia dei Maroniti, il cardinale Nzapalainga, arcivescovo metropolita di Bangui, siamo nella Repubblica Centrafricana, monsignor James Golka, arcivescovo metropolita di Denver, negli Stati Uniti d'America, e poi il cardinale Roberto Repole, arcivescovo metropolita di Torino, vescovo di Susa. E poi il Papa riceve oggi in udienza gli alunni della Pontificia Accademia Ecclesiastica a conclusione dell'anno missionario. Inoltre in mattinata sono stati pubblicati 3 documenti: la lettera del Santo Padre a Don Davide Pagliarani, superiore generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X, la lettera apostolica in forma di motu proprio attraverso la quale il Santo Padre rivede l'ordinamento della vicarietà di Roma, il chirografo di Leone XIV con il quale si approva il nuovo statuto dell'autorità di supervisione e informazione finanziaria e il testo del nuovo statuto. Di tutto questo cercheremo di parlare nel nostro programma, nel corso del quale vi daremo conto anche delle nomine relative ai vertici di diversi dicasteri vaticani che sono state appunto rese note stamattina. Prima però ci fermiamo per una pausa musicale.

0: Tra i documenti del Santo Padre resi noti oggi c'è anche l'accorata lettera inviata alla Fraternità San Pio X che rischia lo scisma dalla Chiesa di Roma. Per saperne di più abbiamo intervistato il direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, Andrea Tornielli, al quale abbiamo chiesto un aiuto anche su altri testi papali che sono stati pubblicati in mattinata. Ascoltiamo. Andrea, oggi è stata pubblicata la lettera di Papa Leone a Don Davide Paglianani, superiore generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X. Qual è il valore di questo documento?
1: Beh, una lettera molto importante, molto bella, breve ma accorata, perché è sostanzialmente l'ultimo appello che il Papa fa ai lefebriani, pregandoli di non procedere con le consacrazioni episcopali che sono in programma, già preannunciate, per domani mattina ad Econ in Svizzera. Papa Leone, due settimane fa, salutando i giornalisti fuori dall'uscita della villa Castel Gandolfo, aveva detto che ci sarebbe stato un ultimo appello. In effetti questa lettera rappresenta un ultimo appello. A me ha colpito molto un passaggio dove lui li prega, li supplica di non lacerare la tunica di Cristo, di non lacerare l'unità della Chiesa con questo atto che si prospetta come un atto scismatico, perché loro consacrano quattro nuovi vescovi senza l'autorizzazione e il mandato del Papa.
0: Allora, dobbiamo ricordare che da San Paolo VI in poi tutti i papi hanno avuto a che fare con questa realtà.
1: Tutti i papi hanno avuto a che fare e hanno fatto dei passi concreti per cercare di ricucire. Diciamo che Paolo VI sospese a divinis Monsignor Lefebvre e poi fece vari tentativi. Con Giovanni Paolo II sembrava che si iniziasse un cammino nuovo e si era arrivati nel 1988 sostanzialmente a un accordo. Lefebvre aveva sottoscritto un testo dottrinale con il cardinale Ratzinger, ma poi all'ultimo momento, dopo aver firmato, decise di buttare tutto all'aria perché non si fidava del fatto che la Santa Sede avrebbe scelto un nuovo vescovo lefebriano, e così nel 1988 decise di provocare lo scisma, l'atto scismatico, consacrando quattro nuovi vescovi. Due di questi sono morti, i due che rimangono sono Monsignor Fellè e Monsignor De Galaretta, che domani, 1 luglio, saranno rispettivamente De Galaretta il primo consacrante e Fellè il secondo, dunque il consacrante dei quattro nuovi vescovi. Però tra l'88 e oggi c'è stato un fatto particolarissimo che dice proprio dell'amicizia dei papi. Benedetto XVI aveva nel 2009 tolto le scomuniche, e dunque aveva tolto le scomuniche che gravavano sui lefebriani dal 1988, proprio come atto di vicinanza, di paternità. E Papa Francesco, ricordiamolo, per il Giubileo Straordinario della Misericordia diede ai lefebriani delle facoltà, le facoltà speciali, dunque sostanzialmente la possibilità di confessare e anche di celebrare matrimoni, e ha mantenuto questo anche dopo la fine del Giubileo. E dunque avevano avuto tanti segni di grande attenzione da parte dei papi, e loro dicono di riconoscere il Papa come legittimo, però lo riconosco come legittimo ma non gli obbediscono.
0: Faranno un passo indietro, secondo te?
1: Io spero veramente nel miracolo. La lettera è molto bella ed è molto spirituale, però guardando a che cosa è stato messo in piedi l'ambaradan, a me ha colpito tanto che sul sito della Fraternità San Pio X c'è addirittura un countdown che ti dice quanti giorni, ore, minuti e secondi mancano queste nuove consacrazioni. C'è un merchandising, hanno fatto addirittura un'edizione, un cofanetto con il vino speciale per ricordare questo evento, ci si iscrive, ci sono gli accrediti per i giornalisti, migliaia di persone, anche con la possibilità del pranzo, del picnic dopo le consacrazioni. Certamente non vedo segnali né spazio perché la cosa venga riconsiderata. Purtroppo questo atto scismatico porta di conseguenza automaticamente la scomunica per i vescovi che consacrano e per i nuovi vescovi che sono stati consacrati.
0: Questa lettera ha una data significativa, quella del 29 giugno.
1: Esattamente, è stata mandata ieri, 29 giugno, dunque nel giorno della festa dei Santi Pietro e Paolo. Ed è anche bella perché ci sono delle parole anche in cui riconosce il valore di certi aspetti dell'attività, della vita e della fraternità. Ed è interessante che nella lettera si faccia riferimento in maniera specifica e precisa ai fedeli, e cioè il timore è che, essendoci adesso le scomuniche automatiche in cui incorreranno, ci saranno tanti fedeli che riceveranno sacramenti celebrati illecitamente, ma in alcuni casi invalidi,
0: quindi nulli, matrimoni
1: e la confessione.
0: Andrea, vorrei chiedere un tuo commento anche su un altro documento pubblicato oggi. È stata una giornata veramente molto ricca. Si tratta di una lettera apostolica in forma di motu proprio, attraverso la quale Leone aggiorna la Costituzione del Vicariato di Roma. Come dobbiamo leggere questo atto?
1: Sappiamo che c'era stata una riforma significativa e importante nel 2023 da parte di Papa Francesco, che aveva un po' cambiato la struttura del vicariato. A 3 anni di distanza da quella riforma sono state fatte delle verifiche. Papa Leone ha costituito un gruppo di lavoro per vedere come è andata avanti la riforma e ha deciso di fare dei cambiamenti, in qualche modo dunque di aggiornare la riforma di Papa Francesco, che resta nel suo aspetto fondamentale, l'insistenza sull'aspetto missionario, ma dal punto di vista strutturale, per esempio, introduce la figura del moderator curiae, fa degli aggiustamenti dal punto di vista strutturale.
0: Oggi ci sono state importanti nomine relative ai vertici di diversi dicasteri, a cominciare da quello per il servizio dello sviluppo umano integrale. Insomma,
1: sì,
0: Leone sta disegnando, no?
1: Sta disegnando la curia, e questa è suor Alessandra Smerilli, che da segretario di quel dicastero diventa prefetto, prendendo il posto del cardinale Michael Cerny, ed è così la terza donna alla guida di un dicastero della curia romana. Diciamo la quarta, se si considera, non è un dicastero, ma c'è anche la suora che è a capo del governatorato della Città del Vaticano. Ma per quanto riguarda i dicasteri della Santa Sede, noi abbiamo suor Brambilla, che è prefetto del dicastero per i religiosi. La nomina che ci riguarda come dicastero, quella di Monserrat Alvarado, che arriverà a novembre e dunque prefetto del dicastero per la comunicazione, e adesso suor Alessandra Smerilli a prefetto del dicastero per lo sviluppo umano integrale. Contestualmente è stato anche nominato il cardinale Baggio a proprefetto, come già nel dicastero per i religiosi esiste la figura del cardinale Artime, che è proprefetto. Però è significativo che c'è una grande valorizzazione della presenza femminile. E poi c'è la nomina che riguarda il nostro dicastero, perché il segretario Monsignor Lucio Ruiz diventa dal 1 settembre segretario del dicastero per la carità, la vecchia elemosineria apostolica.
0: Andando avanti e guardando a domani, insomma, sono state sospese a luglio le udienze del Papa, che come da tradizione riprenderanno ad agosto. Insomma, il Santo Padre si concede un periodo di riposo, quantomeno di allentamento dei suoi impegni.
1: Sì, è un periodo, era previsto che fosse così, un allentamento degli impegni pubblici, ma sappiamo che già sabato, e dunque già all'interno di questo periodo, compirà un pellegrinaggio importantissimo a Lampedusa, sulle orme di quello fatto nel luglio 2013 da Papa Francesco. E dunque le vacanze del Papa sono vacanze un po', per modo di dire, ma comunque, diciamo, c'è un alleggerimento dell'attività pubblica, ma comunque c'è un'attività che in ogni caso
0: prosegue,
1: anche perché ci sono appuntamenti, viaggi e scadenze.
0: E appunto Lampedusa, come ci possiamo accostare a questo pellegrinaggio?
1: È importante considerare il fatto che si è concluso 2 settimane fa il viaggio in Spagna, che aveva come ultima tappa 2 tappe alle Canarie in 2 giorni distinti, e quello era un desiderio di Papa Francesco, perché lo aveva detto pubblicamente nel volo con i giornalisti durante il viaggio, quello lunghissimo fatto nel settembre 2024. Aveva detto che gli piacerebbe visitare Spagna e Canarie, perché le Canarie sono la terra d'approdo di tanti migranti che vengono dall'Africa, e dunque la terra d'approdo europea. Il Papa lì ha pronunciato i discorsi fortissimi e adesso con la sua presenza fisica a Lampedusa, ricordando la visita di Papa Francesco e ricordando ciò che Lampedusa rappresenta, continua a dirci che il tema dei migranti non è secondario e che riconoscere nei fratelli e sorelle migranti il volto di Cristo, di Gesù, che è stato migrante e rifugiato e ha avuto salva la vita perché ha trovato un paese che era l'Egitto che l'ha accolto, come ci raccontano i Vangeli, e non è un optional per noi cristiani, perché il nostro Dio è stato migrante e rifugiato.

0: Facciamo un salto indietro a mercoledì 24 giugno. Al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro, durante i saluti ai pellegrini polacchi, il Papa ha parlato delle vacanze estive. Vogliamo farvi riascoltare le sue parole. Chiedo dunque a Damiano Caprio in regia di mandare in onda il contributo.
1: Le vacanze sono un tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato. Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi e gli incontri con i vostri cari. Preghiamo anche per i giovani affinché scelgano con saggezza la scuola e l'università e discernano con prudenza la propria vocazione.
0: Queste parole ci aiutano ad entrare in sintonia con la notizia relativa alla sospensione a luglio di tutte le udienze del Papa per la pausa estiva. Gli incontri, come abbiamo detto, gli incontri ufficiali del Santo Padre, riprenderanno mercoledì 5 agosto. Dunque, a partire da domani, in attesa dell'annuncio delle autorità vaticane, l'attenzione si sposterà inevitabilmente soprattutto su Castel Gandolfo. E allora, per capire qual è il clima nella località alle porte di Roma, abbiamo raggiunto al telefono il parroco della comunità, Don Taddeo Rozmus. Sentiamo che cosa ci ha raccontato. Don Taddeo, qual è l'atmosfera in questi giorni a Castel Gandolfo?
2: Castel Gandolfo da una parte continua ad andare normale, nel modo quotidiano, perché i turisti, i pellegrini sono sempre qui. Dall'altra parte si sente questo clima della festa legata con la presenza del Santo Padre, che dovrebbe arrivare per passare le sue vacanze estive nel mese di luglio. Quindi i castellani, potrei dire noi castellani, siamo veramente molto felici, anche viviamo questo clima, questa atmosfera della festa.
0: Immagino saranno molto contenti anche i ristoratori e gli operatori del turismo in generale.
2: Ma non soltanto, tutti sono contenti, anche il contesto del lago, per esempio quest'anno il Papa sarà anche al lago. Noi in parrocchia, la parrocchia che abbraccia sia il lago sia il centro, quindi tutti i ristoranti, poi anche l'altra parte vicino alla Appia Nuova, sì, viviamo questo momento storico con grande festa e gratitudine al Santo Padre.
0: Insomma, c'è un bel fermento, ma dobbiamo ricordare anche che in questo anno si è consolidato moltissimo il rapporto della vostra comunità con la presenza, no, del Santo Padre.
2: Sì, sì, il Santo Padre ha introdotto la sua presenza regolare, settimanale, in qualche settimana che è saltata, quindi ogni martedì, poi prima di tornare a Roma, il Papa usciva fuori, incontrava tutti coloro che lo aspettavano, quindi questi incontri che ricordiamo dai tempi di San Giovanni Paolo II, canti, entusiasmo, la gente, il numero della gente che cresceva, una sfida ai nostri carabinieri, alle forze dell'ordine, tutto questo crea una atmosfera molto particolare, sì.
0: C'è un ricordo, un momento specifico che si ricorda in maniera particolare?
2: Ma guardi, noi qui a Castel Gandolfo quest'anno viviamo l'anniversario, 400 anni dall'arrivo dei papi a Castel Gandolfo. Cioè nel 1626 il Papa Urbano VIII prese la decisione di incominciare, di posare qui la residenza estiva, il castello della famiglia Gandolfi, e da questo inizio sono passati 400 anni, abbiamo festeggiato il 10 maggio proprio questa giornata, questa ricorrenza. Adesso ci stiamo muovendo insieme con il sindaco, con il comune, amministrazione comunale, con il vescovo, quindi diocesi e la parrocchia, per commemorare anche questa data storica. Questa è la prima cosa. La inseriamo nelle nostre feste della nostra comunità, quindi la festa sacra delle pesche alla fine di questo mese. Poi ci sarà la festa della città, San Sebastiano, e ci sarà la festa patronale, seconda domenica di settembre, tutto questo che gira attorno a questa data particolare. La seconda ricorrenza che noi viviamo qui sono 500 anni della presenza dei salesiani come coloro che gestiscono dal punto di vista pastorale la parrocchia pontificia. Ero proprio nel 1926 Papa Pio XI che chiamò i salesiani, prima per fondare l'oratorio, quindi quest'anno 100 anni dell'oratorio, e poi a cominciare dal 1929 ecco anche la parrocchia pontificia che fu affidata ai salesiani. Questi sono ecco questi due momenti storici che fanno consolidare ecco tutto questo cammino della nostra comunità.
0: Prima di guardare ancora al calendario, una considerazione sulla presenza della comunità salesiana a Castel Gandolfo. Ecco, come è organizzata questa comunità oggi?
2: Guardi, noi abbiamo qui sul territorio della parrocchia l'oratorio giovanile, quindi dall'inizio sempre l'oratorio, quindi posto dove i giovani possono venire e vengono. In questo momento per esempio stiamo realizzando Estate Ragazzi, un centinaio dei ragazzi con i nostri animatori stanno vivendo un mese proprio, passando i mesi estivi con tutto programma preparato. E poi ci sono tre chiese che serviamo, tre chiese vuol dire la chiesa pontificia qui al centro, la chiesa vicino alla via Appia Nuova, quindi collegamento diretto con Roma, è la chiesa della Madonna del Lago, vicino al lago, quindi il contesto molto particolare. Che cosa facciamo? Cerchiamo di rispondere alle sfide attuali, perché le situazioni nel mondo globalizzato cambiano con una velocità grande. Anche le sfide pastorali, parrocchiali, anche queste cambiano. Uno di questi segni è per esempio la presenza dei motociclisti, che abbiamo tanti sul territorio della nostra parrocchia, lì davanti al lago. Forse è una coincidenza che il parroco è anche un motociclista, e quindi cogliamo anche questa situazione mettendo la moto come strumento dell'evangelizzazione, dove si può entrare nei gruppi, coinvolgere coloro che si radunano, ecco, essendo guidati dalle moto. L'anno scorso abbiamo organizzato insieme con la Polizia di Stato anche raduno europeo giubilare, dove abbiamo incontrato il Santo Padre, e quindi penso che sia stato anche un momento giusto. Quindi ci sforziamo di avere gli occhi aperti per dare le risposte alle sfide attuali.
0: E in questo il Papa vi aiuta con la sua presenza?
2: Penso di sì, perché Castel Gandolfo è particolare da diversi punti di vista. Prima di tutto, quando qualcuno sente Castel Gandolfo subito diventa interessato, ecco, a Castel Gandolfo, che è conosciuto grazie ai papi. E quando noi diciamo e proponiamo delle proposte, anche questo elemento incide veramente positivamente. L'anno scorso, per esempio, abbiamo avuto diversi motociclisti che sono venuti da diversi parti d'Europa, essendo suscitati prima di tutto dalla presenza del Papa qui a Castel Gandolfo, anche se noi abbiamo incontrato Santo Padre alla Basilica di San Pietro.
0: Torniamo a questa estate 2026, sappiamo che nel calendario della vostra comunità ci sono anche altre date significative, come il 15 agosto, la solennità dell'Assunta, e poi il 29 agosto quando si festeggia la Madonna del Lago, no?
2: Il 15 agosto è la data tradizionale, Papa Giovanni XXIII propose anni fa di celebrare questa messa per i castellani, quindi prima di tutto essendo qua in mezzo ai castellani, lui voleva esprimere la sua gratitudine attraverso una messa dedicata a loro. Questa tradizione è mantenuta fino ad oggi, quindi vivremo questo evento straordinario, bellissimo, il 15 agosto. Poi la seconda ricorrenza è legata con l'invito che noi

0: come la comunità parrocchiale abbiamo rivolto al Santo Padre l'anno scorso, invitandolo alla festa patronale dedicata alla Madonna del Lago, vissuta nella chiesa lì alla Madonna del Lago. La festa veramente sentita, partecipata, bella, perché legata con la peregrinazione della statua della Madonna del Lago anche sul lago, e poi picnic, tutto questo. Quindi, e il Papa ha accettato e viene quest'anno per condividere la bellezza della natura, la bellezza del lago di Castel Gandolfo. Noi siamo molto, molto grati, perché da una parte sapevamo che il Santo Padre è molto attratto e apprezza la bellezza della natura, ecco, la sua presenza lo dimostra, ma dall'altra parte siamo grati perché senz'altro la sua presenza farà ancora la promozione più grande di tutto questo, che è legato con la bellezza della natura, anche con la promozione della protezione della natura, apprezzamento di tutto ciò che abbiamo ricevuto da Dio, che è presente proprio nel dono della natura, della bellezza.
1: Don Taddeo, in conclusione, qual è il suo messaggio agli ascoltatori?
0: Guardate, apprezziamo ciò che viviamo oggi. Noi spesso siamo tentati da tante visioni pessimistiche, spesso siamo tirati a guardare il passato per notare le nostre situazioni difficili, ma aprendo gli occhi ci accorgiamo che siamo ricchi di tante cose belle. Noi per esempio a Castel Gandolfo puntiamo su questo: la bellezza di ciò che abbiamo oggi, la bellezza della presenza del Santo Padre. Ringraziamo perché siamo molto più ricchi di quanto pensiamo. Che Dio ci aiuti ad avere questa visione positiva della nostra realtà.

0: Parliamo adesso del terremoto in Venezuela, ricordando la preghiera del Papa per le vittime e l'incoraggiamento per i soccorritori domenica scorsa all'Angelus. A proposito della situazione nel paese, ascoltiamo l'arcivescovo di Caracas, Monsignor Raul Castillo, intervistato da Francesca Sabatinelli.
1: La situazione è ancora drammatica e incerta. Incerta perché non sappiamo con precisione quanti sono i morti, quanti le persone che dispersi, nel senso che non sappiamo niente. Ci sono più di 300 palazzi che sono crollati completamente, sia Caracas sia La Guaira, che è stata la zona più colpita. Dentro le macerie ci sono dei morti, ci sono delle persone, ancora ci sono delle persone vive che si stanno facendo grandissimi sforzi dei soccorritori, scavando per vedere se si possono trovare qualcuno con vita. È un miracolo che ancora sono riusciti a ritrovare qualche persona, qualche bambino, qualche giovane con vita, no? La storia del nostro paese è stato il terremoto con la scala più alta di Richter, quasi 8, 7.5, due scosse molto forti seguite da poco tempo, un intervallo breve, quindi la situazione è drammatica. Tante persone che dormono ancora sulle strade, sulle piazze, oltre i 300 palazzi che sono crollati, ci sono tantissime, ancora non c'è un censimento che possiamo dire con precisione quanti siano inagibili e non possiamo, le persone non possono tornare lì. Molti di questi palazzi sono rotti completamente, cioè le strutture, quindi le strutture sono inagibili. In questo momento sì, stanno arrivando di diversi paesi, anche dell'Italia, delle squadre dei soccorritori, dei medici, da diversi paesi dell'Unione Europea, dagli Stati Uniti, paesi latinoamericani, del Messico, però dico la situazione è complessa perché i danni sono stati in diverse province del paese, ma le zone più colpite sono Caracas e La Guaira. Quindi in questo senso la situazione è drammatica, a La Guaira non c'è elettricità, non c'è servizio dell'acqua, il cibo comincia a mancare e quindi molte organizzazioni e soprattutto la Chiesa Cattolica, le diocesi, la diocesi della Guaira, l'archidiocesi di Caracas, con Caritas Nazionale e le Caritas Parrocchiali, stiamo facendo questo sforzo di riunire del cibo, dell'acqua, delle medicine e portarle nelle parrocchie perché molte persone stanno proprio accanto alle strade. Quando io ieri sono andato lì alla Guaira per ricevere un po' d'acqua, per ricevere il pane, per ricevere un po' di cibo, sì. In questo senso a livello sociale, no? Poi a livello ecclesiale, a Caracas almeno 30 chiese parrocchiali sono rimaste colpite, un'equipe di professionisti, di ingegneri stanno facendo la verifica per vedere quali possono recuperarsi, quali altre invece no per i danni strutturali, in alcune è crollato il tetto, cioè le colonne e anche le pareti hanno grandi fratture, quindi molti saranno inagibili e bisognerà demolire perché non resisteranno sia delle scosse e sarà un pericolo. Fortunatamente all'ora del terremoto molte persone erano in chiesa perché era la festa di San Giovanni, che qui è molto sentita, però dico purtroppo fortunatamente sono riusciti a uscire e quindi non ci sono stati feriti, morti dentro le chiese.
0: Ricordiamo che è salito ad almeno 1719 morti il bilancio delle due violente scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno scorso. Il dato è stato fornito dalla Presidente del Parlamento, l'Assemblea Nazionale, Rodriguez, spiegando che i feriti sono 5034 e che il sisma ha danneggiato un totale di 15866 persone. E dunque con questo è tutto, siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Da Eugenio Bonanata al microfono e da Damiano Caprio in regia, grazie per l'attenzione e buon proseguimento.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, ben ritrovati a Santi della Porta Accanto, una rubrica attraverso la quale desideriamo conoscere i santi dei giorni nostri, senza mai dimenticare però quanti ci hanno preceduto e che hanno permesso di crescere insieme come Chiesa. Ci soffermeremo oggi sulle figure dei santi Pietro e Paolo e lo faremo con Don Maurizio Girolami, preside della Facoltà Teologica del Triveneto, biblista e anche patrologo, quindi una persona che può veramente aiutarci a cogliere il messaggio complessivo di questi due santi che la Chiesa ricorda in un unico giorno, il 29 di giugno. Don Maurizio, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Don Andrea, e anche a tutti gli ascoltatori.
1: Don Maurizio, vogliamo cominciare con il conoscere la figura di San Pietro, il primo degli apostoli.
2: Sì, credo che la figura di Pietro sia una figura molto conosciuta perché innanzitutto tutti e quattro gli evangelisti ne parlano. Forse è bene raccogliere dal secondo Vangelo, dal Vangelo di Marco, alcune informazioni che sono sempre molto succinte, scarne, essenziali, ma decisive per comprendere quanto la figura di Pietro sia stata decisiva per lo sviluppo della predicazione cristiana. Tant'è vero che poi il Vangelo di Marco, come ci testimonia Sant'Ireneo di Lione, quasi due secoli dopo la morte e resurrezione di Gesù, ci dice che Marco, l'evangelista, ha raccolto, ha messo per iscritto la predicazione di Pietro. E quindi partire dal Vangelo di Marco per conoscere Pietro forse è il modo migliore per avvicinarci a questa figura straordinaria che sappiamo aver avuto poi lungo la storia sempre degli effetti grandiosi, perché ci ricorda uno dei primi discepoli di Gesù. Infatti il Vangelo di Marco ci mette davanti a Pietro fin dal primo capitolo, quando si dice che Gesù, che passa lungo il mare di Galilea, chiama Simone e Andrea fratelli di Simone. Quindi già questa specificazione è interessante, perché Simone viene messo al primo posto e Andrea viene riconosciuto come il fratello di Simone. Quindi Simon Pietro, pescatore, che si trova in Galilea, quella Galilea che viene descritta dal Vangelo di Matteo come la Galilea delle genti, come la Galilea dove passa un sacco di persone, di popoli, di culture, quella Galilea che ha al suo centro quel piccolo lago chiamato Lago di Tiberiade dal Vangelo di Giovanni o Lago di Genezaret, dove permetteva la vita proprio grazie alla pesca. Su quel mare ricordiamo tanti episodi anche della predicazione e della vita di Gesù, sempre legati a Pietro. Ce lo ricorda sempre il Vangelo di Marco, al capitolo 6 e al capitolo 8, quando Gesù, dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, cammina sulle acque mentre il mare è in tempesta e Pietro vuole farsi avanti, camminare anche lui sulle acque per raggiungere il suo Signore, ma viene preso dalla paura e allora sprofonda e riceve quell'appellativo che potrebbe essere un appellativo per ogni discepolo, uomo di poca fede. In realtà sappiamo che Pietro, come ci raccontano gli evangelisti, ma soprattutto il Vangelo di Marco, è un uomo che ha saputo seguire il Signore con un entusiasmo fin dagli inizi, ma anche ha avuto i suoi momenti in cui la paura, l'angoscia, il dubbio forse anche, perché quello che diceva Gesù sembrava un po' fuori la razionalità delle cose solite da commentare, poteva turbarlo. È famoso infatti l'episodio di Cesarea di Filippo. Siamo ancora nella Galilea, siamo al capitolo 8 di Marco, quando Pietro si vede rivolgere quella domanda di Gesù importantissima, che ci ha ricordato anche Papa Leone XIV il giorno dopo della sua elezione: e voi chi dite che io sia? Chi sono io per voi? E Pietro esce con quella bellissima risposta: tu sei il Cristo. Ecco, questa risposta che dà Pietro ha diverse versioni nei Vangeli, ma forse è bene riferire.

Battista, altri dicono Elia, e altri uno dei profeti. Ed egli domandava loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno.

0: E il Vangelo di Marco poi ci dimette subito di fronte, proprio i versetti successivi, ad un'altra caratteristica di Pietro, non solo la capacità di riconoscere che Gesù è il Cristo, colui che è stato inviato da Dio come il salvatore dell'umanità, ma è colui anche che rifiuta che il Signore Gesù, Gesù di Nazareth, riconosciuto il Cristo, possa essere anche un Messia sofferente. Tant'è vero che si vede rimproverare da Gesù il fatto che non accetta che i piani di Dio possano andare in maniera diversa rispetto ai suoi piani. E perciò i versetti successivi ricordano quel famoso detto: vade retro Satana, perché tu non pensi secondo Dio e secondo gli uomini. Ecco, in questo episodio io credo che ci sia tutta la dinamica del Pietro credente, il Pietro che diventa anche un modello per noi, diventa anche un modello della nostra fede, un modello che accetta con entusiasmo la persona di Gesù, ma fa fatica ad accogliere Gesù nella sua totalità. Totalità che si intende non tanto nella sua parte divina, quella che si manifesta attraverso i miracoli, le parole piene di sapienza, ma quella divinità che si manifesta in un'umanità sofferente, affaticata. E forse proprio per Pietro occorre ricordare che Gesù stesso gli fa questa promessa alla fine della sua missione, quando Gesù è pronto a consegnare la Chiesa, pasci le mie pecorelle, a Pietro stesso. Siamo al capitolo 21 di Giovanni, dove gli dice: guarda che quando sarai vecchio anche tu dovrai essere condotto dagli altri. Forse è bene di ascoltare questo episodio, perché ci ricorda che il compito di Pietro in fondo è quello di seguire il Signore, di non stare lui a guidare la propria vita di fede, ma lasciarsi guidare dallo Spirito, che anche attraverso le circostanze più impensate, anche attraverso quelle circostanze che si vorrebbe rifiutare, come è successo a Pietro, che voleva rifiutare la morte, la sofferenza di Gesù, in realtà è il modo attraverso il quale Dio manifesta la sua gloria. Allora forse è bene ricordare e leggere, ascoltare di nuovo questo brano che troviamo al capitolo 21 di Giovanni, e in modo particolare direi potremmo leggere i versetti da 18 a 19. Sono i versetti successivi a quelle scritte anche che troviamo nella Basilica di San Pietro, dove Gesù interroga per tre volte Pietro: mi vuoi bene tu? E Pietro gli dice: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Ecco, dopo questa interrogazione seguono questi versetti, ascoltiamoli.
1: In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio, tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: seguimi.

0: Don Maurizio, ti domando, alla luce di quanto ci stai presentando, possiamo dire che ciascuno di noi ha un Pietro nel proprio cuore, nei propri pensieri?
1: Direi assolutamente di sì, non perché ciascuno di noi possa essere Pietro. Pietro è un uomo assolutamente straordinario, unico nel suo genere, come unico è ciascuno di noi, ma certamente se il Signore l'ha scelto, gli evangelisti lo ricordano come il primo dei discepoli di Gesù e lo mettono sempre all'inizio di ogni lista, degli apostoli, è perché ci ricorda che il suo modo di credere con entusiasmo, ma senza

0: senza mai essere troppo sicuro di sé, di quello che è convinto, un uomo che in fondo sa anche accorgersi di aver sbagliato, un uomo che sa pentirsi dei propri tradimenti al Signore. Questa è la dinamica proprio del credente, il credente che rimane aperto alla grazia di Dio, che si lascia coinvolgere dal Signore che passa. Questa è la prima nota del credente, riconoscere che il Signore passa e chiama a seguirlo. E poi nella sequela ci sono tanti momenti in cui il Signore si capisce e non si capisce, in cui alle volte si fa fatica a andare d'accordo con i propri dubbi e con le proprie incertezze, ma ciò che vince alla fine è questa parola forte di Gesù che ci ricorda il Vangelo di Giovanni: seguimi, alla quale Pietro ha sempre obbedito. Perciò il credente è colui che, come Pietro ha imparato, anche il credente è chiamato a imparare a star dietro a Gesù, a lasciare a Gesù il primo posto e lui al secondo posto.
1: E questo avviene per tutta la vita e mai dobbiamo perderci d'animo anche di fronte alle fatiche e alle difficoltà, perché anche Pietro ha rinnegato il maestro, però poi nell'amore lo ha recuperato il Signore.
0: Certo, certo.
1: Allora io vorrei a questo punto, Don Maurizio, se sei d'accordo, dare la parola al canto, quasi trasformare la tua riflessione in poesia, in musica, in canto, con le parole di Don Marco Frisina, che ha composto un canto proprio dal titolo Tu sei Pietro, e che fa sintesi, attraverso il suo modo poetico e musicale, di quanto tu ci hai appena descritto. Diamo allora la parola alla musica e alla preghiera.

0: E dopo la figura di San Pietro, Don Maurizio, vogliamo soffermarci su quella di San Paolo, l'apostolo delle genti, così chiamato.
1: Sì, San Paolo è un altro gigante della fede che si pone alle origini della predicazione cristiana ed è anche questo uno dei testimoni più grandi della fede nel Signore Gesù. Innanzitutto bisogna ricordare che Paolo, a differenza di Pietro, non fece parte del circolo dei dodici e neanche dei discepoli di Gesù di Nazareth durante il suo ministero pubblico. Infatti, come ci ricorda Paolo nella lettera ai Galati, ma come è ricordato anche negli Atti degli Apostoli, che sono il racconto di fatto della missione evangelizzatrice di Paolo, Paolo ha cominciato a conoscere il Signore Gesù dopo la sua resurrezione. Sono proprio gli Atti degli Apostoli, scritti dall'Evangelista Luca, il luogo dove noi abbiamo maggiori informazioni circa la predicazione, l'attività missionaria, i viaggi che Paolo ha fatto. Paolo, come dice, scrive anche se stesso in più punti delle sue lettere, dice di essere un fariseo della più stretta osservanza, un uomo osservante quindi della legge. Che quando si incontra con il cristianesimo, con il fenomeno cristiano, sente una grande avversione, tant'è vero che ne diventa un persecutore, perché sembra che il cristianesimo tradisca quelle che sono le tradizioni dei padri. E come ci ricorda Atti 9, ma come ci ricorda anche Paolo nella lettera ai Galati, ecco, Paolo si rende conto che in realtà il movimento cristiano nasce non da un'obbedienza di una legge, della legge per quanto possa essere divina, ma dall'incontro con una persona che è un vivente, con la persona del Cristo, che Paolo vede nei cristiani, vede cioè nella comunità cristiana. Questo è un dato assolutamente straordinario perché ci ricorda Paolo, proprio Paolo, che è attraverso la comunità cristiana, è attraverso i discepoli di Gesù che si impara a incontrare il Cristo. No, forse cogliamo sempre poco l'importanza di questa testimonianza apostolica delle primissimi decenni della vita cristiana che nasce proprio con Paolo. Paolo, che non ha conosciuto il Gesù di Nazareth, impara a conoscere il risorto, il crocifisso risorto, attraverso la comunità cristiana. Tant'è vero che, come ci ricorda appunto Atti, quando Gesù gli appare sulla via di Damasco, gli pone quella domanda feroce: perché perseguiti me? Ma lì Paolo non sta perseguitando Gesù perché Gesù è già risorto, ma sta perseguitando proprio i cristiani. E di fronte a questo Paolo capisce che Gesù e i cristiani, come direbbe poi lui stesso nella lettera ai Corinzi, il capo e il corpo, che sono un tutt'uno, sono la stessa cosa. Perciò, come ci raccontano i Vangeli, Gesù non si è mai concepito come un essere isolato, ma si è sempre concepito nel corpo, parte integrante di un corpo più grande che quello dei suoi discepoli. Ecco, Paolo, che comprende benissimo questa realtà alla luce della risurrezione, scrive quella bellissima lettera ai Galati, la lettera ai Corinzi, dove spiega questa idea della Chiesa come corpo di Cristo. E direi però che forse è bene che andiamo a rileggere quella pagina fondamentale dove Paolo racconta non tanto della propria conversione, ma della propria vocazione, che lui chiama come una rivelazione. L'incontro con Gesù gli ha tolto come un velo dagli occhi per scoprire che il senso più profondo di ogni legge è quella, la legge che viene da Dio, è quella di incontrare Dio personalmente e nella persona del Signore Gesù, del Verbo incarnato, lì lo si può trovare. Allora ascoltiamo alcuni versetti della lettera ai Galati, al capitolo primo, dai versetti 11 al versetto 17.
2: Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Infatti, io non l'ho ricevuto, né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco.

0: Una seconda caratteristica fondamentale dell'Apostolo Paolo, che vive e opera circa 20 anni dopo, tra i 10 e 20 anni dopo la morte e resurrezione di Gesù, è che Paolo non imita né Gesù né i suoi apostoli sull'azione missionaria, sotto due punti di vista. Il primo perché Paolo comincia a scrivere delle lettere, e questo è una cosa che Gesù non aveva mai fatto, e Pietro lo farà solo molto tardi. Abbiamo le due lettere, ammesso che possono essere attribuite a Pietro, comunque a discepoli stretti di Pietro. Paolo invece fin dalla prima ora scrive, cioè vuole lasciare una testimonianza scritta della comunicazione viva che lui ha instaurato con le comunità cristiane. Infatti possediamo queste 13 lettere, più la lettera agli ebrei, 7 sono considerate sicuramente autentiche da parte del mondo scientifico, degli studiosi di Sacra Scrittura, e quindi abbiamo il tesoro più autentico di quella che è stata la testimonianza, la comprensione del mistero cristiano, quel gioiello assoluto che è la lettera ai Romani, dove ci ricorda che grazie alla fede Dio ha portato la giustificazione e il perdono in questo mondo. E il secondo motivo per cui Paolo si discosta dall'azione missionaria di Gesù e anche di Pietro per certi versi è quella di aver ampliato grandemente i confini geografici della missione cristiana. Come ci ricorda gli Atti degli Apostoli, il capitolo 1, il versetto 8, non solo Gerusalemme, la Giudea e la Samaria, ma dice gli Atti degli Apostoli fino agli estremi confini della terra. E sono proprio gli Atti degli Apostoli, così come le lettere di Paolo, a raccontarci che Paolo è stato in quella regione che noi oggi chiamiamo Turchia, che chiamiamo Grecia, fino a morire a Roma. Perciò Paolo ha compreso la fede cristiana, l'incontro con Cristo, come un dono che non conosceva dei confini né di carattere nazionale né dei confini di carattere etnico o sociale. Il cristianesimo, l'incontro con il Cristo, era un dono dato a tutti, e a tutti meritava portare questo annuncio che il Signore Gesù è morto ed è risorto per noi. Quindi Paolo diventa un apostolo straordinario di quella che è, potremmo dire, il coraggio cristiano, cioè il coraggio di non fermarsi di fronte agli ostacoli, il coraggio di non fermarsi di fronte a quelli che possono sembrare i confini che gli uomini pongono, perché l'azione di Dio è un'azione di Dio che supera ogni confine, ogni limite, perché è la forza del risorto che vuole riempire tutte le cose della sua bontà. Ecco, è interessante, e vorrei concludere proprio con questa memoria, che già gli Atti degli Apostoli, così come la lettera ai Galati, ricordino che queste due figure, Pietro e Paolo, sono legate insieme. Roma, la Chiesa di Roma, fin dall'antichità, fin dal primo secolo, custodisce le tombe di questi due apostoli. Sappiamo Pietro sul Colle Vaticano e Paolo sulla Via Ostiense, dove oggi si erige quella bellissima basilica di San Paolo, cosiddetta fuori le mura, basiliche che furono edificate solo dopo la pace costantiniana, cioè nel IV secolo, ma che custodiscono spoglie antichissime, appunto della fine del primo secolo, dove i pellegrini cristiani hanno sempre venerato la memoria di questi due grandi apostoli. E sono le testimonianze antiche anche del vescovo Clemente e del vescovo di Lione, Ireneo, che ci ricordano che proprio questa copresenza, questa presenza insieme di Pietro e Paolo a Roma, fanno della Chiesa di Roma colei che presiede la carità, il modello di ciò che è Chiesa. Pietro, che rappresenta la missione verso il popolo cosiddetto dell'Antico Testamento, che rappresenta le promesse fatte da Dio all'Antico Testamento, e invece la missione di Paolo, che è l'apertura a tutte le genti, perché il messaggio cristiano è un messaggio universale, è un messaggio che compie le promesse, ma è un messaggio universale. Perciò il fatto che la Chiesa di Roma custodisca le memorie attraverso la tomba, le tombe di questi due apostoli, ma le memorie di questi due apostoli, ci dice che questi due apostoli, che pur hanno avuto diversi diverbi durante la loro missione, basta ricordare appunto gli Atti degli Apostoli, la stessa lettera ai Galati, dove Paolo dice che Pietro evidentemente aveva torto, però ci ricordano che la Chiesa va concepita dentro queste due persone che trattengono dentro di sé le tensioni fondamentali tra ciò che Dio ha promesso e ciò che Dio attua per tutte le genti. Perciò celebrare la memoria di Pietro e Paolo ricorda a tutti noi cristiani che c'è un compito che ci viene dato, è un compito universale, è un compito che nasce in una radice profonda che è la promessa di Dio, il Dio che rimane sempre con noi.
1: Potremmo concludere, Don Maurizio, anche col fatto che tu l'hai appena accennato, comunque ci troviamo di fronte a due persone completamente diverse, eppure complementari. Una ha bisogno dell'altra e soprattutto la Chiesa ha bisogno di entrambe.
0: Direi proprio di sì, nel disegno della provvidenza il fatto che Pietro e Paolo siano stati chiamati in momenti diversi, ma tutti e due per la stessa missione, ci ricorda che l'unità della Chiesa la si fa sempre nella diversità, nel rispetto della diversità e dell'unicità di ciascuno.
1: E questo ci ricorda anche che nessuno può sentirsi fuori gioco, scartato da questa missione, anche perché sappiamo bene che San Paolo, come dicevi, ha perseguitato la Chiesa agli inizi, eppure poi ha vissuto il suo momento di conversione, di rivelazione, di svelamento. E dall'altra parte un Pietro che ha iniziato fin dai primi giorni a seguire il Maestro. Quindi non c'è un calendario uguale per tutti. Ritorno un po' alla memoria la parabola di Gesù riguardo gli operai. È lui che chiama a determinate ore del giorno e alla fine compensa tutti indistintamente. La vigna è uguale per tutti.
0: Sì, e anche il premio di aver seguito Gesù è già il dono grande che aspetta tutti.
1: Io ti ringrazio e vorrei concludere questa seconda parte con un'altra canzone, sempre di Don Marco Frisina, Apostolo delle genti. Anche questa volta vogliamo tradurre in canto, in poesia, in preghiera, la riflessione che tu ci hai proposto. Ma prima di mandare in onda questa canzone, vorrei ringraziarti, Don Maurizio, salutare i nostri radioascoltatori, dando appuntamento alla settimana prossima. Grazie, Don Maurizio.
0: Grazie a te e grazie agli ascoltatori.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone.
1: La storia di questa settimana, la Chiesa dei giovani,
0: raccontata da Don Francesco Riccio, Teleclub Italia.
2: Melito, una piccola cittadina a nord di Napoli, quasi periferia di Napoli. Una cittadina complessa, con le sue vivacità, ma anche con le sue grandi difficoltà. E vi portiamo a conoscere la parrocchia di Santa Maria delle Grazie, da un po' di tempo ravvivata dalla presenza di due sacerdoti, tutti e due giovani, che sono riusciti ad attirare a sé molte persone, particolarmente molti ragazzi. Noi abbiamo parlato con Don Carmine, il quale ha provato a raccontarci un po' la storia di questa parrocchia, no, radicata profondamente sul territorio, che è ancora un punto di riferimento per tante famiglie, per tante persone, soprattutto per quelle che sono arrivate in città da poco tempo, non dalle famiglie storiche, perché proprio come tante città che fa da cuscinetto alla grande città di Napoli, negli ultimi anni c'è stata una grande immigrazione di napoletani, ma sembrerebbe che la parrocchia sia stata capace, insomma, di accogliere nuove vite, nuove storie, nuove famiglie. E dall'altra parte c'è il giovane prete, che è Don Antonio, che sicuramente ha aperto un varco per tanti ragazzi che frequentano attualmente la parrocchia e l'oratorio. Il centro di questa comunità è la vita di preghiera. Abbiamo anche partecipato il giovedì all'adorazione eucaristica, che ci ha permesso non solo di vedere qualcosa, ma di partecipare ad un'esperienza. Abbiamo visto in che modo adulti, giovani, giovanissimi, ragazzi e anziani, no, si ritrovano insieme attorno all'Eucaristia per far festa, per presentare al Signore quelli che sono i propri problemi, ma anche soprattutto per chiedere al Signore tanta forza e tanta speranza per questo territorio. Ma come dicevamo, il centro di questa anche vita di preghiera sono i giovani con la loro voglia di pregare, di cantare. Abbiamo incontrato un gruppo di giovani capitanati da un musicista che addirittura riesce, ecco, ad essere autore dei testi che loro cantano, autori di testi che parlano delle loro vite, del loro incontro con Gesù e di come l'incontro con Gesù ha cambiato la loro vita. Negli ultimi tempi Melito è stata anche palcoscenico di una cosa un po' grave, perché durante i festeggiamenti dell'ultimo scudetto del Napoli, proprio davanti alla parrocchia è stato accoltellato un giovane. Ma qual è stata la risposta, appunto, della città di Melito di fronte a questa aggressione? Di ritrovarsi proprio in parrocchia, di ritrovarsi attorno ai loro sacerdoti per dare una risposta, no, a questa violenza giovanile, per dire che c'è ancora speranza, che ci sono ancora ragazzi che hanno voglia, desiderio, insomma, di rendere bella la loro vita. E questo passa anche attraverso la fraternità che si è creata in parrocchia. Non mancano i momenti di convivialità, li abbiamo visti anche andare a mangiare la pizza insieme, l'abbiamo visti mentre cantano fuori la chiesa, mentre coinvolgono anche le persone nelle loro attività. E sicuramente fiore all'occhiello di tutto questo è la nascita di un vero e proprio oratorio, che in questo momento mancava alla parrocchia. La parrocchia è una parrocchia antica, l'abbiamo pure visitata, no, nelle sue sfaccettature, le sue devozioni, e mancava uno spazio aggregativo per i giovani. Questo oratorio finalmente

0: di giovani che anima le celebrazioni e anima la vita della comunità. Speriamo, insomma, di ancora una volta di portarvi dentro un tessuto di comunità per raccontare un territorio oltre i suoi limiti, ma soprattutto nella bellezza di una comunità che riesce ancora oggi ad animare un territorio non facile come quello di Melitto, ma soprattutto infondendo nella vita dei cristiani, nella vita dell'intera comunità, tanta speranza per il futuro dei giovani e per il futuro delle famiglie e dell'intera vita sociale.
1: Si sente la Chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Dai, dai, dai.
1: Come?
0: Cazzo al cuoio.
1: Taxi!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

0: Preghiamo, illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Le due, l'informazione della Radio Vaticana e i titoli. Il Papa scrive ai Lefebvriani: tornate sui vostri passi e dialoghiamo. Aggiornata la Costituzione del Vicariato di Roma, al Patriarcato Ecumenico dice: i cristiani portino pace tra le divisioni. Nessun incontro oggi in Qatar tra Stati Uniti e Iran, regge la tregua tra Israele e Libano. Nuove tensioni tra Pakistan e Afghanistan al confine. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Il Papa scrive una lettera ai lefebvriani alla vigilia delle consacrazioni episcopali illecite. Vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. La Chiesa è disponibile a un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo, scrive Leone XIV. Il servizio di Gianmarco Murroni.
3: Come aveva annunciato nei giorni scorsi, incontrando i giornalisti a Castel Gandolfo, Papa Leone ha inviato un ultimo appello alla Fraternità Sacerdotale San Pio X, chiedendo di non procedere con la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio in programma ad Econe, in Svizzera, la mattina del 1 luglio. La Chiesa riconosce l'attaccamento alla vita liturgica, l'impegno nella formazione sacerdotale, lo zelo apostolico e il desiderio di fedeltà alla tradizione che caratterizzano molte persone e comunità legate a codesta fraternità, scrive Leone XIV. Ciò ha motivato l'atteggiamento di attenzione e di benevolenza che i miei predecessori vi hanno costantemente manifestato. Con questo spirito, continua il pontefice, vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. Il Papa dunque chiede ancora una volta ai Fevriani di rinunciare a procedere con l'atto scismatico delle consacrazioni episcopali senza mandato pontificio, ed è significativo che l'argomento più forte messo in campo nella lettera sia il bene delle anime dei fedeli della Fraternità San Pio X. L'atto scismatico porterà a rendere illeciti e in alcuni casi anche invalidi i sacramenti celebrati.
2: Il Papa ha aggiornato la Costituzione del Vicariato di Roma a 3 anni dalla riforma voluta da Papa Francesco. Tra le novità viene ripristinato il ruolo del vicegerente, che torna a essere un vescovo ordinario con la giurisdizione e non più un semplice ausiliare. Tra le altre novità, il ruolo di moderator curie, nominato dal Papa, che coordina gli uffici sul modello di quanto avviene in Italia nella diocesi di Milano. Andiamo agli esteri. Nessun incontro oggi in Qatar tra le delegazioni di alto livello di Stati Uniti e Iran, che chiede l'attuazione del memorandum d'intesa prima dell'avvio di negoziati per l'accordo finale. A Doha i colloqui si sono svolti invece fra gli inviati americani con i mediatori del Qatar. Teheran intanto ribadisce: risponderemo ad ogni violazione della tregua. Paola Simonetti.
4: La smentita dell'Iran dopo gli annunci statunitensi ha trovato conferma poche ore fa. A Doha, in Qatar, non ci sarà alcun incontro diretto tra gli inviati USA e quelli iraniani. A confermarlo il portavoce del Ministero degli Esteri qatariota, dopo che Washington aveva annunciato l'invio di una squadra negoziale. Un tavolo di colloqui nella capitale del paese medio orientale infatti si è comunque aperto fra i rappresentanti statunitensi Witkoff e Kushner con mediatori e funzionari del Qatar su tutte le più calde questioni regionali, inclusi negoziati con l'Iran e il capitolo del Libano. Teheran, dal canto suo, dopo la temporanea sospensione delle ostilità, continua a smentire la possibilità di incontri negoziali di qualunque livello anche nei prossimi giorni, ribadendo che l'attenzione è sull'attuazione del memorandum d'intesa e non sull'avvio di negoziati per un accordo finale. E mentre in parte si riapre la navigazione nello stretto di Hormuz, resta comunque alta la tensione, con l'Iran che avverte: siamo pronti a rispondere a qualsiasi violazione dei termini del cessate il fuoco con gli Stati Uniti.
2: E nel sud del Libano il cessate il fuoco continua a reggere, anche se non mancano scontri, lo afferma il portavoce delle Nazioni Unite. Sentiamo su questo Yannicchi Cingoli, già presidente del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente.
5: Questo accordo prevede di arrivare non a un semplice cessate il fuoco, ma a un accordo di pace completa. Sostanzialmente si potrebbe arrivare a un'estensione dei paesi che aderiscono agli accordi di Abramo. Il problema è che Hezbollah militarmente è molto più forte delle forze armate libanesi e quindi richiederà un processo di rafforzamento.
3: Hezbollah, come hai sottolineato, ha dichiarato che l'accordo di fatto è nullo per quanto riguarda il gruppo libanese.
5: Però il problema è che Hezbollah è una minoranza. Di fatto c'è questa situazione che prevede il fatto che si creino delle zone pilota in cui i civili possano farvi ritorni e quindi il governo stabilisca il controllo su queste zone.
2: E andiamo in Venezuela, dove è salito ad oltre 1.700 morti il bilancio delle due violente scosse di terremoto che hanno colpito il paese il 24 giugno scorso. Dopo le due scosse di magnitudo 7,5 e 7,2 si sono contate 609 repliche. Il sisma ha colpito soprattutto la capitale Caracas e danni maggiori sono nello stato della Guaira, sulla costa settentrionale del paese. Esplosione a Monte Carlo, ferito un oligarca ucraino che faceva affari con Mosca, coinvolti anche la compagna e il figlio di 13 anni. Il Principato di Monaco è sotto shock, caccia all'uomo, mobilitate anche le autorità francesi per rintracciare l'attentatore che ha lasciato una bomba davanti a una casa residenziale. La vittima era sottoposta a sanzioni su ordine di Zelensky. E si riaccende la tensione tra Pakistan e Afghanistan. Nelle ultime ore le forze di Islamabad hanno condotto nuovi attacchi nell'est del territorio afghano con l'obiettivo dichiarato di colpire le basi dei talebani pakistani rifugiati oltre frontiera. Ce ne parla Edoardo Valentino.
6: Attacchi mirati contro i nascondigli dei talebani pakistani. Così Islamabad ha definito l'operazione aerea e di terra condotta nella notte tra domenica e lunedì lungo il confine orientale dell'Afghanistan. Secondo il ministro dell'informazione pakistano, Abdullah Tarar, i raid avrebbero ucciso 29 miliziani e distrutto diversi depositi di armi e munizioni. L'offensiva sarebbe stata lanciata in risposta ai molteplici attentati che negli ultimi giorni hanno colpito il Pakistan. Le autorità afghane denunciano invece vittime e ingenti danni tra la popolazione civile. Il vice portavoce del governo talebano, Abdullah Fitrat, ha condannato gli attacchi definendoli un vile atto di aggressione e di brutalità. Intanto i ministeri degli esteri dei due paesi hanno convocato i rispettivi ambasciatori nel tentativo di contenere una crisi che prosegue senza sosta nonostante il cessate il fuoco concordato lo scorso ottobre dopo l'attacco pakistano che aveva provocato oltre 300 vittime tra la popolazione civile.
2: E ancora la pagina vaticana. Da domani sono sospese le udienze generali per tutto il mese di luglio, lo fa sapere la sala stampa. Papa Leone, dopo la visita pastorale a Lampedusa previsto per sabato prossimo 4 luglio, si trasferirà a Castel Gandolfo per un periodo di riposo. Domenica 5 luglio e domenica 12 luglio la recita dell'Angelus è prevista da Castel Gandolfo. Le udienze generali riprenderanno mercoledì 5 agosto in aula Paolo VI. E Papa Leone ha ricevuto stamani in udienza la delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli a Roma con il Patriarca Bartolomeo per la celebrazione della solennità dei Santi Pietro e Paolo di ieri. Il servizio di Daniele Piccini.
7: In un'epoca caratterizzata da guerre e da una crescente polarizzazione, ha detto il Papa, nonché da divisioni culturali e sociali, i cristiani, riconciliati tra loro e concordi nella professione dell'unica fede, sono chiamati ad essere segno credibile di pace, contribuendo in modo decisivo all'impegno in tal senso di tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Così, incontrando la delegazione del Patriarcato Ecumenico, Leone XIV ha puntualizzato la missione dei cristiani nel mondo di oggi, approfondire la vicendevole amicizia e condividere il desiderio di progredire nel cammino della piena unità. Il pontefice, evocando i temi della sua enciclica Magnifica Humanitas, ha auspicato inoltre il contributo di tutti i cristiani sui diversi fronti della storia contemporanea. Nell'attuale situazione, ha detto il pontefice, è in gioco non solo la credibilità dell'annuncio cristiano, ma il futuro stesso dell'umanità. L'esigenza di una maggiore collaborazione tra i cristiani di fronte alle sfide odierne, quali la pace, il buon uso delle nuove tecnologie, la cura del creato, scaturisce dallo stesso Vangelo di Gesù Cristo.
2: E un'ultima notizia che riguarda il caldo. Lunedì 6 luglio l'Organizzazione Mondiale della Sanità convocherà i responsabili nazionali per le emergenze, l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli stati membri nella regione europea per una riunione di verifica dell'emergenza caldo. È tutto per questa edizione, collaborazione tecnica di Luca Rossi, da Luca Collodi grazie per l'attenzione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 3 del pomeriggio.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Don Andrea Vena.

0: Cari radioascoltatori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Oggi vogliamo andare in Terra Santa, è un tempo difficile per questi luoghi, però non vogliamo rinunciare nel raccontarvi l'importanza di questi luoghi che hanno visto accogliere, crescere Gesù il nostro Signore. Ne parleremo insieme a Padre Alessandro Coniglio e Don Gian Antonio Urbani, presenti in Terra Santa. Don Gian Antonio è professore di archeologia allo Studium Biblicum Francescano di Gerusalemme. Questo ci permette di introdurci anche e comprendere il valore e l'importanza di custodire i luoghi santi in Gerusalemme, ma anche di compiere le dovute ricerche archeologiche. Ripeto, la situazione non è il massimo in questo momento, ma non possiamo rinunciare nel parlare e di parlare di Terra Santa. E allora vorrei cominciare proprio con te, Fra Alessandro. E come state vivendo come comunità francescana questo tempo storico così particolare e difficile?
1: Sì, buongiorno a te Don Andrea e buongiorno ai radioascoltatori. Devo dire che come custodia francescana di Terra Santa, essendo presenti ormai da 800 anni in questa regione del Medio Oriente, non solo in quella che è strettamente la Terra Santa così strettamente intesa, cioè Israele, Palestina e Giordania, ma essendo presenti anche a Cipro, Libano, Siria, Egitto, insomma, storicamente la nostra presenza è stata una presenza diffusa in tutta l'area medio orientale. In 800 anni, come francescani, di situazioni di guerre o di tensioni, ne abbiamo vissute talmente tante che tutto sommato, ecco, riusciamo ad andare avanti nonostante le difficoltà.
0: Ecco, noi vogliamo come esprimervi anche attraverso questo programma di Radio Vaticana la nostra vicinanza, ma anche l'incoraggiamento nel continuare e soprattutto nel tenere viva e accesa questa attenzione anche con i nostri radioascoltatori. E vogliamo cercare di capire, è San Francesco che vi ha mandato, siamo poi negli 800 anni della morte di San Francesco ed è lui che ha desiderato inviare i primi frati in Terra Santa. Che cosa mosse Francesco nel dedicarsi a questi luoghi e nel mandare i frati in questi luoghi?
1: Beh, la storia appunto sì, è una storia anche per noi ormai di più di 800 anni. I primi frati arrivarono qui in Terra Santa nel 1217, mandati dallo stesso Francesco quando divise l'ordine in province, province che erano chiamate Cisalpine, cioè all'interno delle Alpi, cioè le province italiane, e Transalpine, quindi le province nel mondo intero. E Francesco ebbe un particolare amore, un particolare desiderio per la Terra Santa. Noi sappiamo dalle fonti biografiche antiche che lui sarebbe voluto venire in Terra Santa, ci provò per 3 volte a venire anche in Terra Santa perché voleva poter evangelizzare di per sé il mondo musulmano e aveva un forte desiderio di martirio, cioè sapeva che ovviamente l'annuncio del Vangelo in queste terre avrebbe potuto comportare come conseguenza estrema anche la sua morte. E questo non lo spaventava, anzi Francesco in qualche modo rinnova nella Chiesa del 1200 quella tensione che era tipica della Chiesa primitiva, cioè lui sentiva che il cristiano perfetto è colui che dona tutto al Signore, dunque che dona anche la sua vita per annunciare il Vangelo. Per questo lui stesso desiderava e intanto, prima di poter realizzare il suo sogno, mandò un gruppo di frati, tra l'altro un gruppo di frati particolarmente scelto perché capeggiati da quello che poi sarebbe stato il primo ministro generale dopo la morte di Francesco, quindi Fra Elia Bombarone, per cui aveva mandato qui dei frati particolarmente apprezzati da lui. E i frati ovviamente quando arrivarono qui in Terra Santa eravamo in pieno spirito crociato, per cui i crociati avevano già perso in quest'epoca, dopo la riconquista di Saladino della gran parte della Terra Santa, i crociati avevano perso i regni latini ed erano essenzialmente concentrati ad Acri, la città di Acco, oggi nel nord di Israele. E quindi i primi frati sembra che si stanziarono lì, al confine oggi con il Libano. E da lì probabilmente cercavano anche di introdursi poi nel mondo musulmano per annunciare il Vangelo, ma chiaramente era un compito molto molto difficile. Francesco comunque poi riuscì a venire in Medio Oriente 2 anni dopo aver mandato i frati qui ad Acco, e venne proprio attraverso una spedizione di crociati, ma arrivò, sbarcò in Egitto, a Damietta, dove ebbe un incontro anche con il sultano Melek al-Kamil, il sultano dell'epoca, che era un nipote di Saladino, cioè di colui che aveva, del sultano che aveva riconquistato la Terra Santa ai regni crociati, e ebbe con Melek al-Kamil un dialogo anche diremmo rispettoso rispetto ai tempi, appunto, scusate, considerato che Francesco veniva al seguito di una spedizione di crociati, ma presentandosi disarmato di fronte al sultano, il sultano lo accolse, parlò con lui e addirittura alcune fonti agiografiche su San Francesco Coeve dicono che il sultano si sarebbe anche segretamente convertito, e poi Francesco sarebbe riuscito a far arrivare 2 frati in punto di morte anche per battezzarlo ufficialmente. Ora, queste probabilmente sono infiorettature un po' successive. Fatto sta che la tradizione francescana vuole che proprio Melek al-Kamil, il sultano, concedesse a San Francesco un lasciapassare per poter visitare i luoghi santi. All'epoca il Papa aveva vietato ai cristiani di visitare i luoghi santi perché erano in mano musulmana, dunque bisognava pagare fortissime cifre per poter venire in Terra Santa e si rischiava ovviamente la morte. Per cui il Papa aveva proibito il pellegrinaggio in quegli anni. Probabilmente Francesco, grazie a un lasciapassare appunto rilasciato da Melek al-Kamil, ha potuto poi venire in Terra Santa. Una prova indiretta, secondo gli storici, perché il primo biografo che ci parla di una visita di Francesco in Terra Santa è Angelo Clareno, quindi siamo diverse decine d'anni dopo la morte di Francesco, non le biografie contemporanee al santo, immediatamente successive, diciamo, alla morte del santo ce ne parlano, ma è probabile, dicono gli storici, che Francesco sia venuto in Terra Santa proprio perché, tornato poi dall'esperienza medio orientale, dall'esperienza della Terra Santa, Francesco, ad esempio, a Greccio farà il primo presepe, probabilmente memore di quello che lui aveva visto a Betlemme, nella Basilica della Natività, e poi 2 anni dopo avrà addirittura il dono della stigmatizzazione a Laverna, e Laverna è chiamata il Calvario francescano. Dunque probabilmente Francesco, meditando qui a Gerusalemme sul Santo Calvario, si è talmente immedesimato alla passione di Gesù da lasciare che questa passione coinvolgesse fisicamente la sua persona, poi 2 anni dopo, fino a segnarla con le sacre stimmate. Ti ringrazio. La presenza, sì.
0: Dimmi Alessandro.
1: No, dicevo, poi quindi la presenza francescana dopo Francesco è continuata praticamente ininterrotta. Ufficialmente quella che oggi si chiama la custodia francescana di Terra Santa nasce nel 1300 grazie all'interessamento dei re di Napoli, Roberto d'Anjou e Sancia di Maiorca, che comprarono per i frati qui a Gerusalemme. La prima casa dei frati a Gerusalemme fu un convento costruito attorno alle rovine del Santo Cenacolo. E poi i re di Napoli ottennero per i frati anche il diritto di celebrare al Santo Sepolcro e a Betlemme. Dunque questo fu, diciamo, il primo nucleo poi di quella che è proprio la custodia francescana di Terra Santa. Quando Elia Bombarone, al tempo di Francesco d'Assisi, era venuto qui missionario mandato da Francesco, i frati erano essenzialmente solo ad Acri, ad Acco, mentre con il 1300, grazie anche all'interessamento appunto dei re di Napoli, la presenza francescana inizia a svilupparsi in quella che noi oggi conosciamo come la custodia francescana di Terra Santa. Cioè da quel momento poi inizia la grande avventura della custodia, che, come dicevo, ormai è diffusa in tutto il Medio Oriente e ha sviluppato moltissime attività anche al di là dell'attività puramente di custodia dei santuari. Tanto per fare un esempio, la custodia di Terra Santa possiede 18 scuole in questo momento all'interno del territorio di tutto il Medio Oriente. Dunque una presenza, ecco, che è servita sul piano della carità, sul piano dell'aiuto ai cristiani locali, quando venne Papa Francesco in visita in Terra Santa nel 2014, ebbe un incontro con i frati proprio al refettorio del nostro convento principale qui a Gerusalemme di San Salvatore, dove lui addirittura disse: se non fosse stato per i frati, qui oggi non ci sarebbero più cristiani. Ecco, forse l'espressione insomma era un po' eccessiva, ecco, nel senso che qui c'erano comunque comunità cristiane anche prima del ritorno dei frati, però è vero che i frati, essendo in genere provenienti dall'Europa, avevano il sostegno e la protezione delle grandi monarchie, delle grandi potenze europee durante i secoli, e questo garantì che l'impero ottomano non toccasse più di tanto i diritti delle comunità cristiane in Terra Santa, proprio perché alle spalle c'era sempre il rischio di creare poi incidenti diplomatici contro le potenze europee. Ecco dunque una presenza, quella dei frati, che ormai è diventata parte del panorama. Quando usciamo qui lungo le vie di Gerusalemme, anche i musulmani ci salutano con Abuna, cioè padre, padre nostro letteralmente, ma insomma è un modo per diciamo indicare al vocativo padre. Quindi i frati fanno ormai parte del panorama di Gerusalemme e della Terra Santa in genere.
0: Ti ringrazio, Fra Alessandro, di questa grande, bella panoramica che ci ha inquadrato la questione. Lanciamo un brano musicale per poi ascoltare Don Gian Antonio e il valore e l'importanza dell'impegno archeologico.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: Don Gian Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno Don Andrea, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Don Gian Antonio Urbani, professore di archeologia allo Studium Biblicum Francescanum di Gerusalemme. Che cosa significa custodire, cercare, valorizzare l'archeologia?
1: Grazie della domanda. Sull'onda di quello che anche Alessandro ha raccontato con la domanda precedente, credo sia importante guardare a quello che è la parola che ha appena utilizzato, no? Panorama. Panorama è una delle viste sui luoghi santi, sui luoghi biblici, e quindi il paesaggio, l'archeologia del paesaggio, e questo significa prendersi cura innanzitutto anche di quello che è avvenuto, no, nel terreno, che è avvenuto nei luoghi in cui, luoghi costruiti, luoghi adibiti, ecco, alle visite, luoghi solcati, percorsi da uomini, donne della storia della salvezza. E quindi noi ci prendiamo cura qui allo Studium Biblicum Francescano da più di 100 anni. L'istituzione ha la sua nascita proprio nella fine dell'Ottocento, per poi ufficialmente cominciare a diciamo insegnare, a prendersi cura, a scavare anche, no? Quindi a indagare i luoghi nei primi decenni, ecco, del XX secolo. E quindi abbiamo festeggiato il centenario 2 anni fa con una comprensione, no, di questi decenni straordinaria di uomini e donne anche che si sono presi cura, ecco, dei luoghi santi. Direi archeologia più che biblica, delle terre bibliche, perché non ci prendiamo cura solamente della scrittura, no, che viene poi letta nel contesto e che viene, se volete, anche verificata in alcune parti, però che viene letta nel contesto, ma ci prendiamo cura dei luoghi anche. All'inizio Alessandro parlava, ecco, di questi paesi, no, e nazioni in cui è presente la custodia di Terra Santa. Ecco, direi che in questi oltre 100 anni di studio dell'archeologia proprio nei luoghi abbiamo avuto professori, figure, insigni che hanno dato, diciamo, proprio la propria professionalità, il proprio studio nei luoghi. È ovvio che non è un'archeologia particolare, diciamo, ma si particolarizza nella misura in cui si sceglie di lavorare sul campo con il principio stratigrafico. Ovviamente non si parla più di quello che erano gli sterri, no, per cercare i tesori nell'antichità, ma si cercano i luoghi e gli si indagano in quelle che sono proprio i principi generali, ecco, dell'archeologia in genere, tanto che poi una sezione di questa archeologia delle terre bibliche è anche quella che riguarda la presenza del cristianesimo, quindi la chiamiamo archeologia cristiana. Su questo chi mi ha preceduto ci ha lasciato, ecco, degli studi molto importanti, ecco, per i luoghi riferiti, diciamo, no, al Nuovo Testamento. E il centenario, Don Andrea, ci è servito proprio per fare memoria, ma nello stesso tempo per rilanciare anche questa attenzione particolare ai luoghi dal punto di vista scientifico. E quindi l'approccio che viene fatto alle scritture, al polmone, se vogliamo, no, dell'esegesi e delle lingue antiche, fa un po' da pandan dall'altra parte allo studio scientifico riferito ai luoghi, alle chiese, ai luoghi di culto, alle montagne, ai fiumi. Pensate la topografia, ad esempio, che insegniamo qui a Gerusalemme e comunque, ecco, anche nei luoghi adiacenti, nei luoghi biblici, è molto importante, perché man mano che tu solchi il terreno ti accorgi, no, che ti si apre davanti a te un'immagine, una pagina, un versetto, no, che le scritture narrano, che il narratore ha inteso, ecco, guardare, ecco, come luogo e storia, ecco, della salvezza.
0: Una sorta di situazione di luogo, ecco.
1: Il luogo, direi anche di contesto, noi lo chiamiamo, no? E quindi il testo che si apre anche con l'ausilio il servizio, diciamo la scrittura, fatto proprio nel luogo, nel contesto, no? E quindi io ad esempio negli ultimi anni ho avuto il mio studio più, diciamo, sulla Galilea ad esempio, e oggi non mi vergogno di dire, anzi lo dico con gioia, quanto sia importante quel contesto galileico in cui il Signore ha annunciato il regno di Dio. Se non lo conosciamo, se non entriamo con i suoi parametri anche di Galilea, non riusciamo a capire anche alcune immagini che Gesù usa annunciando ad esempio il regno di Dio.
0: Don Gian Antonio, hai parlato di Galilea, vogliamo aiutare i radioascoltatori a capire che cosa è avvenuto attorno e in quell'area? Solo facendo alcuni...
1: Sì, volentieri. Allora, la Galilea è sicuramente una delle regioni particolari del nord della Terra Santa, attualmente con il nord verso la zona di Israele del nord, nei confini, no, con il Libano e con la Siria. In quella regione abbiamo ambientate gran parte, no, di quelle che sono gli annunci del regno, quindi è una regione che già gli storici la suddividono in più parti, la Galilea diciamo la bassa Galilea, il centro e il nord, per dire come che la regione ad esempio del lago è quella in cui si concentrano gran parte, ecco, degli insegnamenti, e quindi anche qui la presenza francescana è assidua attorno al lago. Noi abbiamo gran parte delle memorie evangeliche che poi andranno a diciamo così a offrire tra Cafarnao, Tabga, Magdala e quelle che sono il Monte delle Beatitudini. Abbiamo proprio gli studi fatti sul campo, cioè scientificamente, che ci aprono anche molte pagine molto belle, molto significative, ecco, delle scritture, e questo ci aiuta anche a camminare nei luoghi, no? E quindi a fare l'esperienza non solo narrativa, che la studiamo proprio sulla scrivania, no? Sugli studi, diciamo, biblici e quindi esegetici, ma poi anche osservando, no, quella che è il paesaggio, l'ambiente, no, del Nuovo Testamento in questo caso.
0: Per semplificare i radioascoltatori, e all'ultimo passaggio che tu hai fatto, quindi abbiamo il Monte delle Beatitudini, dove Gesù ha insegnato le Beatitudini, Cafarnon con la sinagoga e la casa di Pietro, dove è avvenuta la predicazione ma anche la guarigione della suocera, abbiamo, certo, il primato di Pietro dopo la risurrezione, quando Gesù è apparso lungo le rive del lago. Questo fa intuire la ricchezza di questi luoghi, ma anche la preziosità di queste esperienze, certo, che...
1: Direi di sì. E se poi apriamo anche ad alcune altre pagine che allargano, ad esempio, una regione molto vicina che noi consideriamo proprio una degli annunci particolari, la regione della Decapoli, anche recentemente abbiamo avuto l'occasione proprio di fare un approfondimento in Terra Santa al di là del Giordano, in questo senso, quindi queste 10 città confederate che attorno al lago e a nord del lago offrono un aggancio con l'annuncio del regno verso quelle nazioni che consideriamole tra virgolette pagane, cioè che avevano altri culti in cui la buona notizia del Vangelo entra in connessione, quindi si confronta, entra in quel contesto ellenistico romano che poi sarà, io direi qualche volta, uso qualche volta questa espressione, è la propulsione dell'annuncio fino agli estremi confini della terra. Ma abbiamo anche Magdala sulle rive del lago di Galilea, che offre, secondo la narrazione di Giuseppe Flavio, lo storico, una dei porti principali del lago, e quindi consideriamo che la navigazione e la pesca fossero l'ambiente del Nuovo Testamento da conoscere, ecco, anche per capire le pagine in cui Gesù sale, scende, si muove, si sposta con questa barca. Ecco, noi riteniamo che lo studium biblico, in questo caso il gruppo di ricerca, no, di cui facciamo parte, no, con Alessandro, con tutti gli altri colleghi, possa veramente dare un'opportunità di studio per tanti laici e religiosi che decidono di trattenersi magari un tempo anche in Terra Santa, e per cui facciamo proprio l'invito, no, vocazionale, ecco, di venire a stare un po' di tempo in questi luoghi e a studiarli, meditarli e farne una propria storia, diciamo.
0: Venendo in pellegrinaggio in Terra Santa è facile incontrare gruppi non solo di cristiani ma anche di ebrei che girano i luoghi e vanno a toccare sul vivo le loro radici attraverso quelle, non sono semplicemente delle pietre, ma è una pietra che si fa memoria, che ti interpella. È dunque una tradizione dell'importanza di cercare, custodire e far memoria.
1: Certo, infatti anche con Alessandro, no, condividiamo spesso questa esperienza di accompagnare persone, gruppi, anche gruppi di sacerdoti, di religiosi che trascorrono del tempo, si prendono del tempo. Io lo consiglierei questo, no, aspetto di transitare, di stare, no, proprio in questa terra, cioè di respirare questa terra, respirare queste montagne, e quindi è la cura, se volete, no, del pellegrinaggio, che è molto importante come strumento, dicevano più pontefici, di evangelizzazione. Quindi non è più un'evangelizzazione che si fa solo nella parrocchia, giustamente, o comunque nel contesto, no, delle parrocchie, ma anche nei luoghi, e venendo, ecco, a trascorrere del tempo in Oriente. Dico Oriente perché quando noi parliamo di nazioni poi ci sono sempre delle difficoltà, no, di riferimento, però quando tu percorri questa strada dobbiamo pensare, o queste vie, dobbiamo pensare che un tempo fossero percorse, no, dalle persone bibliche. Il patriarca Abramo stesso non partì da molto lontano, senza conoscere, dice la scrittura, dove si sarebbe recato, e ha attraversato tutta questa mezzaluna fertile d'Oriente. E allora l'impronta, o le impronte che lasciamo noi e che troviamo nel terreno, ci aiutano anche a leggere i testi nel loro luogo, ecco, di origine, nel loro contesto. Con Alessandro condividiamo proprio questo tipo di approccio alla Terra Santa, ai luoghi santi, e anche alla presenza cristiana nei luoghi, no? Perché troviamo i luoghi aperti perché ci sono dei cristiani, ci sono dei frati, diceva tra Alessandro, che si prendono cura e aprono la porta, ci danno il benvenuto, si può stare e rimanere in preghiera, ed è sicuramente un'esperienza che vale, ecco, la formazione personale.
0: Ti ringrazio Don Gian Antonio, perché così abbiamo fatto la finestra francescana, la finestra archeologica. Diamo uno spazio musicale per poi ritornare quindi con Fra Alessandro per approfondire il tema.

0: Fra Alessandro, torniamo a te per continuare a dialogare insieme in questa conversazione, direi, francescana biblica. E in qualità di guida, in qualità di frate presente in Terra Santa, di docente presso lo Studium Biblicum Francescano di Gerusalemme, cosa ti senti di esprimere ai radioascoltatori? Cioè, noi veniamo in Terra Santa, veniamo per ravvivare la nostra fede, anche perché lì troviamo le nostre radici. Radici che abbiamo modo di coltivare e sulle quali meditare attraverso la parola, che è la scrittura, ma anche attraverso quelle pietre che voi stessi custodite, valorizzate, cercate e ci insegnate anche a far parlare.
1: Sì, speriamo di riuscire a far parlare anche le pietre, come diceva Don Gian Antonio, questo patrimonio archeologico che grazie ai frati che ci hanno preceduto abbiamo potuto riportare alla luce, e non solo. Tu prima citavi i pellegrini o i visitatori, più genericamente anche israeliani, quindi non di fede cristiana, magari ebrei, che vengono a visitare i nostri luoghi, e noi stessi accompagniamo i nostri studenti dello Studium Biblicum anche a visitare i parchi archeologici israeliani, perché lo Stato di Israele dal 48 in poi ha fatto una grande opera di scavo, di riscoperta delle memorie anche bibliche veterotestamentarie, cioè dell'Antico Testamento. I luoghi importanti quindi per la fede condivisa, per la fede che abbiamo in comune anche con il giudaismo. Tornando più specificamente alla tua domanda, certo, noi cerchiamo di fare quello che in fondo era il progetto che mosse Paolo VI, no? Stiamo citando un po' i papi in questa nostra conversazione. San Paolo VI, primo papa a tornare in Terra Santa dopo San Pietro, quando venne a visitare in pieno Concilio Vaticano II i luoghi santi, lui venne mosso dalla volontà di cercare qui le testimonianze di quel

0: si affianca alla storia della salvezza che noi troviamo raccontata nelle scritture, nella Bibbia in generale e in particolare per noi cristiani ovviamente nei Vangeli e nel Nuovo Testamento. Dunque il compito di noi come guide, oltre che come professori, diciamo come il compito un po' della custodia di Terra Santa come istituzione presente nella maggior parte dei santuari che i pellegrini possono visitare, è proprio quella di riuscire a mettere insieme questo duplice dato, il dato della tradizione evangelica, che poi è stato, diciamo, ulteriormente arricchito dal dato della tradizione delle schiere innumerevoli di pellegrini che si sono recati qui nel corso dei secoli. Una delle opere più importanti che anche come studium biblicum abbiamo svolto, hanno svolto soprattutto i nostri padri, penso a Baldi, penso a Bagatti, cioè i grandi nomi dell'archeologia negli anni della prima fondazione dello studium biblicum, è stata proprio quella di raccogliere anche la lunga tradizione di testimonianze dei pellegrini antichi o dei padri della Chiesa che facevano riferimento ai luoghi santi, proprio perché il luogo santo ha una continuità di venerazione che va dal tempo ovviamente apostolico fino agli attuali santuari francescani. E dunque il nostro compito è quello di far sentire al pellegrino, da una parte, questa continuità che dà al pellegrino la garanzia, se vogliamo, che i luoghi che lui sta visitando sono luoghi che realmente lo riconnettono alla radice della fede. Una delle parole d'ordine, appunto, per cui Paolo VI venne in Terra Santa, una delle parole d'ordine del Concilio era il ressourcement, cioè il ritorno alle sorgenti, alle fonti della Chiesa. E il pellegrinaggio di Paolo VI volle dare questo senso alla sua venuta in Terra Santa, un tornare in pieno Concilio Vaticano II a quella che è la sorgente fondamentale, che è il Vangelo, ma che è anche quell'ambiente in cui il Vangelo ha trovato vita e poi quella tradizione viva che ha permesso la conservazione di questi luoghi. Per cui, ecco, mettere insieme scrittura e dato archeologico e dato di tradizione è, diciamo, lo specifico della nostra missione qui. Custodire le pietre come testimonianza antica della verità, ecco, anche di questi luoghi, affiancandola, diceva già anche Don Gian Antonio, a quelle che poi sono, che è la testimonianza delle pietre vive, cioè accanto alle pietre testimoniali, non so, faccio l'esempio della Santa Casa di Nazareth, che noi oggi possiamo visitare, possiamo vedere la casa in cui Maria ha ricevuto l'Annunciazione, all'interno della grande basilica francescana dell'Annunciazione, ma quella memoria si è conservata perché Nazareth è un villaggio in cui le diverse comunità cristiane, la comunità cristiana cattolica latina, quindi la parrocchia francescana, ma anche le altre comunità cattoliche di rito orientale o i cristiani non cattolici, che vivono a Nazareth, ecco, queste sono le pietre vive che hanno permesso nel corso dei secoli di mantenere viva quella memoria, che prima che arrivassero i frati nel 1200 e poi addirittura nel 1900 a riscavare quei luoghi per dare fondamento alla memoria antica, loro sono stati i testimoni, i cristiani locali, sono stati i testimoni proprio di questa ininterrotta tradizione di venerazione per questi luoghi. Dunque il nostro ruolo come frati è certamente mantenere i luoghi per la visita dei pellegrini, ma anche conservare, tenere viva la memoria delle pietre vive, cioè delle comunità cristiane locali, che sono i testimoni di questo patrimonio stupendo che ci riconnette alla storia del Nuovo Testamento.
1: È doveroso anche sottolineare che anche la colletta di Terra Santa, che viene raccolta il Venerdì Santo, ancor più in questo anno così particolare, mira proprio a sostenere ed aiutare le comunità cristiane presenti, oltre che le attività dei frati, della scuola e tutto quello che ci sta, le mense, l'attività sanitaria, ma quella colletta speciale che ogni anno il Venerdì Santo viene raccolto nella Chiesa Cattolica proprio mira a sostenere tutto questo.
0: Sì, sì, sì, e noi siamo ovviamente molto grati, non solo appunto come custodi.

0: Via Francescana di Terra Santa, la colletta viene distribuita poi tra i frati della Custodia, ma anche tra le altre chiese orientali cattoliche presenti in Terra Santa. Quindi tutti noi, diciamo, che viviamo qui in Terra Santa siamo veramente grati alla generosità dei cristiani che ogni anno, attraverso la colletta e poi grazie a Dio anche attraverso altri canali di carità che riescono a far arrivare qui in Terra Santa, sostengono appunto le opere che in tempi, come tu dicevi all'inizio quando abbiamo aperto questa nostra conversazione, in tempi anche particolarmente difficili come quelli che stiamo vivendo. Prima abbiamo avuto per 2 anni il Covid, poi la guerra di Gaza, poi la guerra con l'Iran, ecco, tutte queste crisi che continuamente i cristiani di Terra Santa devono affrontare, evidentemente necessitano di un aiuto particolare. E del resto, se guardiamo al Nuovo Testamento, sappiamo come Paolo, quasi in ogni sua lettera, raccomandava ai cristiani sparsi nell'impero romano di non scordarsi della Chiesa Madre di Gerusalemme. Dunque, la colletta del Venerdì Santo, in fondo, prosegue quello che è stato questo ininterrotto. Questa ininterrotta attenzione da parte della Chiesa Apostolica per le comunità cristiane di Terra Santa, che sono sempre state un po' un anello debole, ecco, sono sempre state povere, sono sempre state bisognose, anche perché il cristianesimo, a parte l'epoca bizantina e poi la breve parentesi crociata, è sempre stato di minoranza qui in Medio Oriente.
1: E solo titolo informativo, fra Alessandro, per i nostri radioascoltatori, abbiamo parlato del Venerdì Santo, dove tutte le parrocchie organizzano naturalmente questa colletta, dove c'è tanto anche attenzione mediatica sotto questo profilo. Se no, se i cristiani e i radioascoltatori desiderano sostenere l'impegno della custodia di Terra Santa, a chi possono rivolgersi?
0: Beh, allora, noi sul nostro sito internet custodia.org offriamo la possibilità, ad esempio, di fare donazioni per le varie attività che la custodia compie. Prima ne citavamo alcune delle attività di tipo caritativo, dalle scuole, soprattutto le scuole che si trovano in territorio palestinese, che non hanno nessun tipo di sussidio statale per il loro mantenimento, o anche in altre aree della nostra missione, alle altre attività di carità. Penso ad esempio al progetto di housing, cioè la costruzione di case, proprio per evitare l'emigrazione dei cristiani poveri dalla Terra Santa, per cercare di mantenere questa presenza viva, vivente, e questi testimoni viventi degli eventi del Nuovo Testamento ininterrottamente fino ad oggi. E poi varie attività legate ai vari momenti di crisi che la custodia si è trovata ad affrontare. Non so, penso il terremoto in Siria, ecco, ricorderete qualche anno fa, o la guerra civile che ha insanguinato appunto la Siria. Attualmente, ad esempio, in Libano la situazione, ben prima della guerra tra Israele e Hezbollah nel sud del Libano, ben prima dell'inizio di questa guerra, il Libano ha vissuto una gravissima crisi economica, e dunque, ad esempio, le nostre comunità in Libano hanno cercato di sostenere il bisogno anche delle popolazioni locali. Ecco, tutto questo quindi si può fare attraverso il canale, andando sul nostro sito internet. Ad esempio, c'è la possibilità di fare delle donazioni, oppure ad esempio attraverso delle ONG come l'Associazione Pro Terra Santa, insomma, con altri mezzi, ecco, anche di
1: Ecco, così ti ringrazio di
0: farsi
1: questo.
0: presenti.
1: Lo ricordo, custodia.org, anche per informarsi, anche per aggiornarsi, anche per aiutare al di là del Venerdì Santo. Mancano ormai pochi minuti alla conclusione di questo speciale che abbiamo voluto dedicare alla Terra Santa. Vorrei fare una domanda a Don Gianantonio. Volevo chiederti una
0: Sì.
1: cortesia, proprio siamo nelle ultime battute finali di questa trasmissione ormai.
0: Sì.
1: Ma da dove è partito tutto? I radioascoltatori potrebbero farsi questa domanda: come si fa oggi a trovare qualcosa che riguarda 2000 anni fa? Chi ha lasciato le mappe? Chi ha indicato? Chi ha suggerito come muoversi?
0: È una bella domanda, grazie. Di solito una delle azioni che si fa quando si studia un luogo, comunque si fa archeologia, è prima di tutto fare una ricognizione delle fonti storiche. Quindi abbiamo un certo numero di fonti storiche, agiografiche di uomini e donne che hanno scritto, di re che hanno ovviamente governato questa terra, che sono state riportate, no? E quindi abbiamo anche una serie di storici che del mondo classico e del mondo orientale che hanno tramandato quello che hanno visto e anche quello che gli è stato raccontato, e questo è importante perché poi si fa lo status questionis, cioè il punto di riferimento di quello che poi si andrà a leggere sul terreno, sul territorio. Quindi una prima azione è quella proprio della storiografia, delle fonti che vengono analizzate, studiate e riferite a un luogo particolare. Da questo, facendo proprio questa ricognizione, se volete da tavolino, piuttosto ecco da oggi da ricerca web su quelli che sono i documenti registrati, si va a indagare il terreno, e quindi abbiamo la scienza archeologica che ci aiuta tantissimo, che è affinata proprio negli ultimi decenni anche a individuare tracce, no? Oltre che monumenti, chiese, mausolei, tombe, eccetera, no? E anche ci aiuta a fare la lettura, diciamo, del contesto, e quindi andare sul terreno. Addirittura oggi potremmo dire che si scava di meno e si studia di più il terreno e le fonti per individuare, anche per risparmiare un certo numero di soldini proprio nell'indagare il territorio. E questo ci aiuta tanto, per esempio, nei luoghi, quello che diceva prima Fra Alessandro, cioè il riconoscimento di fonti che si sono tramandate, e ad esempio per i luoghi santi, per l'autenticità dei luoghi santi, devono avverarsi, devono rendersi disponibili, no, quelle fonti che padre Bagatti diceva, no, l'unione con i santi evangeli, che non ci siano discordanze, la possibilità di continuare in sede apostolica, quindi con l'insegnamento degli apostoli, e la continuità, diciamo, ecco, di questa testimonianza lungo i secoli, di pellegrini che l'hanno vista, degli storici che sono passati, e il principio, diciamo, di successione, noi chiamiamo stratigrafica, cioè che abbia avuto continuità, magari anche con monumenti diversi, la storicità del luogo. Questo è fondamentale da osservare, sono principi, no, che fanno parte della nostra vita quotidiana di studio e che consideriamo proprio per rendere e per dare ad ogni luogo la sua autenticità.
1: Solo per aiutare, proprio mancano pochissimi minuti, vorrei dare la parola ad entrambi per chiudere. Possiamo fare alcuni nomi e contestualizzare nel periodo, perché questo ci aiuta a capire il percorso. Il primo diario che abbiamo tra le mani, oltre abbiamo la scrittura, ma poi quali sono i primi testi che incontriamo che hanno mappato, hanno iniziato a mostrare questi luoghi?
2: Sì, dunque abbiamo appunto le testimonianze, dicevamo, come diceva Don Gian Antonio, abbiamo le testimonianze degli antichi pellegrini, penso il pellegrino anonimo di Bordeaux, penso alla pellegrina Egeria.
1: Che periodo siamo? Così i radioascoltatori capiscono quanti secoli indietro andiamo.
2: Allora, qui siamo ad esempio già nel IV secolo per alcuni dei luoghi che noi oggi ancora veneriamo, ma ci sono testimonianze anche più antiche, cioè non solo i pellegrini, pensiamo ai padri della Chiesa che a volte hanno dato testimonianza, penso San Giustino che ci dà la prima testimonianza ad esempio sulla grotta della Natività di Betlemme, cioè ci dice come al suo tempo, e qui siamo nel secondo secolo ancora, ci dice come appariva la grotta della Natività ancora nel suo tempo. Origene, grande scrittore ecclesiastico, appassionato di filologia biblica, no? Scrisse la famosa Esapla in cui ricostruì il testo originale della Bibbia, e d'altra parte lui a volte nelle sue omelie o nei suoi trattati ci dice come i luoghi santi apparivano ai suoi occhi di osservatore di terzo secolo. Quindi una continuità, vediamo, non so, ecco, padri del secondo e terzo secolo, i primi pellegrini, quando ormai, diciamo, si crea questo moto poi di pellegrinaggio, quando grazie anche alle grandi vie imperiali è più facile la possibilità di circolare all'interno dell'impero unificato. I pellegrini vengono a far visita, pensiamo testimoni diretti che sono padri e pellegrini insieme, come Girolamo. Il grande Girolamo viene da Roma, lui che era un dalmata ma era stato segretario di Papa Damaso, viene poi da Roma con un gruppo anche di suoi altri devoti a Betlemme e crea un monastero a Betlemme. E anche qui siamo nel IV secolo, quindi lui è testimone diretto di quello che era la trasformazione che i luoghi santi stavano subendo nel passaggio tra romanità pagana e impero bizantino, cioè impero romano ormai cristianizzato.
1: Devo fermarti perché stiamo proprio alla fine, quasi. Solo un cenno: Elena, la madre di Costantino, Egeria.
3: Straordinarie persone che hanno cercato i luoghi, hanno cercato di individuarne l'autenticità e non, citando Eusebio di Cesarea, le biblioteche antiche che hanno raccolto questi testi, e quindi Biblioteca di Cesarea, di Alessandria, quelle che i testi che circolavano, comprese le testimonianze extrabibliche, tra tutti Flavio Giuseppe, che nel primo secolo ci racconta la storia biblica e anche la guerra giudaica per il contesto dei luoghi, ad esempio Gerusalemme, ma comunque anche tutto il regno erodiano. Giuseppe Flavio è uno degli storici importanti, ecco, da conoscere e da studiare.
1: Fra Alessandro e Don Gian Antonio, io vi ringrazio di cuore di questa panoramica, perché nonostante siamo a distanza, nonostante i tempi siano difficili, però ci avete aiutato comunque a comprendere l'importanza di questi luoghi, l'importanza della vostra presenza, del vostro servizio, delle vostre ricerche. Io di questo veramente vi ringrazio, anche a nome di Radio Vaticana, per questo momento di condivisione, e grazie anche da parte di tutti i radioascoltatori che ci hanno seguito in questa bella conversazione. Grazie di cuore a voi.
2: Grazie
1: e saluto cordialmente i radioascoltatori, ringraziando anche Bruno Orti che in regia ci ha assistito in tutto questo. Grazie.
4: Era magnifico quel tempo, com'era bello.

0: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
1: Incontro della Serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: cari amici di Incontro della Serenità, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Vaticana e online su Vatican News. Io sono Paolo Migani e come in ogni puntata abbiamo iniziato il nostro cammino insieme ascoltando Per Sempre con Noi, il canto che ho scritto e dedicato alla beatificazione di Monsignor Luigi Novarese. Oggi ci lasciamo accompagnare da due riflessioni che, pur partendo da esperienze molto diverse, ci conducono allo stesso centro, e cioè l'incontro con Cristo che trasforma la vita. Nell'udienza generale di mercoledì scorso, Papa Leone XIV ci ha ricordato che l'Eucaristia è il cuore della vita cristiana. Ricevendo il corpo di Cristo diventiamo sempre più corpo di Cristo, cioè Chiesa. La parola e il pane spezzato ci educano al dono di noi stessi, ci aiutano a costruire comunione e diventano un antidoto alle tante divisioni che feriscono il nostro mondo. Accanto a questa riflessione ascolteremo la storia di Marco Gallo, il giovane milanese per il quale è stato avviato il processo di beatificazione. Una vicenda che ci mostra come anche la fragilità, il dolore e le domande più profonde possano diventare una porta aperta all'incontro con Dio. Perché la santità non è riservata a persone straordinarie, nasce spesso nella vita quotidiana, nelle prove affrontate con fede e autenticità. Per accompagnarci in questo percorso ci avvarremo, come sempre, della preziosa professionalità dei nostri due speaker, Alessandra Petitta e Gian Berardino Carlucci, che daranno voce ai contenuti di questa puntata. Ascolteremo inoltre una mia canzone, È un cuore la comunità, questo è il titolo, ed è un brano che vuole raccontare proprio la centralità dell'Eucaristia come forza che unisce, sostiene e dà vita alla comunità cristiana. Allora mettiamoci in ascolto, apriamo il cuore alla parola, alle testimonianze e alle emozioni che questa puntata ci potrà regalare, lasciandoci trasformare, come ci ha ricordato Papa Leone, da quella fonte inesauribile di amore, comunione e speranza che è Cristo stesso. Ascoltiamo quindi adesso le parole del Papa.
1: Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo, riprende il passo di San Paolo che abbiamo ascoltato. Voi siete corpo di Cristo e ognuno, secondo la propria parte, sue membra. E aggiunge, è il vostro mistero che ricevete, a ciò che siete voi rispondete Amen. E la vostra risposta è come la vostra firma. Vi si dice il corpo di Cristo e voi rispondete Amen. Siate dunque membro del corpo di Cristo perché il vostro Amen sia vero. Siate ciò che vedete e ricevete ciò che siete. Subito dopo aver rievocato l'ultima cena di Gesù, la Costituzione sulla liturgia parla dell'Eucaristia con questi accenti agostiniani. Per i cristiani, prendere parte alla mensa del Signore significa infatti essere formati dalla parola di Dio, ristorarsi alla mensa del corpo del Signore, rendere grazie a Dio. E ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia, che diventiamo ciò che riceviamo. Diventiamo il corpo di cui il capo è il Cristo risorto, assiso alla destra del Padre, il quale ci prepara un posto nei cieli. L'Eucaristia è così il sacramento del regno che viene, è il pane del cammino che ci conduce verso la patria celeste, fino al giorno beato, in cui Dio sarà tutto in tutti. L'assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma anche unita a lui. In questa prospettiva, l'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani, in quanto via dell'unione con Dio e dell'unione reciproca. Partecipandovi, essi imparano ad offrire se stessi e di giorno in giorno a essere consumati per mezzo di Cristo nell'unità con Dio e tra di loro. Così, incorporandoci a Cristo, L'Eucaristia ci insegna ad adottare lo stile di vita del Signore Gesù stesso, contrassegnato dal dono gratuito di sé. Questo dono ci fa entrare, perciò, nella dinamica dell'unità, che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità, le nostre famiglie, il nostro cuore. Carissimi, quando partecipiamo all'Eucaristia, siamo invitati ad ascoltare la parola di Dio e a nutrirci alla mensa del Signore, dove Lui stesso si offre al Padre. Queste due parti della Messa, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, sono così strettamente congiunte tra loro da formare un unico atto di culto. Per quanto riguarda la parola, bisogna ricordare che non si tratta soltanto di acquisire un sapere intellettuale sulle scritture, ma di ricevere la parola viva ed efficace, rivolta da Dio a tutti e al tempo stesso a ciascuno. Parola che nutre e alimenta insieme al pane eucaristico e ci fa passare dalla decadenza del peccato alla vita nuova in Cristo. L'Eucaristia ci apre all'intelligenza della Sacra Scrittura, così come la Sacra Scrittura illumina e spiega a sua volta il mistero eucaristico. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia perché venga offerta ai fedeli con maggiore abbondanza la mensa della parola di Dio. La riforma liturgica ha tradotto questa richiesta in quel tesoro che è il lezionario, cioè il libro che raccoglie tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche. Tale ampiezza è stata attinta alla fonte più pura della tradizione vivente, che coniuga la fedeltà alla tradizione con l'apertura a un legittimo processo. L'inizio del capitolo secondo della Costituzione sulla liturgia è intessuto di riferimenti al grande fiume della tradizione che va dai padri della Chiesa fino a noi. Lo cito: il nostro Salvatore nell'ultima cena, la notte in cui fu tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, onde perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, e per affidare così alla sua diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e della sua risurrezione. Sacramento di amore, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura. Cari fratelli e sorelle, attingiamo con fede a questa fonte di vita divina e lasciamoci trasformare dal mistero che celebriamo.

0: La vicenda di Marco Gallo mostra come la sofferenza, accolta senza anestesia, diventi luogo d'incontro con Cristo e origine di una fede autentica e inquieta.
1: Il 7 marzo 2026, nella Cappella Arcivescovile di Milano, l'arcivescovo Mario Delpini ha aperto solennemente il processo di beatificazione di Marco Gallo, un 17enne morto in un incidente in moto nel 2011. È un altro santo della porta accanto che dimostra come ogni debolezza umana e ogni dolore possano diventare una fessura attraverso la quale Cristo irrompe nella nostra vita.
2: Un uragano di energia segnato dalla fragilità. Marco Gallo nacque il 7 marzo 1994 a Chiavari. Fin dai primi istanti la sua vita fu segnata dal mistero della fragilità. Durante la gravidanza sua madre Paola contrasse un'infezione asintomatica che spinse i medici a una diagnosi drammatica. Il bambino rischiava gravi ritardi neurologici, cecità o sordità. I genitori di Marco, legati al movimento di comunione e liberazione, accolsero la notizia non con disperazione, ma con quella fede che Paola definiva il fondamento di ciò in cui si spera. Il bambino nacque invece sano e crebbe come un uragano di energia, amante della montagna, dello sport e della corsa. Quella precoce vicinanza al verdetto medico fece sì che Marco portasse in sé fin da piccolo una straordinaria serietà verso la vita. Non si accontentava della superficialità. I suoi anni adolescenziali furono il tempo della smania di infinito. Sebbene come ogni ragazzo cercasse la felicità nelle amicizie e nelle feste, scoprì presto che non bastavano. Nel suo diario annotò con dolorosa sincerità: felicità uguale amici, uguale uscire il sabato sera. Era il mio nuovo idolo. Presto però comprese che senza risposte alle domande ultime la vita diventa vuota.
1: Incontrare Cristo sofferente. Quello stesso slancio che gli fece rifiutare la felicità superficiale delle serate divenne quindi la sua bussola interiore. Non potendo rassegnarsi al vuoto di una vita senza profondità, Marco diresse i suoi passi laddove la sofferenza si mescolava alla speranza, verso coloro che il mondo spingeva ai margini. Non li trattava come casi o oggetti di cura, ma come amici nei cui volti cercava la risposta alle sue domande più profonde. I testimoni ricordano che Marco possedeva un dono raro. Quando parlava con qualcuno, quella persona si sentiva la più importante al mondo. Egli stesso scriveva ad un'amica: «Le persone che ti stanno davanti sono lì per un motivo. È attraverso di loro che devi conoscere meglio il mistero di Gesù». Per Marco la sofferenza non era un errore della natura, ma una chiamata drammatica all'amore. Insegnava ai suoi coetanei che il servizio non è umiliazione, ma l'unica via per la vera gioia. In questo modo, paradossalmente, proprio nella debolezza degli altri, Marco trovò il terreno più solido per la propria fede, la convinzione che Cristo non è un'idea lontana, ma una persona.

0: persona viva, presente nell'uomo concreto e ferito.
1: La santità come ferita aperta. Il giornalista Daniele D'Elia, descrivendo la figura di Marco sulle pagine di Vatican News, ha usato l'espressione «la santità come ferita aperta». Per capire questa metafora bisogna guardare a ciò che Marco chiamava l'anestesia del nostro tempo. Viviamo in una cultura che applica cerotti sulle tragedie pur di non guardare le ferite sanguinanti. Marco vedeva i suoi coetanei spegnersi senza lasciare traccia, consumati dal vuoto che chiamiamo libertà, nutriti di rumore e immagini pur di non sentire la fame di verità. Marco rifiutò consapevolmente questa anestesia esistenziale. Nei momenti in cui lo assalivano la noia, la solitudine o il senso di inutilità, ciò che descriveva come un travaglio spirituale, non cercava rifugio nel divertimento o in relazioni superficiali. Scelse una lealtà radicale verso il proprio cuore. Per lui l'anestesia era anche una religione intesa come rito rassicurante o convenzione sociale. Marco rifiutò tale fede perché cercava qualcosa che rendesse la vita 100 volte più piena. La sua fede non era un rito sociale, ma una lotta per il senso. Suicidio o conversione? Uccidere il desiderio o volgere la libertà verso il destino? Si chiedeva nei suoi scritti. Marco capiva che finché nell'uomo sanguina la ferita della nostalgia o del dolore, egli rimane aperto a Dio. L'anestesia invece è morte spirituale, uno stato in cui smettiamo di chiedere, smettiamo di soffrire per la mancanza di senso e accettiamo la mediocrità. Marco lottò con il senso di vuoto, ma ne fece uno spazio per il Cristo vivo.
0: La sera del 4 novembre 2011, il giorno prima della sua morte, Marco compì un gesto che divenne il suo testamento spirituale. Sulla parete della sua stanza a Monza, accanto al crocifisso, scrisse a matita: «Perché cercate il vivente tra i morti?» Il mattino seguente, andando in moto a scuola, morì in un incidente a Sovico. Quella domanda del Vangelo di Luca, scoperta da sua madre nei momenti della più nera disperazione, divenne luce nel buio. Per Paola, la madre di Marco, la morte del figlio fu un rimanere mutilata per sempre. Tuttavia, proprio quelle parole sulla parete ricordano a lei e a migliaia di altre persone che Cristo non è un personaggio del passato né l'abitante di un sepolcro, ma una presenza che dura ora. Marco non cercava il senso nel passato, nella salute trascorsa o nei piani andati in fumo. Egli indicava il vivente, che è presente proprio al centro della prova odierna. Per un membro dei volontari della sofferenza, questo messaggio è fondamentale. Non cercate il senso della vita in ciò che è passato. Il Cristo vivo è presente proprio al centro della vostra prova di oggi. Come scriveva Marco, il tempo è giusto così com'è, perché ci è dato per incontrare il mistero vivo nella realtà.
1: Marco Gallo viene spesso paragonato a San Carlo Acutis. Entrambi erano millennials, entrambi amavano la vita ed entrambi se ne sono andati giovani. Marco, tuttavia, porta nelle nostre vite una nota particolare di inquietudine esistenziale che lo rende estremamente vicino a chiunque lotti con la sofferenza o il senso di mancanza. Non dava risposte pie e facili, mostrava piuttosto come stare davanti a Dio con tutta la propria miseria e il proprio bisogno, senza cercare di mascherarli. Per Marco, formato dalla spiritualità di comunione e liberazione, la chiave per comprendere la relazione con Dio era il concetto di commozione. Se in generale questa parola evoca spesso un'emozione fugace, nella teologia vissuta di Marco la commozione è qualcosa di molto più profondo. È un urto ontologico. È il momento in cui l'uomo si rende conto della propria fragilità e allo stesso tempo sperimenta che in quella piccolezza irrompe qualcuno di infinito. Per Marco riconoscere il proprio nulla non significava cadere nel nichilismo o nella disperazione. Al contrario, proprio quel nulla era per lui un vaso vuoto che solo la presenza di Cristo può riempire di senso. Il servo di Dio non fuggiva dal dolore, ma lo incarnava in gesti d'amore, credendo che la sofferenza, senza riferimento a Dio, sia un assurdo, ma in relazione con lui diventi via verso la pienezza. Oggi Marco ci invita a non perdere neanche un minuto e a non aver paura delle nostre ferite. Tuttavia, la sua breve ma intensissima vita è racchiusa in una frase che costituisce l'essenza della sua fede.
0: La commozione è la consapevolezza del nostro nulla e insieme della tua risposta, perché senza risposta sarebbe solo sofferenza.
2: Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

Buona giornata e ben ritrovati a tutti coloro che sono in ascolto di RCN, precisamente del programma di Grandi di ieri e di oggi degli anni 20, 30 e 40, da Elisa in studio e Gigi in regia. Oggi vogliamo iniziare alla grande, precisamente con l'orchestra che ha regalato al pubblico per tanti anni non solo ritornelli da cantare, ma anche cantanti da amare, direi anche con fanatismo. Cantanti lanciati da colui che per tanti anni fu protagonista del mondo della musica leggera, il maestro Cinico Angelini. Come? Iniziamo con la canzone che poi diventò la sigla della sua orchestra. C'è una chiesetta, vi ricordate? C'è una chiesetta, amor. Gli autori sono Cantoni e Rampoldi. L'orchestra è l'Orchestra Angelini, che accompagna Alberto Rabagliati in C'è una chiesetta. Ascoltiamo.

Era una bella immagine, un'immagine primaverile, romantica, quella chiesetta tra i fiori, ma purtroppo la bella stagione è finita e noi siamo ormai immersi nella pioggia e nella nebbia. E Nebbia è il titolo della canzone che ascolteremo ora, cantata da una sola delle sorelle Lescano, Caterinetta. Dopo la brutta stagione torna la bella, ma chi non tornerà più è l'amore, dice la canzone. Ascoltiamo dunque Caterinetta Lescano in Nebbia di Vallini Tentoni con accompagnamento di orchestra.

E per un amore che non ritorna, eccone un altro che si dichiara apertamente. In una canzone sentimentale degli anni 20, dal titolo Ti voglio tanto bene di De Curtis Fourneau, ascoltiamo Carlo Buti accompagnato da un'orchestra.

vecchio grammofono a tromba dal titolo Chi siete? È una composizione melodica che rispecchia il clima romantico e melodrammatico delle romanze da salotto del primo Novecento. Eccovi dunque Carlo Buti in Chi siete? Di Cosentino De Filippis con l'orchestra del maestro Ferruzzi.

non vi so se voi mi conoscete, ma resta in me se accanto mi passate, tutto il profumo che per via spandete, e il cuore mio passando vi portate, vi siete.

dormiva il cuore mio da più giornate, io lo vegliava come un bimbo amato. Ora la vostra voce l'ha destato e il bimbo ha pianto e voi me lo rubate. Chi siete?

agli amletici dubbi di Booty, che non sa decidere l'identità della protagonista, ecco la risposta chiara degli autori Bracchi e Danzi, che dichiarano in una loro composizione «Non sei più la mia bambina». Questo Slow Fox fu premiata nel primo concorso per le canzoni italiane. I concorsi a quanto pare hanno sempre imperversato. Ascoltiamo Non sei più la mia bambina di Bracchi Danzi, la voce di Delia Lodi con accompagnamento di orchestra.

Stiamo sempre ascoltando le belle canzoni degli anni 20, 30 e 40. Basta languori e basta dubbi, evviva la campagna, evviva la semplicità, evviva la ragazza contadina, felice, innamorata, bella, senza problemi esistenziali e amorosi, come Rosabella del Molise, di Lazzaro Gianipa. Cantano Silvana Fioresi ed Ernesto Bonino. L'orchestra è del maestro Barzizza.

0: Abbiamo iniziato il programma con un direttore d'orchestra di musica leggera che ha influenzato i gusti di 30 anni della canzone italiana. Terminiamo con un grande chansonnier che ha creato alcune delle più belle canzoni vernacole. Parlo di Edoardo Spadaro, indimenticabile cantante fiorentino. Delle sue interpretazioni ho scelto Sulla carrozzella, una canzone sorridente e nostalgica e leggermente ironica sulla mania di velocità che già aveva coinvolto all'inizio degli anni 40 un po' tutti gli italiani. Ascoltiamo dunque Edoardo Spadaro in Sulla carrozzella di Morbelli Filippini, l'accompagna l'orchestra del maestro Tito Petralia.
1: Oggi la carrozza può sembrare un curioso avanzo dell'antichità. Tutti vogliono correre e volare, amano soltanto la velocità. Se però tu sei con la tua bella sul taxi, di certo non la porterai. Ma sopra una bella carrozzella col tuo dolce amore a passeggio andrai. Com'è delizioso andar

0: A cassetta sta il cocchiere, ne ci perde d'occhio e guarda dentro il cocchio, poi sorride e chiude un occhio. Il cavallo sa come deve andare, se c'è una coppietta piano se ne va senza galoppare, tanto non c'è fretta. Com'è delizioso andare sulla carrozzella, sulla carrozzella sotto braccio alla mia bella.
1: Chiacchiere.
2: Pronto? Mandi.
1: Libero?
2: Liberissimo, ma non ho fatto neanche la prima stamattina.
1: Ci debba andare a Maluccio stamani.
2: La rotta di Hollum, si incasa più un duino con questi tasti.
1: Ecco, Fiacchere, io vorrei fare una passeggiata un po' speciale.
2: Ho capito, voi volete far vedere monumenti celebri alla signorina?
1: Ma che monumenti, ma no.
2: Allora.
1: No, non so come spiegarmi, ecco, vorrei una di quelle passeggiate.
2: Ho capito subito, ci penso io, conosco certi vialetti. Salite. Vai, Gigia.
1: Lieti cavalluccio e trotterella ci porta a spasso insieme col nostro amor. Lenta se ne va la carrozzella, ma quanto cammino fanno i nostri cuor. Si ritornerà che c'è la luna, forte sul mio cuore, io ti sto.

E sul ritmo di questo nostalgico foxtrot vi ringrazio di essere stati con noi e vi saluto e vi do appuntamento per martedì sempre su RCN. A tutti un buon risentirci.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle storie e interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di maschere, che spesso ci riconducono al tema del teatro e al sottile confine che separa palcoscenico da platea. Lo percorriamo con l'ospite di oggi, regista, attore e cofondatore della Compagnia dei Piccoli, che proprio recentemente ha compiuto 10 anni. Oggi Riflessi Incontra Mattia Cabrini. Ben trovato!
2: Grazie!
1: E grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi, insomma, dell'invito.
1: Tanto buon anniversario, visto che siete freschi freschi.
2: Sì, è vero, è una sorta di traguardo. Quando uno raggiunge, come dire, un compleanno, ha l'occasione di fermarsi e guardare dietro. Poi ha sempre la mente impegnata in quello che vuole fare, desidera fare, il futuro, eccetera. Però devo dire che fermarsi permette di accorgersi che si è fatto molto. Non tutto bene, non tutto con successo, non tutto perfettamente, anzi, però è sempre un tempo di bilanci e i bilanci sono dolorosi ma molto utili.
1: Ecco, facciamo un passo indietro anche nel tuo passato e nella storia che ti porta fino a qua.
2: Sì.
1: Tu da quanto ti occupi di teatro e perché hai scelto di calcare il palcoscenico come attore o come regista?
2: Ma allora, l'origine di questa passione affonda nell'adolescenza. Quindi devo dire che nel periodo dell'adolescenza, grazie ad alcune proposte, quindi ad alcuni inviti di persone che mi hanno proposto di fare dei laboratori di teatro, di giocoleria, di arte di strada, tra questi anche l'oratorio, che è stato uno dei luoghi dove ho avuto occasione di mettermi un po' in gioco come animatore, prima di tutto. Sono stati spazi in cui ho avuto la possibilità di uscire un po' dal tavolo. Io sono in realtà una persona molto timida e che passava molto tempo sotto il tavolo.
1: Tavolo inteso come superficie,
2: sì, sì,
1: le quinte, diciamo, della
2: sì,
1: tua...
2: Sì, sì, ma proprio fisicamente, cioè il mio essere bambino era spesso un giocare sotto il tavolo.
1: Okay.
2: No, e quindi avevo tutta una serie di giochi, di fantasie che creava il mio mondo. E da lì alcune persone mi hanno permesso di portare questo mondo fuori. Quindi le radici, devo dire, nascono proprio lì, nel, come dire, desiderio di giocare fondamentalmente con le altre persone sul palcoscenico e con il pubblico, quindi principalmente è stato lì. Poi diciamo che professionalmente, cioè quando ho cominciato a lavorare con il teatro, direi dopo la scuola, cioè dopo essermi diplomato come attore, quindi dai 24-25 anni in poi, lì in maniera un po' più stabile.
1: È diventato più professionale, insomma,
2: sì,
1: di una,
2: sì,
1: qualcosa,
2: sì,
1: che è diventata una strada, più
2: sì,
1: una, oltre
2: ormai
1: che una
2: quotidiana,
1: passione,
2: sì, sì, sì, certo.
1: E curiosità, c'è la prima maschera che hai indossato, qual è stata? C'è qualche personaggio che ti è rimasto un po' cucito addosso tra quelli che hai interpretato?
2: Allora, come maschera, devo dire la verità, io ho avuto una grandissima passione per le maschere, per i
1: quelle
2: trucchi
1: tradizionali, intendi?
2: No, in generale qualsiasi maschera, e quindi la possibilità di travestirsi. Guarda, quando ero bambino c'era una festa a scuola addirittura dell'infanzia, la vecchia scuola materna, in cui il tema era Pinocchio, e con i miei genitori abbiamo costruito il costume da balena. Quindi era una roba,
1: sì, quanto eri grande,
2: era, e quindi c'era, questo poi mi ha fatto molto riflettere sull'ingombro. Ero grande, avevo 5 anni, quindi mio papà e mia mamma mi hanno detto: ma non facciamo il solito Pinocchio, il solito gatto e la volpe, c'è niente di male a fare il gatto e la volpe, però proprio la balena,
1: rovesciamento completo.
2: E io ricordo che dentro questo grosso involucro di gomma piuma c'era proprio un mondo, c'era appunto spazio dove io potevo muovere le mani. E mi è rimasta addosso questa cosa, tu dirai, vabbè, che razza di maschera, però era proprio la possibilità di sentire che attorno a me c'era un personaggio che gli altri vedevano e dicevano anche: mamma mia com'è grande, e dentro c'ero io piccolissimo che aveva questo spazio vuoto intorno e che muovevo questo telaio di legno rivestito di gomma piuma, no?
1: Quindi per la fantasia e per la capacità di realizzarlo, perché poi sai.
2: Sì, sì, e devo dire che adesso mi è venuta in mente questa immagine che tra l'altro affonda proprio nel passato, però la sensazione, ecco, la sensazione è la stessa che poi oggi uno vive anche in maschere più semplici o quelle tradizionali o personaggi anche più vicini alla realtà.
1: Ecco, la riporta la tua esperienza attuale con bambini e adolescenti, che spesso si sa, come tu dicevi, magari affronti un periodo di cambiamento, porti tante maschere, quelle della crescita, quelle del passato, del presente, e spesso